a difference a day made, and the difference

0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Capital by Night.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: The Breakfast Club con Riccardo e Imma, ci facciamo quest'altra oretta insieme. 342-342-2190, sono già arrivati diversi messaggi perché poco fa prima
2: annunciato.
1: Del giornale radio abbiamo annunciato l'argomento di cui stiamo per parlare, è la decisione di un sindaco di Mortara, siamo in provincia di Pavia, che intende in qualche modo colpire, insomma, diciamo così, comunque andare a colpire appunto le famiglie morose per quanto riguarda il pagamento della mensa dei bambini a scuola. Cosa fai? Non paghi la mensa, io ti do un menù light, lo possiamo definire così, tutto in bianco. Allora, cerchiamo di capirne di più. Questa mattina siamo proprio in collegamento con il sindaco di Mortara, Fabio Farina. Sindaco, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Allora sindaco, cosa mangiano i bambini i cui genitori non pagano la mensa?
3: No, senta, la sintesi giornalistica ha riassunto praticamente in poche righe, ovviamente, una decisione che era molto ponderata. Non si tratta di ovviamente dare colpire i bambini o avere delle situazioni, chiaramente. Le spiego dall'inizio come si è arrivati alla decisione. È partita la scuola,
1: sì.
3: molti alunni attraverso i genitori si sono recati presso l'ufficio pubblica istruzione del comune, hanno fatto regolare domanda di ammissione alla mensa,
1: certo.
3: Hanno dato quello che dovevano pagare e praticamente hanno iniziato ad andare a mensa. Insegnanti ed educatori accompagnano tutti i bambini che alla mensa, senza lasciare nelle classi ovviamente, senza i bambini che chiaramente hanno il pomeriggio, il tempo pieno,
1: certo, sì.
3: E una sessantina di bambini ovviamente non avevano l'iscrizione a mensa. Allora che cosa è successo? La responsabile mi chiama e mi dice: che cosa facciamo, sindaco? Allora chiamiamoli tutti. Ma li abbiamo già chiamati, non rispondono al telefono. E perché non rispondono al telefono? Perché magari si teme che chiaramente gli chiediamo di rientrare da quello che dovevano pagare lo scorso
1: anno. Sindaco, mi scusi, dobbiamo utilizzare un po' di sintesi per una questione anche di ascolto.
3: Esatto.
1: Ovviamente si parlava di un debito superiore ai 150 euro, no, di queste famiglie.
3: Esattamente. Okay. E allora che cosa facciamo? Facciamo a questo punto, visto che non abbiamo compilato il foglio,

0: foglio di iscrizione alla mensa delle sì. intolleranze alimentari, ovviamente diamo un pasto light che rispetti chiaramente qualunque tipologia di intolleranza alimentare.
1: Ce lo può raccontare ora che ci ha spiegato sì. insomma come si è arrivati a questa decisione?
2: Qual è il pasto light? Il menù?
0: Il pasto light è chiaramente un pasto che ha frutta e verdura, sì. carne in bianco, pasta in bianco, pesce e

0: un po' una differenza.
1: Che cosa, sindaco? La curiosità ci morde, ce la perdoni questa cosa, però vorremmo saperlo. Qual è l'altro menù, l'alternativa? Almeno in bianco, diciamo.
2: La pasta rossa piuttosto che con la pasta con il ragù, okay. E tutto quello che c'è da mangiare in mensa. Okay. Ovviamente la reazione qual è stata? Che i bambini a casa immediatamente si sono
1: lamentati certo.
2: I genitori. Sì. E i genitori, anziché non hanno risposto alle telefonate di sollecito precedenti, ma si sono immediatamente procurati di chiamare il comune.
0: Tutti? Oggi è rimasto qualcuno che mangia ancora la pasta in bianco?
1: La pasta in bianco,
2: guardi,
1: sì.
2: Oltre la metà delle persone hanno già praticamente chiamato, regolarizzato la loro posizione.
1: Ok. Sindaco, io questa domanda devo fargliela. Queste famiglie che non pagavano, diciamo morose, diciamo così, per quanto riguarda la mensa dei figli, era una situazione legata ad oggettive difficoltà o magari una semplice dimenticanza, pigrizia? Faccia lei.
2: Parte dimenticanze per pigrizia. Successivamente ovviamente l'amministrazione di Mortara, chiaramente, che ha i servizi sociali, uno dei punti più importanti da questo punto di vista di bilancio, ovviamente chi è che proprio effettivamente non potrà pagare, ovviamente aiuterà.
1: Ok,
0: allora infatti
1: è un dato,
0: sindaco, vogliamo rassicurare
1: tutti.
0: Che se ci sono difficoltà non è che i bambini poi continueranno a mangiare la pasta in bianco tutti i giorni, ecco, perché quello sarebbe un po'.
1: Sindaco, mi scusi, ma la pasta in bianco è olio e parmigiano o buco e parmigiano? Scusi, è una curiosità personale.
2: Olio.
0: Perché sennò molto light.
1: Perché buco e parmigiano sono i fettuccini Alfredo, quelle sono buone. Mantecate,
0: infatti a quel punto
1: noi ci stiamo scherzando, però comunque il sindaco
2: tenga presente che in questi giorni a Mortara si sta preparando una grandissima sagra, che è la sagra dell'oca, quindi secondo me è passato tutto il battage della sagra dell'oca, daremo tutti i bambini raviolini dell'oca.
1: Porca miseria.
0: A tutti però, sindaco,
1: a questo punto. Si prende questo impegno in questo caso. No, vabbè, il sindaco ha voluto tranquillizzare sul fatto che di fronte ad oggettive difficoltà l'amministrazione si muoverà per la pigrizia e i genitori si devono pure dare una regolata. Giustamente.
0: No, certo, però capisce che appena abbiamo letto la notizia ci ha un po' stupito, perché a quel punto sembrava quasi che ci fosse una discriminazione verso i bambini, che sappiamo non hanno colpe, no?
1: Ma assolutamente
0: dei problemi. Dei propri genitori, ecco.
2: Sono sindaco da pochi mesi, sono stato eletto a giugno,
1: sì.
2: E chiaramente queste cose fanno parte dell'inefficienza comunque del passato. Quindi, ovviamente, se continuavo a lasciare andare così come si era fatto in passato e non si dava un segnale, ovviamente, secondo me, non era.
0: Questa è stata la sua decisione,
1: assolutamente,
0: come ci ha raccontato.
1: Fabio Farina, sindaco di Mortara, siamo in provincia di Pavia. Grazie per essere stato con noi per il chiarimento. Grazie, sindaco. Buona giornata.
3: Questa è Radio Capital.

0: Guest Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: Il tema si ripropone con ogni governo, ogni anno, ma sembra insuperabile. Quello delle liste d'attesa, delle visite specialistiche, perché ogni anno sembra che si trovino delle soluzioni, insomma, per cercare di avvantaggiare naturalmente le persone che hanno bisogno. Poi non basta contare solo quanti aspettano, dobbiamo misurare quanto tempo di vita perdiamo aspettando una visita, che insomma è difficile da trovare nella parte pubblica della sanità, perché nel privato poi improvvisamente si trova sempre posto.
2: Allora, una giornalista della Stampa, Valentina Petrucci, ha fatto un vero e proprio reportage facendo un giro tra i CUP regionali e sottolineando quelle che sono ancora delle storture purtroppo piuttosto evidenti e anche abbastanza clamorose della nostra sanità. Valentina è con noi questa mattina, buongiorno.
1: Ciao Valentina.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Allora, la butto lì perché non sono riuscito ancora a leggere il tuo articolo. Emilia Romagna va forte?
2: Che qui abbiamo IBA, che è una portabandiera.
4: Allora, in realtà in Emilia Romagna ci avevo provato a fare questa indagine, ma lì se non si è residenti ci sono una serie di paletti per cui non si riesce a fare una prenotazione. Però volevo iniziare dalla notizia più importante di oggi, perché oggi aumentano i ticket sanitari di molte visite e di tante indagini diagnostiche che mediamente noi facciamo. Aumentano di poco, di 1,50 euro, però in un anno stiamo parlando di 27 milioni di euro in più di spesa sanitaria. E c'è anche un'altra cosa da dire, che l'ufficio parlamentare di bilancio dice che siamo il paese che finanzia meno la sanità e che però costa di più ai cittadini rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Quindi c'è un po' un cortocircuito.
2: Direi di sì, un altro vulnus. Però per tornare a bomba sul tuo reportage, sulle tue telefonate, cara Valentina, mi colpisce quella che poi dà un po' l'incipit, no, al tuo articolo. Chiami il CUP del Piemonte per uno screening senologico e ti danno il primo appuntamento a febbraio 2028.
4: Esattamente, io lo chiamo con delle ricette bianche, le ricette che normalmente fa un medico quando non c'è una grande priorità, quindi ti danno la possibilità entro 4 mesi di evadere quella richiesta. I tempi dovrebbero essere quelli. Il Piemonte mi dice 2 febbraio 2028 per uno screening senologico e le agende sono chiuse. Tra l'altro, questo fenomeno delle agende chiuse, segnalo che è un fenomeno illecito, vietato per legge.
1: Infatti noi avevamo parlato con una persona che ci diceva si rivolgono a noi per fare pressione, poi per far riaprire queste agende.
3: Vogliamo spiegarlo meglio cosa
1: figure.
3: Si intende per agende chiuse?
4: Sì, certo. Allora, le agende chiuse sarebbe quando chiamiamo il CUP regionale, il centro unico di prenotazione, e ci dicono che non ci sono date disponibili, ci dicono che dobbiamo fare dei tentativi per telefonare di tanto in tanto perché le agende sono chiuse. Quello è un fenomeno illecito. Per esempio, che tanti governi, se ne dà atto, hanno provato a limitare, però di fatto è un fenomeno che ancora si verifica.
3: E cosa succede quando
1: se non c'è posto, come si supera il problema?
4: Si va al privato.
3: Ecco, infatti, è questo che volevo chiedere.
4: Il cortocircuito è proprio questo. Il senso è: o si rinuncia alle cure se non si ha la disponibilità economica per pagare 130 euro una visita, oppure bisogna rivolgersi al privato.
1: No, ma tu quando dici le agende chiuse sono illecite, no? Ma l'ospedale come può far fronte a un surplus di richieste? A un certo punto dovrà chiuderle queste agende, se ci

0: sono troppe persone rispetto ai posti disponibili.
1: Eh beh, l'ospedale dovrebbe far fronte però a tutte le richieste, dovrebbe avere il personale in un numero adeguato per far fronte a tutte queste richieste. Il problema è che è in affanno e chiaramente non ce la fa, quindi ragion per cui ci sono le strutture private convenzionate che però cercano di smistare un po' di richieste, ma anche lì sono oberati, quindi l'unica soluzione in sostanza è rivolgersi al privato. Nelle Marche mi accade questo, sì. Se andate a vedere un po' la cronologia dei miei tentativi, perché tutte le agende sono chiuse, ma pagando 130 euro
2: il giorno dopo
1: uscirei.
2: Vero?
1: Il giorno dopo nello stesso ospedale in cui mi dicono che l'agenda è chiusa, quindi questo è
3: un fenomeno. Su questo molti ascoltatori ci scrivono quando raccontiamo questa vicenda, chiedendoci di spiegare com'è possibile che uno stesso ospedale poi improvvisamente sul privato trova posto. Quali medici a questo punto danno la propria disponibilità solo sul privato e non sul pubblico? Come funziona questa divisione del lavoro?
1: Allora quello è il principio dell'intramenia, no? Nel senso che c'è una fetta di medici in ogni ospedale che fa anche l'attività privata all'interno del pubblico e si chiama intramenia. Tra l'altro quella è un'attività aggiuntiva all'istituzionale, al pubblico, non deve diventare sostitutiva, ma in questo momento sta diventando sostitutiva. Il problema reale è questo. Non c'è da riformare sostanzialmente, credo, tutta la struttura, certo, del sistema sanitario, ed è anche molto complesso questo discorso. Ne parlavo proprio ieri con tutti i partiti politici, perché oggi noi continuiamo a parlare sulla stampa di questo tema. Lì è complesso riformare, perché come noi sappiamo la materia della sanità è in parte affidata all'autonomia delle regioni, quindi è chiaro che i governi, lo Stato può fare delle leggi quadro, ma poi sta alla singola regione riuscire a organizzarsi, e questo dipende molto dai fondi che hanno, perché se andate a leggere quello che scrivevo, la Lombardia ha delle prestazioni molto molto più efficienti,
2: sì,
1: cioè che è una regione più ricca, una regione che ha più soldi, una regione che ha più personale.
2: E leggevo che invece nel Lazio ti sei fatta ore di attesa anche solo al CUP, insomma, tanto per dare un'idea anche di quello,
0: esatto,
2: che
0: intanto l'accesso almeno che a chiedere, insomma, sì.
3: Va bene, è complicato comunque, anche quello.
0: Vi rimandiamo all'articolo, sì, agli articoli di Valentina Petrucci sulla Stampa, che parla proprio di questo, perché è molto interessante e dà un quadro molto chiaro della situazione.
2: Valentina, grazie, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao.
4: Radio Capital.

0: Best Guest, Best Guest.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
5: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
7: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
8: Bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Che bello avere ospiti.
2: Doris, è bellissimo avere con noi Anna Foglietta, è venuta qua.
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte.
2: Come stai?
3: Sto molto bene, molto felice.
1: Beh, felice e immaginiamo anche molto emozionata, perché da oggi nelle sale c'è il tuo primo film da regista.
3: Esatto. Sono molto contenta, spaventata, perché finalmente questa creatura, no, crescerà, sì, camminerà con le sue gambe, però anche molto felice che incontrerà finalmente il pubblico.
2: Si chiama Una Storia, che è proprio una storia.

0: No, non è la storia, ma è una storia. Una storia di due persone super normali.
1: Esatto, è una delle tante storie, sì, che riguardano esattamente tutti quanti noi. Questo sarebbe il sottotesto, il parentetico, no? Tra,
0: certo,
1: l'articolo e la parola. Quindi sì, riguarda tutti quanti noi, perché abbiamo cercato sia in fase di scrittura e poi di girato di intercettare quelli che sono i sentimenti umani e le grandi domande che affliggono e inquietano l'animo umano, appunto, di tutti.
2: Sì, che uno così immagina, pensa ad un film, no? Molto concettuale, molto filosofico, e invece è anche molto realistico.
0: Io l'ho visto con mi avete mandato un'anteprima, è un film intimo, è un film emozionante,
1: sì,
0: molto emozionante, anche grazie a Alvaro Orvacher e a Guido Caprino, che sono i due protagonisti. Lei, Erika, è una cassiera, lui, Mauro, è un elettricista, vivono in un piccolo paese, potremmo dire di provincia del centro Italia,
1: sì, sì,
0: e conducono un'esistenza normalissima.
1: Normalissima,
0: soltanto
1: sì,
0: che succede una cosa che in molte famiglie succede, mm-hmm, cioè?
1: Cioè se una figlia va a studiare fuori, ecco, fuori di casa, va a studiare all'università e si allontana dal nucleo familiare. Sì, questa vita, questo assetto molto normale, no? Perché poi uno pensa che nel cinema si debbano sempre rappresentare delle storie eclatanti o, mm-hmm, delle storie simboliche, o invece penso che nella normalità delle persone si annidi in realtà la specialità del vivere, e quindi ho proprio desiderato fare questo. E questa ragazza che va a vivere fuori di casa in realtà offre l'opportunità a questi due genitori di interrogarsi finalmente sulla propria esistenza a prescindere dal loro ruolo, che è una cosa che noi non spesso facciamo, anzi non lo facciamo quasi mai. Cioè, se ci togliamo la nostra funzionalità e il nostro ruolo genitoriale, di moglie, di marito, di figlio, o rispetto al nostro lavoro, che cosa ci rimane? Chi siamo noi? Qual è il mio desiderio, il mio piacere?
2: E quindi cominciano a farsi delle domande. Allora, Erika è una cassiera, è una persona molto precisa, no? Precisissima, cucina il ciambellone per il marito, poi va a portare i detersivi del cibo alla madre, insomma è una di quelle persone che fanno tanto per tutti, no? Che porta molti pesi e che si spende senza tirarsi indietro. Però improvvisamente arriva nella sua vita la mancanza di tutte le incombenze relative alla figlia e comincia a sentirsi quasi inutile.
1: Si sente inutile perché ha capito che in realtà nessuno ha bisogno di lei e che la funzionalità, quindi essere funzionale agli altri, è un grandissimo alibi per non occuparci di noi stessi. Per cui se c'è un piccolo suggerimento, mm-hmm, che il film desidera dare allo spettatore, è esattamente quello di dire: non perdiamo tempo, non costruiamoci degli alibi, il tempo di conoscerci è ora, perché non possiamo correre il rischio di vivere una vita intera senza conoscerci.
0: Esatto, quindi diciamo ti apri alle domande, poi succedono delle cose, ci sono ovviamente delle crisi, no, che si aprono, perché il maschio, forse noi maschi tendiamo più a essere dritti, continuiamo la nostra vita, e apparentemente un vuoto come il vuoto di una figlia che non c'è più lo sottovalutiamo, o diciamo vabbè, comunque andiamo avanti. Invece Erika si fa un sacco di domande.
1: Erika si fa un sacco di domande, ma il maschile che io ho rappresentato in questo film è un maschile sul quale ho posato uno sguardo davvero tenero e di, sì, grande fiducia e stima. È un uomo che non si è mai fatto delle domande, è vero, ma perché è cresciuto con una narrazione che per prima miete vittime tra gli uomini stessi.
0: Cioè
1: noi siamo cresciuti col mito dell'uomo che non deve chiedere mai, dell'uomo roccioso. Lui si autodefinisce difensore centrale, ossia quel ruolo che calcisticamente parlando deve parare, certo, i colpi ancora prima del portiere, quindi che non si può aprire mai alla vulnerabilità o al fallimento. E invece lui, con uno scarto esistenziale secondo me estremamente drammatico ma anche molto eccitante, no, perché invita alla rivincita, alla rivalsa, dirà delle cose e farà delle cose che secondo me anche tutto un pubblico maschile potrà davvero intercettare come stimolante per se stessi.
2: Senti Anna, com'è stato per te, che hai sempre fatto l'attrice, metterti dall'altra parte, no? E quindi dirigere?
1: È stato bellissimo.
0: Ci sei messo nei loro panni.
1: Mi sono messa nei loro panni perché ho detto mi piacerebbe tanto aver avuto questo sguardo così amorevole, no? Tante volte non è capitato, tante altre volte sì, certamente, certo, però io con loro sono stata veramente una grande madre, perché ho capito anche nei momenti di impasse che avevano bisogno ulteriormente di me. Gli ho sempre teso la mano, ma soprattutto abbiamo avuto uno scambio, un ascolto, che poi dovrebbe essere quello alla base di ogni relazione umana, no? Perché il cinema questo fa. Però con loro è stato veramente bello, anche perché sono due attori talmente straordinari, dalla caratura umana e artistica così elevata, che dirigerle è stato veramente un grande privilegio.
2: Sono bravissimi, sì. Poi è un film costruito a togliere anziché ad aggiungere, e se posso dire, i vuoti sono molto molto significativi e i silenzi dicono davvero tantissimo.
0: Non so i prossimi film che farai da attrice quanto sarai, andrai dal regista o dalla regista.
1: Non mi permettere mai. Ho capito davvero che i registi meritano tutta la nostra stima e tutto, perché fare un film è veramente molto ma molto faticoso.
2: Allora, tra poco al TG0, ancora insieme ad Anna Foglietta.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: TG0, caro Edoardo Buffoni, è venuta a trovarci Anna Foglietta, che debutta, come vi abbiamo raccontato, alla regia proprio a partire da oggi nelle sale Una Famiglia, così si intitola il film, che potrebbe essere la nostra. Nel cast una straordinaria Alba Rockwacker, Guido Caprino, e il film racconta una situazione molto comune. Cioè, i figli crescono, i genitori sono costretti ad uscire in qualche modo da un ruolo. Anna, quanto è difficile, no, per tutti noi uscire dalla routine, le cose fatte in maniera automatica, tutti i giorni le stesse, alla stessa ora?
2: Allora, io non credo che ci sia niente di male nell'avere delle routine, anche perché credo che ci attacchiamo come se fosse, sì, una certezza, no? In fondo, se il sistema non cambia, in qualche modo non rischio di soffrire. E infatti ci sono questi due personaggi, una donna e un uomo. Lei incline al cambiamento e lo prende come un'opportunità per andare avanti, lui invece è refrattario perché pensa che se una cosa si rompe si debba aggiustare, quindi è più interventista. Però c'è un verso bellissimo di Livia Candriani che dice che il nostro cioè le routine che rischiano di diventare abitudini poi rischiano di diventare il nostro destino. Ecco, se quella routine e quell'abitudine non ti piace, non può diventare il tuo destino. Io penso sempre che durante il percorso non importa quello che uno faccia, l'importante è che lo si faccia con un briciolo di consapevolezza, con un briciolo di verità rispetto a quello che siamo e quello che compiamo.
3: Senti, la protagonista Erika, la cassiera, cioè, va in depressione perché c'è questa sindrome.

0: sindrome di nido vuoto, non sa più chi è, non sa più a cosa serve.
1: Se non è proprio una depressione, perché la depressione è una malattia, io non molto rispetto, non mi permetterei di averla trattata in questi
0: termini.
1: Diciamo,
0: è un momento di vuoto,
1: Sì, è un vuoto, che dobbiamo accogliere.
0: E tu hai messo in qualche scena, c'è lei che passa delle ore a scrollare su, ecco, in qualche modo secondo te i social o comunque il telefono, che 20 anni fa non c'erano, sono un modo per astrarsi un po' anche da sé, dalla propria vita?
1: Totalmente, hai centrato un punto fondamentale. Il film, quando è stato concepito, non è stato concepito da un punto di vista di plot, cioè io non avevo la storia in testa, però avevo queste suggestioni qui, cioè mi stavo rendendo conto che viviamo una società bulimica, una società che si sovrastruttura, e lo scrolling da questo punto di vista è proprio emblematico, perché ogni volta che può succederci qualcosa anche di triste, o una domanda, un'inquietudine, la prima cosa che facciamo inevitabilmente è guardare il telefono, perché ci allontana da noi, ci consente di distrarci da noi, e questa distrazione, che magari in certi momenti può essere anche, come dire, accogliente, nel senso che anch'io lo faccio, però nella maggior parte dei casi secondo me rappresenta davvero una sorta di di grandissimo scherzo, non lo possiamo secondo me fare continuamente. E poi non solo, lo sai che esistono delle applicazioni per esempio in Corea che dove puoi avere l'illusione di acquistare delle cose ma in realtà non le acquisti, perché attraverso l'acquisto io ho la mia dose di dopamina quotidiana, e questa è una cosa altrettanto pericolosa. Ma così come tutti i ristoranti che noi ci mangiamo tutto, noi ci sovrastrutturiamo in maniera smodata, e invece credo che si arriva del tempo di spogliarci un po' di tante cose, di rallentare e di recuperare un tempo anche minimo, ma ogni giorno, quotidiano, con noi stessi.
0: Tu hai dei figli adolescenti?
1: Sì.
2: Come riesci a limitare l'uso del cellulare ai tuoi figli?
1: Gli ho proibito i social fino a 15 anni, WhatsApp fino a 13 anni.
0: Battaglie. Non lo so, perché anch'io ho dei figli.
1: Sì, battaglie. È una continua motivazione, cioè glielo devi spiegare, non è solo un no, ma gli devi far capire perché. E glielo devi spiegare anche con dei dati. Cioè oggi essere genitori non basta soltanto amare, ma bisogna essere molto informati, condividere tanto. Una cosa che ho riscontrato è che noi ci vergogniamo anche delle nostre incapacità, delle nostre, cioè non arriviamo a fare delle cose e ce ne vergogniamo come genitori. Invece io credo che ci dovrebbe essere una rete molto più libera e molto più solidale fra di noi, perché le inquietudini di una madre sono le inquietudini di un'altra, e abbiamo più o meno adesso tutti gli stessi problemi, e dovremmo aprirci di più, parlarne di più, perché non c'è niente di male in questo.
0: Io penso che se arriveranno delle leggi che promettono anche di, che aiutano i genitori anche a limitare in certa età, no, i social, sono una cosa positiva, no?
1: Certo che lo sono, però anche noi dovremmo dare un po' l'esempio come genitori, cioè magari stare sul telefono dopo 35 ore su WhatsApp su Instagram.
2: Non siamo spesso un buon esempio. Senti Anna, questo tuo film è anche una storia d'amore che ad un certo punto attraversa una crisi. Mi chiedo, anche dopo aver visto il tuo film, forse è buono che le coppie, tutte le coppie, attraversino delle crisi?
1: Allora, Jung sostiene che l'amore vive di tre fasi. La prima fase è quella dell'idealizzazione. Io nell'altro riconosco l'idea che desidero ricevere, no, dell'amore. Okay? Quindi non vedo veramente la persona qual è, vedo la sua, l'idea che a me più piace. La seconda fase è quella in cui questa idea viene distrutta, deflagrata, e quindi di fatto la maggior parte delle persone si lascia.
0: Ma chi sei?
1: E chi sono? E la terza fase invece è quella davvero ci innamoriamo della persona che abbiamo davanti, con tutti i suoi difetti e con tutti i suoi pregi. Ecco, credo che davvero oggi avere una relazione, stare in una relazione amorosa sia un lavoro, ma credo che sia un lavoro anche vivere, niente è più dato per scontato. Però bisogna, secondo me, cambiare un po' la narrazione, cioè all'interno di questo lavoro dobbiamo fare inserire, credo, anche un po' di eccitazione, cioè è anche bello, no, superare le sfide, se trovi e intercetti una persona che davvero pensi che ti meriti il tuo amore. È bello comunque vederla attraversare anche il tempo, almeno questa è una cosa che a me emoziona molto.
2: Non diremo ovviamente qual è il finale, anche perché è un finale molto aperto, diciamo solo che non è un'apologia del matrimonio, ecco, questo va detto.
0: Senti, possiamo farti i complimenti anche per un'altra cosa, tu Anna Foglietta, che hai portato avanti in quest'ultimo periodo, ma in realtà lo sei da sempre. Sei un artista che comunque, se deve dire qualcosa che non gli piace, che succede nel mondo, tu l'hai sempre fatto.
1: Sempre.
2: Pensi che sia giusto che un artista giudichi un altro artista che magari invece non si espone?
1: No, non mi permetto di giudicarlo. Chiaramente mi piacerebbe che tutti avessero e trovassero il coraggio di esporsi, però anche esporsi richiede un certo tipo di temperamento, e non tutti ce l'hanno questa forza. Io non, purché, ecco, quelli che non si espongono non giudichino.
0: No,
1: perché mi è successo, invece a me questo mi è successo, cioè che chi non si espone in realtà poi ti dice, però te certo c'è sempre una parola buona su tutto, ma vedi un po', stiamo vivendo un tempo mostruoso o sbaglio?
0: Sì.
1: Cioè poi noi facciamo i nostri bei film, facciamo i nostri bei dischi, facciamo le nostre belle vite, ma di sfondo c'è l'orrore, e noi non possiamo esimerci dal prendere posizioni in questo tempo. Questo è il tempo che ci è dato vivere, dovremmo armarci tutti secondo possibilità, ecco, questo dico, ma non tutti hanno le stesse possibilità, ma chi ce l'ha che le usi.
2: Infatti no, è buffo come girano le notizie, prima sì poi no, della Palestina, di fatto no.

0: non stiamo quasi più parlando.
1: Sì, perché poi rispetto per esempio a un tema come quello di Gaza e della Palestina, tu ti sei impegnata moltissimo, esponendoti in prima persona.
0: Ma certo, nel film ho messo una bandiera della Palestina in scena con una inquadratura totale, dove davanti ci sono tutti questi uomini che danno le spalle a questa bandiera. Sì. Quella scena aveva un suo significato diverso rispetto a quello che invece oggi sento e che oggi vedo riguardando quella scena. È come se l'umanità stesse dando le spalle a una tragedia che riguarda tutti, perché io l'ho detto sempre: se muore il popolo palestinese moriamo tutti quanti, perché diventa simbolico davvero di tutta la nostra impotenza e di tutta la nostra mancanza di volontà, abulia, anche codardia rispetto a chi meritava di essere guardato e meritava di essere protetto, perché non tutti hanno voce, e chi ha la fortuna di poterla esprimere questa voce anche economicamente lo deve fare, perché l'umanità è una. Io con questo film cerco di spiegarlo molto bene: avviando un processo di compassione e di empatia verso noi stessi, possiamo avviare un processo di empatia verso l'altro. E se oggi ci stiamo disumanizzando è proprio perché credo non ci conosciamo abbastanza e non siamo indulgenti verso noi stessi. Mi auguro che davvero questo film possa suggerire anche questa ulteriore sfumatura politica.
2: Grazie Anna, ti facciamo tanti in bocca al lupo.
1: Da oggi nelle sale di tutta Italia Una storia, il primo film del regista di Anna Foglietta, che ringraziamo per essere stata con noi a Radio
0: K. Grazie mille, vi aspetto al cinema. Grazie, ciao.
3: Questa è

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: TG0 di Radio Capital, Edoardo Buffoni insieme a voi, 19:06 minuti per le notizie di questa serata del 23 settembre, primo giorno d'autunno. Ma attenzione, ci chiede urgentemente, dice con una certa urgenza, la linea dal Senato. Il nostro Antonio Bravetti dice: oh, scandalo al Senato, non ho capito di che si tratta, se si parla della finanziaria, la manovra, la legge elettorale. Antonio, che succede? Dove sei?
2: Buonasera, eccolo. Che succede? Sì. Sono qui in Senato, guarda, ti parlo dal cortile del Senato. Qui c'è un bel praticello, alla mia destra c'ho la sala delle conferenze stampa, alla mia sinistra c'è il ristorante del Senato, splendido, illuminato, apparecchiato. Io ero venuto qua, perfetto, alle 6 del pomeriggio, conferenza stampa col presidente Ignazio La Russa sulla pasta alla norma. Cioè il famoso piatto siciliano con mezze maniche, pomodoro.
1: Che conferenza stampa in che senso? Cioè che notizia c'è?
2: Notizia, si parla qua di cucina, cultura, tradizioni, istituire la giornata nazionale della pasta alla norma, mi sembra, secondo me, un tema importantissimo, ma soprattutto faccio notare, perdonami, cioè se convochi una conferenza stampa alle 6 di fronte al ristorante del Senato, io vengo perché... alle 7 e mezza al massimo mi metto le gambe sotto al tavolo e mangio. Vengo affamato a quell'ora.
1: Da buon cronista parlamentare e lo fai, è evidente.
2: E invece lo scandalo è questo: ci hanno comunicato a tutti noi giornalisti che l'assaggio era stato fatto all'ora di pranzo.
1: Depistaggio.
2: Ma non c'era scritto questo sull'invito stampa, capito?
1: Ma che si tratta così? Questo è uno scandalo. Il potere non può trattare così l'informazione. Questo è peggio di Trump con la CNN.
2: Bravissimo. A te sembra giusto, dice no, dice, ho fatto, ma l'assaggio l'abbiamo fatto. Dico, come l'abbiamo fatto? Che vuol dire l'abbiamo fatto? Ma che sono venuto a tu pensa.
1: Un convegno sulla pasta alla norma, ma per via dell'inflazione, cioè perché costano i prodotti, economia.
2: Ma guarda, io sono venuto alla fine per sentirmi la ricetta di Ignazio La Russa per la pasta alla norma.
1: Sì.
2: Lui dice,
1: aspetta che ci ha mandato questa, facciamolo sentire insieme. Aspetta, stai là. Allora, il segreto di Ignazio La Russa della ricetta per la pasta. Sentiamo.
3: Il mio segreto è quello inconfessabile che, come tutti i grandi chef, non confessano neanche a loro stessi: aggiungere un pizzico di zucchero per consentire che chi è allontanato dal sapore acidulo del pomodoro possa avvicinarsi alla norma. Arrivederci.
1: Quindi il pizzico di zucchero praticamente,
2: bravissimo. Il segreto è il pizzico di zucchero. Poi c'è stata anche un po' di polemica, perché La Russa si è lamentato perché la pasta norma viene servita e le melanzane fritte si mettono, ognuno se le mette nel piatto, e invece dice che al ristorante era tutto mischiato insieme. Io però questo non lo posso testimoniare, perché appunto...
1: Quindi c'è scandalo al Senato per questa roba delle melanzane.
2: Esattamente. C'è stata un po' di polemica, perché appunto dice le melanzane fritte vengono portate in un grande vassoio e ognuno se le mette nel piatto.
1: Chiudiamo questo collegamento. Cioè, con tutti i cavoli che c'ha questo... Io non ci posso credere.
2: Ma
1: chi l'ha indetta sta giornata nazionale? Quando è poi questa giornata nazionale? Che giorno? Non si sa ancora. Devono fare...
2: È il giorno oggi. No, è oggi, perché oggi coincide con la morte di Vincenzo... Non mi ricordo se la morte o la nascita, guarda qua ignoranza. Di Vincenzo Bellini, è l'autore della norma. La pasta alla norma, esattamente.
1: Cioè questi non ci posso credere, stanno perdendo tempo a fare questa roba. Mamma mia, non ci credo. Ciao Antonio, basta, via, chiudiamo qua, via, basta.
0: Questa è Radio Capital.

0: guest, best guest.
1: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Le notizie delle 7 a Radio Capital, buona domenica da Roberto Ciuti. Trump dice no alla proposta di tregua dell'Iran, vogliono raggiungere un'intesa perché sono in posizione di svantaggio, vogliono trattare, lo voglio anch'io, ha detto, ma le loro condizioni non sono accettabili. Secondo Axios, comunque, i negoziati tra Washington e Teheran vanno avanti e sono costruttivi. Giorni di droghe prima dell'omicidio, il racconto di Cristian Mateus de Oliveira Morando, che ha confessato di aver ucciso Fabio Colapietro in un appartamento a Torino. Indagate anche due donne di 47 anni, la proprietaria dell'appartamento e l'altra di 22. I quattro erano in quella casa da giorni, avevano assunto crack, LSD e superalcolici. Poi c'è stata una lite finita con la morte di Colapietro. Un 15enne trovato morto vicino a Lodi, si indaga su una sfida social. Il ragazzino è rimasto folgorato, l'ultima foto sul suo smartphone è un selfie scattato in cima al traliccio a 20 metri d'altezza. Da lì, secondo la prima ricostruzione, è caduto sui cavi dell'alta tensione. L'ipotesi della procura è una sfida lanciata da un canale

0: per pochi iscritti. Intelligenza artificiale sfuggita ai controlli. OpenAI ammette di aver avvertito decine di istituzioni nel mondo che i loro siti, alcuni dei quali del governo degli Stati Uniti, sono stati violati. Mentre da Bill Gates arriva un mega allarme. Jean-Paul Bellotto.
1: L'estinzione dell'umanità no, ma uno scenario apocalittico con 1 miliardo di morti sì. Secondo il fondatore di Microsoft non è mai esistita un'arma potente quanto la combinazione fra individui malintenzionati e questi nuovi strumenti tecnologici. Spetta ai governi dare le regole, dice ancora Gates, ma non lo stanno facendo. D'altra parte, fermare tutto non sarebbe la soluzione, perché se si ferma lo sviluppo di questa tecnologia si rinuncia anche a trovare cure per le malattie, strumenti contro il cambiamento climatico e altri aiuti all'umanità.
0: Oggi e domani si vota per le suppletive a Reggio Calabria in 70 comuni della provincia. Seggi appena aperti, si potrà votare oggi fino alle 23, poi domani dalle 7 alle 15. Interessante il dato su Futuro Nazionale di Vannacci. Fermo fino a mezzogiorno di oggi l'aeroporto di Catania, stop ai voli in arrivo in partenza a Fontanarossa, sia per l'attività vulcanica dell'Etna che per il maltempo che ha colpito la zona con nubifragi e raffiche di vento. I sindacati dei trasporti parlano di situazione di totale caos. Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1. A Baku il podio è completato dalle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto il ferrarista Leclerc, quinto il leader del mondiale Kimi Antonelli. Capital News torna alle 8.
2: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: cominciare meglio che con queste schita. L'ho rovinata l'ultima, abbiate pazienza, non mi uccidete, non mi rigate la macchina. Comunque, cosa c'è di meglio se non cominciare con queste schitarrate, che uno è lì magari un po' assonnato ancora, se non è nel letto è già fuori, ma comunque è assonnato, e noi gli abbiamo dato la sveglia. Adesso arriva una sveglia ancora più forte, vai!
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, noi di Cose che Capital siamo qua in questa nuova collocazione fino alle 10 del mattino. Allora, io sono Betty Senatore, eccomi qua. Miracolo che sia arrivata oggi puntuale, e già tutti, no, come? Già il terzo giorno di programma? No, è perché io dimentico sistematicamente dove ho messo la macchina. Allora, se lavori in un orario normale, poco grave. Ma se lavori a quest'ora, devi essere proprio cronometrato, cioè tu devi sapere che ci vogliono 5 minuti per lavarti, o anche un po' di più, dipende insomma come ti organizzi. Ho cronometrato 6 minuti per truccarti, poi ti devi vestire, però adesso è facile perché non fa ancora tanto freddo, e poi ovviamente raggiungere il posto, trovare parcheggio, eccetera. Non trovare la macchina uscita di casa è una opzione che non avevo preso in considerazione, e ho fatto quello che mi hanno insegnato molti, e cioè ho cominciato con il portachiavi in alto ad accenderla, così ho detto dove vedo le luci, ho visto la luce, lì è la mia macchina. Insomma, dopo 10 minuti l'ho trovata a posto, bene, ma vabbè, i neuroni ormai cominciano ad andare via, questa è la realtà. Abbiamo Agnese, invece i suoi neuroni sono molto molto svegli, perché lei ha un quarto di secolo, lo ribadisco. Quante ore però hai dormito?
2: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
2: Allora, un'oretta e un quarto. Fidati, è meglio.
0: No, vabbè. Io non sono in grado di andare avanti, cioè io che mi lamento di non trovare la macchina, ma
2: però
0: un'ora e mezza.
2: Capisco il dramma.
0: Il dramma, sì, ho capito. Vabbè, Paolino invece ha avuto un problema, ma poi ve lo spieghiamo dopo, perché potrebbe essere un argomento di conversazione, e ieri e la sua cena, insomma, vabbè, con un pezzo alla volta. Allora, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190. Io voglio parlare di giornate in particolare, però ascoltiamoci questa canzone che è la nuova di Malcolm Todd, che si chiama Hearings, e poi parliamo del vostro stato d'animo quando il cielo non è perfettamente luminoso, quando non c'è il sole e quando, come in questi giorni in Italia, non c'è una nuvola manco a cercarla.

0: get out of it.
1: Malcolm Todd su Radio Capital, ancora buongiorno da noi di Cose che Capital. Allora, dicevo, oggi una delle strane giornate in cui in Italia c'è quella temperatura. Vedo, sto guardando un po' anche nelle zone quelle un po' più calde, di solito, no? Nel resto dell'estate, in cui effettivamente dici copy and paste, cioè copia e incolla, fermate il mondo, bloccate tutto, io sto, come anche si dice quando si gioca a carte, io sto, questo tempo bello, no? Questo cielo sereno, questa temperatura giustina, la sera c'è un po' freddino, la notte dormi bene, la sera, la mattina pure, e poi stai bene tutto il giorno. Però in realtà io voglio parlare di questa situazione qua. No, vabbè, un po' meno. Ho chiesto a Paolino in regia: e lo trovi un sottofondo di pioggia? L'uragano! Ah. No, vabbè, sentendo questo suono che arriva dalla vostra radio, no? Voi come vi sentite? No, scrivetemi veramente un aggettivo, poi vi spiego perché. Vi sentite rilassati? Vi sentite in pace? Vi sentite, come dire, abbracciati? Accolti? Vi sentite invece nervosi, depressi, ansiosi? Non lo so. Poi vi spiego. Scebetti, poi che stai? Poi vi spiego tutto. Intanto rispondo a Luci, che una volta presa dal panico, visto che aveva avuto un problema con la macchina come il mio, ma il mio problema è che si percuote praticamente quasi tutti i giorni, ha chiamato sua mamma che vive dall'altra parte della città per chiederle dove ho messo la macchina. Cioè, tu lo chiedi a tua madre che sta dalla parte della città. Ovviamente rispose: e che ne so io, mi sembra molto logico. E poi mi chiede un aiuto nel trasloco. No, tesoro, io ti ringrazio perché ti fidi di me, ma io ho detto basta ai traslochi lo scorso anno. Non voglio sentir parlare di case vuote per almeno i prossimi 25 anni, perché mi ci vorranno 25 anni per smaltire tutto quello che ho fatto l'estate scorsa. Comunque, parlavamo di pioggia, ecco, torniamo lì. Che stato d'animo avete quando la sentite battere sulla finestra?

0: Ciao Betty, io sentendo il rumore della pioggia mi sento un po' ansiosa, ma soprattutto mi scappa la pipì.
1: Grande, dai però Paolino, povera Patrizia, adesso avrà avrà un effetto detox dalla puntata di oggi di Cose che Capital. Allora, dicevamo, che cosa succede quando sentite il rumore della pioggia? Possiamo rimettere Paolino senza quel tuono iniziale che è un po' spaventa. Ecco qua. Che fra l'altro, devo essere sincera, Paolino ha preso quello che si usa per addormentarsi, no? Che c'è scritto sul file che hai trovato? Leggilo, Ilaria. Scusa, ti ho chiamato Ilaria.
2: Figurati. Pioggia rilassante nella foresta nebbiosa. Ecco. Per dormire 5 minuti.
1: Ah, in 5 minuti, ecco. Allora, che cosa sentite quando sentite la pioggia? Rossano dice tristezza. E così cominciamo a bomba. Poi Paolo, infastidito. Dice perché qui a Bologna fa freddo la sera, la mattina presto, non vede l'ora che torni maggio. E vabbè Paolo, però, se ti ricordo quest'estate, non so quanto tu sia stato contento. Però poi ci sono altri come Paola di Napoli, che è strano perché Napoli è una città dove piove poco, si sente abbracciata, coccolata e protetta. E poi Marco da Parma dice: quando piove io sento le gocce sul tetto ed è molto piacevole, abito in una mansarda, vuol dire che sono a casa e questo mi fa stare al sicuro. Bravo Marco, in poche parole hai detto quello che secondo gli psicologi è l'effetto che la pioggia ha su molte persone, e cioè questo fatto di dire: ok, adesso mi rilasso un attimo, scalo di marcia. Perché? Perché con la pioggia non posso fare le stesse cose con la stessa velocità di prima e quindi devo per forza rallentare. Non significa che se amate la pioggia e il rumore della pioggia siete depressi, tristi, avete dei problemi di ansia, ma semplicemente che amate essere appunto coccolati, e soprattutto poi se pensate anche all'odore della pioggia, magari in un luogo, ecco, in un luogo aperto, non nelle città inquinate, che insomma diventa poco gradevole. Però se rimanete in casa, ecco, immaginatevi l'odore della terra bagnata, anche quello è importante. E uno dice: ma anche i giorni di sole fanno bene all'umore. Certo, stimolano gli ormoni, fanno benissimo i giorni di sole, però anche la pioggia ha il suo effetto positivo. Fidatevi, non di me ovviamente perché non mi posso portare avanti in questo modo, ma fidatevi di chi studia i nostri comportamenti. E quindi se dice così, ogni tanto vi sentite stressati, ecco, mettete Radio Capital da una parte e su, che ne so, il telefonino mettete sottofondo pioggia, così, ecco, senza il tuono però,

0: cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
0: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
7: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone di Rupert Holmes su Radio Capital si intitola Him, perché qui c'è una storia un po' di quelle polusche, no? C'è un triangolo, semplicemente questo. Ecco, una delle storie più vecchie del mondo, cioè lui, lei e un altro lui. E lui, il compagno, insomma, quello tecnicamente ufficiale, si accorge che c'è qualcosa che non va. In casa compaiono degli oggetti che non appartengono a lui, tipo un pacchetto di sigarette. A me verrebbe da dire all'altra, però sveglia tesoro, cioè non ti puoi dimenticare il pacchetto di sigarette del tuo amante in casa. E poi l'altro sa che, insomma, lei ha un altro uomo, sente il suo profumo addosso, insomma, e a un certo punto però quello ufficiale, che poi bisogna capire quale si sente ufficiale fra i due, insomma, quello che scrive la canzone, diciamo così, dice: ascolta, tre in una relazione sono troppi, a un certo punto devi scegliere. E così è andata. E ci sono persone che per esempio hanno messo, subodorando una relazione extraconiugale, un investigatore privato. E ricordo una volta di aver intervistato un investigatore privato e mi disse che la sua più grande entrata a livello economico è proprio quella di scoprire tradimenti coniugali, soprattutto se il matrimonio è ricco, e quindi in ballo ci sono anche molti soldi. Dice: così io ti becco con l'amante e mi prendo dei soldi in più, che è una cosa, se ci pensate, brutta, molto proprio venale. Però è comunque la fine di un amore, e lì poi diventa una guerra che non è manco giusto, però se si limita a una questione economica va bene, ecco, limitiamola a quello e non andiamo oltre. Allora, 342 342 21 90, parlavamo della pioggia, chiudo citando Cloud, eccola qua, che nel film Interstellar dice che lui porta le cuffie con la pioggia, col temporale, è vero, mitico film di Christopher Nolan che dovete assolutamente vedere, come il titolo del mio podcast, lo devi troppo vedere, forse bisogna mettere una un segnale di pubblicità, che poi è un'autopubblicità, e lui porta le cuffie con la pioggia per non sentirsi isolato all'interno della navicella. È ripartita la pioggia, non si sa perché, vabbè, comunque insomma, questo era, bravo Claudio della citazione. Poi Rossano dice: guardate, ascoltate Riders on the Storm dei Doors, se non avete a disposizione un'app che vi manda la pioggia finta, e così almeno, dai, vabbè, e così almeno recuperate questo stato di calma e soprattutto fate amicizia con la pioggia. Questo è quello che volevo dirvi. Allora, ascoltiamoci questa canzone degli Imagine Dragons e poi parliamo di una cosa che secondo me la domenica si fa molto spesso, Enemy.

0: Imagine Dragons su Radio Capital, come detto 7.42, buongiorno, buongiorno, ma vedo che c'è gente talmente sveglia che addirittura va a correre. Per me un evento, proprio una roba per cui per me siete degli eroi, cioè che sacrificate delle ore al sonno per sudare, per faticare, proprio pazzi. Diciamolo, pazzi, pazzi. Però vi ringrazio per i bei messaggi. Tipo Luca dice che lo accompagnerò nella corsa che sta per iniziare ora. Dai Luca, anche perché abbiamo delle canzoni che secondo me ti danno quel giusto, perché sennò poi mi vai in iperventilazione, vai troppo con i battiti del cuore in alto. E poi Marina, che ha scritto un bel messaggio, che dice che oggi sono la sua compagna di corsa domenicale per la prima volta, perché ha dovuto avere un periodo di riposo forzato e dice e sta vivendo solo oggi la sorpresa di avermi in questa fascia oraria. All'inizio è stato stupore e dice quando dice senti che qualcosa nella vita sta cambiando, no, sta traballando, siccome la mia routine non ero e poi in verità adesso sono felice e fiduciosa. Bene, sarò la sua compagna di allenamento nel fine settimana di tutta la stagione. Che responsabilità, Marina, anche perché io l'ho detto anche ieri quando parlavamo dell'Irox, no, quella che era un po' la Spartan Race, giusto per spiegarsi, che si sta svolgendo proprio in questi giorni a Roma, cioè 8 km di corsa, 1 km di corsa, intervallato da esercizi disumani, delle robe proprio che io dico ma perché? Ma perché? Però secondo me danno anche tanto lavoro ai fisioterapisti e agli osteopati. Questa è una mia idea, involontariamente ovviamente, non è che voi ci andate apposta, però è quindi 1 chilometro di corsa, 1 chilometro di, che ne so, mi faccio 100 metri con una sacca di 30 kg sulle spalle, che vuoi che sia, ecco così, e io vi voglio, voglio che quello sia il vostro obiettivo, magari non ce l'avete in testa, dovete arrivare lì. Ascoltiamo invece un vocale di Liz, piace Liz.
1: Buongiorno Becky,
0: buongiorno.
1: Buona domenica, io
0: anche
1: sono
0: a te.
1: Lisetta di Acquaviva e sono in cucina, mio marito si sta vestendo per andare a correre.
0: Pure lui.
1: E io invece sto impastando le polpette da fare fritte. Buona domenica.
0: Però io Liz ti amo, perché tu, cioè, mentre lui va a correre, no, prepari una roba che vanificherà totalmente la corsa di quest'uomo, ci rendiamo conto. Ma secondo me lui lo fa apposta. Dice, senti, come tanto so che a pranzo mi sfonderò e con ragione giungo, allora io adesso vado a correre. Così tutto sommato rimango, se non altro rimango in equilibrio. Sto pari e patta. Ecco, questo sì. Comunque volevo parlare di fiori, ma manco ci riesco in questo intervento. Ci riuscirò prima o poi? No, però volevo farvi intanto una domanda. Quando è l'ultima volta, a parte momenti, insomma, tristi, in cui avete regalato dei fiori? Cioè, veramente, mettetevi lì e pensateci. Perché non è un gesto che noi facciamo spesso? Pensate, perché è sempre legato appunto a momenti di, insomma, di tristezza, scomparse, Però dice, oggi voglio regalare dei fiori perché mi va, perché voglio portare un po' di colore nella casa di qualcuno, oppure voglio dare un messaggio a questa persona. Ecco, quindi 342 3.

Zucchero su Radio Capital, Menta e Rosmarino, mentre sto pensando a Luca e a tutti quelli che stanno correndo o hanno appena iniziato la loro corsa. Questa canzone secondo me spinge un po' a rallentare, ma ci sta, no? In una corsa, cioè quel momento in cui spingi di più, poi rallenti, poi fai come si chiamano, gli stacchi? Io dico cose, ma che non so. Comunque correggetemi se eventualmente ho sbagliato. Allora, chiudiamo l'argomento fiori, che non ho manco iniziato. Pare che il mercato dei fiori, che è uno dei doni che un tempo si faceva di più la domenica insieme alle paste, però rimane comunque un mercato in crescita. È una crescita costante di vendita. Le regioni leader sono la Toscana per il vivaismo, strano, ma infatti vivo in Lombardia, quindi io non faccio testo, e la Liguria per il fiore reciso, ok? E quindi insomma, allora, quando regalate fiori, perché il fiore è un messaggio, come succedeva, no, nel secolo scorso anche, che mandava un messaggio senza dirlo, no? Quindi il fiore rosso, la rosa rossa passione, la rosa gialla gelosia, magari ci siamo persi altri significati, ma non per questo ci siamo persi il desiderio di regalarlo, il piacere di riceverlo, perché è veramente un piacere. E quindi uno lo fa anche semplicemente per amicizia, oppure Francesca, che ha regalato per l'80esimo della sua mamma 80 gerbere, meraviglioso, ma che mazzone è? Cioè, ce ne sono stati in tre e l'hanno portato. Poi io ogni tanto mi regalo ogni tanto un mazzo di fiori recisi, scrive Antonella da Castelmaggiore, però adesso lo fa per sua suocera che non sta molto bene. E Giorgia ha finito il suo turno di notte, quindi buonanotte, e ha vissuto 5 anni in Inghilterra. Dice: là è molto comune regalare fiori per momenti e situazioni gioiose, o anche semplicemente per fare un bel gesto, e siccome mi è piaciuto me lo sono portato anche in Italia. Brava Giorgia, via, giù!

0: Cose che capital con Betty Senatore.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
5: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buona domenica da Roberto Ciuti. Strage in Sudafrica, 17 persone sono state uccise, altre 15 sono rimaste ferite in un attacco compiuto da uomini armati di fucili d'assalto in un bar in una cittadina a ovest di Johannesburg. Lo ha riferito la polizia sudafricana, è successo ieri sera alle 21.30. Si dimezza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti schizza in alto. Ieri la benzina è arrivata mediamente a 2,15 euro al litro, mentre il gasolio è balzato a 2,35 con punte vicine ai 2,5 euro in autostrada. Il governo spera ora di calmierare i prezzi con il tetto ENI in vigore da domani per 30 giorni. Oggi si vota per le elezioni suppletive a Reggio Calabria e a poche ore dal voto Roberto Vannacci ha postato un'immagine con la sottosegretaria Siracusano spogliata grazie all'intelligenza artificiale. Antonio Cristiano.
12: Vi tratta

0: trattano come dei servi, riprendetevi l'onore, scrive nel post il leader di Futuro Nazionale al primo vero appuntamento elettorale. Nel fotomontaggio ci sono il candidato alle suppletive del centrodestra Roscioli, il presidente della Regina e senatore di Forza Italia Lotito e Siracusano. Per la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento è stata usata un'immagine modificata, scollatura molto più profonda, niente maglietta sotto la camicia. È perverso e squallido spogliare una donna come strumento di campagna elettorale, denuncerò Vannacci, annuncia Siracusano, deputata di Forza Italia alla seconda legislatura, presa di mira, spiega, in quanto compagna del presidente della regione. Occhiuto. Per Vannacci si tratta di accuse senza concretezza.
1: A Reggio Calabria si vota oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Trionfale la visita a Parigi di Papa Leone XIV, in 800.000 hanno seguito ieri la messa in Place de la Concorde, 200.000 in più del previsto. Non c'era il presidente Macron, ora nel suo viaggio in Francia per Papa Leone la tappa al santuario di Lourdes. Italia fuori dalla Billie Jean King Cup, le azzurre del tennis che vengono da due titoli consecutivi hanno perso in semifinale contro l'Ucraina, decisiva la sconfitta di Jasmine Paolini contro Elena Svitolina. La capitana azzurra Tatiana Garbin è comunque fiera del percorso fatto.
2: Dobbiamo essere solo che contenti di queste ragazze che hanno scritto la storia per diversi anni, e infatti questo risultato non cancella tutto quello che hanno fatto, quello che hanno raggiunto e i traguardi che sono riuscite ad ottenere. Abbiamo perso con una squadra fortissima, dobbiamo essere molto molto orgogliosi di queste ragazze che hanno dato tutto come sempre.
1: Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1 a Baku, il podio è stato completato dalle due Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto il ferrarista Leclerc su Ferrari, punto quinto il leader del mondiale Antonelli. Capital News torna alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola!
9: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Radio Capital.

eccola qua, quanto mi piace quando chiudono così, proprio che ti strappano l'applauso, no? Se tu fossi a un concerto ti veramente bruceresti le mani quando sentiresti la finale proprio di Hold the Line dei Toto. Su Radio Capital, buongiorno, buona domenica da noi di Cose che Capital, quindi da Agnese, dal nostro Paolino e poi da me, Betty Senatore. Hold the Line, che è una canzone in realtà romantica, però con un suono molto energico che ci sta bene a quest'ora, come dicevamo, per quelli soprattutto che stanno correndo, abbiamo scoperto sono tantissimi. Ci sarà qualcuno che fa una camminata veloce, qualcuno che fa un trekking, una cosa diversa, un nordic walking, ci sono, no, basta, ho finito, non mi vengono in mente, vabbè, poi c'è la bicicletta, però magari forse lì, stando su strada, è bene non ascoltare la radio, se no diventa pericoloso. Allora, stiamo per affrontare non solo la domenica, vabbè, ma insomma direi che la domenica è giorno di riposo, almeno nella maggior parte dei casi, ma insomma diciamo che sta per arrivare anche una nuova settimana. Allora è il momento della motivazione, quindi se avete qualcosa che volete condividere con noi per cui è necessario un momento di motivazione, forte, un incoraggiamento, una botta di energia, anche una botta di fortuna, insomma, perché ci vuole pure quella, allora scriveteci al 342 342 2190. Ovviamente motivate quello che state per fare o per dire, magari dice: sapete che ho fatto? Ho deciso di licenziarmi perché non ne posso più. Ieri ho letto in un post su Instagram delle lettere di licenziamento. Ah, l'hai letto pure tu, Paolino? Che erano stupende. Tipo: non tentare, scritto, oggi mi dimetto, scritto al suo capo, non tentare di chiamarmi per farmici ripensare, perché ci ho già pensato 400 volte. La mia è una dimissione istantanea. Ed era una delle tante, perché poi arrivi alle volte che sei esasperato. Ma non si parla ovviamente di lasciare il proprio lavoro, ma in generale di momenti in cui c'è bisogno di ricevere un incoraggiamento. Ecco, quindi 342 342 2190. Non so perché, ma io ci metto sempre la riunione di condominio, quelle robe proprio che non ti va di fare, quella persona che devi vedere ma non ce la fai anche per lavoro, ma potenti.

0: Steps. Lei si chiama Olivia Dean su Radio Capital e anche una delle candidate agli MTV Video Music Awards che si terranno proprio durante questa notte, serata che sarà presentata da Snoop Dogg, dove ci sarà Madonna che non si sa cosa farà, perché quando tu inviti Madonna in una manifestazione non sai mai quello che succederà. Però, dicono, ci sono così tanti elementi diversi che vi farà girare la testa. Così ha detto l'Hollywood Reporter. Lei ha 68 anni, lo ribadisco, perché avere quell'età e calcare ancora le scene, qualcuno dirà ma è ridicola, arrivateci voi a quell'età a calcare le scene? No, perché voglio dire, uno deve avere anche la capacità di stare sul palco e mantenersi sempre al passo coi tempi, perché ricordiamoci che continua il suo ultimo album a essere uno dei più venduti e anche più apprezzati. Si capisce che sono una fan di Madonna, secondo voi? Si è capito. Vabbè. Comunque, insieme a lei ci saranno anche Sabrina Carpenter, poi Ariana Grande, Bruno Mars, e riceverà un premio anche Taylor Swift. Un nuovo riconoscimento per tutti gli artisti che hanno ampliato le possibilità espressive del videoclip. Che vuol dire? In poche parole, lavorano dietro la macchina da presa. Potevano anche scriverlo in questo modo. Comunque, si potrà vedere domani su MTV Italia e Paramount Plus. Chiusa la parentesi, però mi sembrava giusto, ovviamente, per tutti gli appassionati di musica. Parlavamo di motivazione. Il momento motivazione per i nostri ascoltatori. Abbiamo dei vocali. Prego, Agnese, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Capital. Sono Maria Grazia da Viterbo e devo fare un trasloco.
0: Maria Grazia.
1: Torno a Roma.
0: Ah.
1: E ho detto tutto.
0: Ecco.
1: Buona giornata.
0: Allora, Maria Grazia, innanzitutto io ho capito il tuo stato d'animo dalla prima lettera che hai detto. Guarda, sillaba, su, sillaba. Quindi, punto numero uno, pensa una cosa. Comunque Roma è uscita bellissima, non capisco se ti traumatizza il fatto che tu devi impacchettare casa, che comunque è un evento di quelli forti, strong, però ne approfitti anche per fare una pulizia di tutti gli oggetti, quello che si chiama tecnicamente il decluttering. E poi ragazzi, tu vai in una città meravigliosa. Ora lo so che i mezzi funzionano un po' sì, un po' no, molto no, però cioè vai lì, quindi goditi il momento nuovo che arriverà. Ecco, non partire prevenuta, mi sento di dire questo. Agnese, cosa dici alla nostra Maria Grazia?
2: Allora, sono d'accordo soprattutto sul fare decluttering. È un'occasione per levare tanta roba e dai, Roma. Cioè, ma serena,
0: cioè,
2: tranquilla.
0: C'è gente che paga non so quanto per andare a vederla e tu ci vivi, capito Maria Grazia?
2: Dai,
0: pensa a quello, cioè che magari

0: Ogni tanto passeggiando, cioè, Colosseo, pensa. Oppure, guarda, Trinità dei Monti. Non,
1: così.
0: È così, è così. Poi, altro vocale di Loredana.
2: Buongiorno Betty.
0: Buongiorno.
2: Motivazione cercasi per cambio armadi. Mm. E capisci, la stagione è iniziata. Bisogna tirar giù le scarpe. E oggi è domenica, anziché riposarsi, bisogna farlo. Ciao, buona giornata da Loredana da Milano.
0: Allora Loredana, guarda, anche io comincio come te il momento cambio armadio. Poi in realtà mi sono comprata un armadio più grande e adesso questa cosa non la faccio più. In mancanza di spazio ti dico che se tu ne approfitti per fare quel famoso butto regalo oppure vendo, perché ci sono anche tante piattaforme, lo sai che senti una leggerezza dentro? Anche fuori, evidentemente, perché la casa si è alleggerita, che non hai idea di quanto ti fa star bene, eh? Sono stata convincente secondo voi? Va bene, poi mando un abbraccio enorme a Paola, che sta andando, brava lei, ad una gara di tiro con l'arco. Lei sa già che arriverà seconda, sono solo in due. Cioè, come? No, vabbè, un incoraggiamento fa bene, assolutamente Paola, anche perché la cosa importante è andare là, poi si dice l'importante è partecipare e poi magari conosci anche qualcuno di interessante, no? Conosci persone che hanno la tua stessa passione, quindi immagina questo momento più concentrato sulla condivisione.

0: stars. Buongiorno Radio Capital, la mia domenica. Io sono Raffaella da Roma e la mia domenica è una rivoluzione, almeno per la mia vita, perché alla mia tenera età di 55 anni ho ricominciato a studiare, mi sono iscritta all'università per prendere la laurea e quindi martedì ho un esame e sto studiando come una pazza.
1: Bello.
0: Buona domenica, ciao Radio Capital.
1: Ma Rafa, ma tu sei un simbolo, tu non hai bisogno di una motivazione, tu sei già la motivazione, perché rimettersi a studiare alla tua età, con un lavoro immagino, o comunque tante altre cose da fare, secondo me è già motivo di orgoglio, quindi già

0: applauso e tanti in bocca al lupo da parte nostra, mi rendo conto che studiare a una certa età è diverso da studiare quando si è appena usciti dal liceo o dall'università, cioè cambia un po', cioè magari la tua mente riesce a essere più sintetica, a capire meglio quali sono i concetti da metabolizzare. Il problema è la memoria, no? Non so se è un problema che guarda noi o anche tu, cara Raffa, però in bocca al lupo. Ecco, e poi un abbraccio ad Antonella di Parma, che in realtà lei ha già avuto la sua botta di fortuna, quindi non ha bisogno di motivazioni o altro, perché alle 5:30, e signori, qui si parla di professionisti, lei è riuscita a prenotare una visita specialistica alla quale dava la caccia da un mese. Ora, non dovrebbe essere così, dovrebbe essere che tu riesci a prenotarla al telefono anche a mezzogiorno e magari trovare posto domani, in un mondo ovviamente fantastico, immaginario, che non esiste, però insomma sei riuscita, quindi complimenti ad Antonella di Parma. Invece fra poco parliamo delle migliori serie del XXI secolo, cioè qui hanno fatto la classifica, quella con la C maiuscola. Quindi vi chiedo, secondo voi, quali sono le serie? Ovviamente purtroppo mi dispiace dirvi che non ci sono serie italiane, almeno che io sappia, poi andrò a controllare, ma io mi limiterò a dirvi nelle prime 10, ok? Senza andare troppo per le lunghe. Quindi 342-342-2190. Non si vince niente, era solo per capire se avete, come dire, un gusto nelle serie TV, se avete apprezzato quella che si chiama la scrittura. Non lo dico io, lo dico quelli che hanno redatto proprio questa serie, questa classifica, scusate, che è stata stilata dal New York Times con 500 esperti del settore.
1: Hey baby, Mrs. Cole, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all.

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo

0: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: fino alla fine perché non si possono interrompere queste poesie. Across the Universe, i Beatles su Radio Capital, sempre in Cose che Capital, alle 8:38 di questa domenica. Abbiamo visto che questo 27 settembre sta regalando cielo sereno o poco nuvoloso. Viene in automatico cielo sereno, ma come la pioggia? Vabbè, ma perché alle 7, lo dico per quelli che si sono sintonizzati adesso, abbiamo parlato di pioggia e dello stato d'animo che ti porta, e che non è uno stato d'animo negativo, anzi bisogna approfittare della pioggia per slow down, rilassarsi, scalare una marcia e goderci questi momenti di più tranquillità. Cioè non si possono fare certe cose e quindi non si fanno, si mette un punto, si dice no, imparare anche a quello. Ma stavamo parlando di tutt'altro, e cioè vi ho chiesto, così per giocare, quali sono secondo voi le migliori serie televisive, ovviamente del XXI secolo, secondo il New York Times, che ha fatto questa classifica interrogando 500 esperti del settore, quindi scrittori, giornalisti, critici, eccetera eccetera. Ma attenzione, perché la lista parte dal 1 gennaio 2000, quindi già vi dico che I Soprano, che per me era una della top 10, non c'è perché è uscita nel 99. Naggia! Beh, se dovessimo fare quella dagli anni 80 in poi, non finiamo più. Però, insomma, diciamo. Dunque, sentiamo un po' di vocali. Partiamo da Magdalena. Bel nome, Magdalena.
1: Ciao, Radio Capital.
0: Ciao.
1: Noi sono importanti Twin Peaks, Desperate Housewives e Dexter.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Ride Magdalena, bello, anche perché devo dire una cosa, a parte Desperate Housewife, gli altri non c'è nulla da ridere, perché sono cose abbastanza tragiche, insomma si parla di omicidi, cadaveri, eccetera eccetera. Eugenia.
2: Buongiorno
0: Eugenia.
2: Tutti. Sì. True Detective è la migliore serie che io abbia mai visto. Splendida. Non ce n'è per nessuna. Ciao
0: Eugenia, io su questo, non so se si è capito, mi sento di non essere tanto d'accordo. La seconda stagione è stata imbarazzante dal mio punto di vista, però apprezzo comunque il tuo entusiasmo. Non è inserita nella lista. Ecco, giusto per essere. Invece quella di prima, Magdalena, una l'aveva beccata. Andiamo a Valentina.
3: Buongiorno Radio Capital.
0: Sì.
3: Sono Valentina dalla provincia di Bologna. Allora, le migliori: Breaking Bad, Shameless e italiane Rocco Schiavone.
0: Certo, il mitico Rocco Schiavone, stiamo scherzando. Tra l'altro, visto che no, non voglio dire niente perché potrei dire una cosa sbagliata, quindi sto zitta. Comunque, a me sono piaciute tanto, scrive Fabio, Stranger Things, Big Bang Theory. Ecco, nessuna di queste è nella top 20, sto guardando. Poi c'è Friends, X-Files, però sono uscite prima, capito? È quello che non va. Il Trono di Spade, cara Sara, c'è. Avete assolutamente ragione. Poi c'è Marina, dice: non ho dubbi, Downton Abbey, appunto, non c'è. The Crown c'è, è al 20° posto. Sempre Stranger Things, però nella top 20, perché ho deciso di allargare, se no non ne uscivamo, non c'è. E Breaking Bad, sì, assolutamente. Allora, diciamo che ci avete azzeccato, soprattutto sul discorso Breaking Bad, perché è la numero uno, rimane ancora. Io non so quante liste ho visto in tutti questi anni, ma rimane ancora la serie miglior scritta e miglior con la migliore regia, e soprattutto la migliore interpretazione di Bryan Cranston. Racconta di quest'uomo che, per curarsi da una malattia terminale, comincia a fare un lavoro illegale, cioè lo spacciatore di metanfetamine, tutta una serie di droghe ovviamente chimiche, e quindi tu vedi che lui è cattivo, ma non riesci a essere contro di lui perché sai che lo sta facendo per la sua salute, perché in America purtroppo non è possibile avere una sanità pubblica, e quindi a un certo punto, di fronte a certe cure, devi trovare te i soldi.

canzone si intitola L'oro del fiume e se ci pensate un po' voi il fiume lo sentite e queste pepite d'oro che si trovano evidentemente sotto il fiume. La nuova canzone di Di Martino su Radio Capital in questa domenica mattina, dove stavamo tentando di indovinare, cioè voi stavate tentando di indovinare anche in base ai vostri gusti e mi sembra giusto e doveroso, le 100 migliori serie redatte dal New York Times, una delle classifiche che esce ogni tanto, però insomma questa sembra che abbia un determinato valore. Abbiamo detto le prime 5, ovviamente c'è Il Trono di Spade, non l'avevo spiegato, c'è anche Six Feet Under, pazzesca, al 15° posto, e c'è anche Chernobyl al 19°, oltre a The Crown che è al 20°. Però Mad Men, che è al 3°, di che parla? Gli anni 60, il mondo della pubblicità e il dio denaro. Ecco, questo è in, ma anche molto molto patriarcato, aggiungo. Poi al 4° posto Succession, di che cosa parla? Per quelli che non l'hanno vista dovete recuperare, è la storia della famiglia Roy, si è un po' ispirata a Murdoch, si è ispirata neanche poco, ed è una serie che ha ricevuto tantissimi premi, non a caso. Fleabag invece è una serie scritta da Phoebe Waller-Bridge, che ne è anche l'interprete, lei spezza un po' perché parla anche a noi pubblico, ed è una storia su una donna che si autosabota. Quante

Cherry con Save Tonight su Radio Capital, sempre in cose che capital, ancora buona domenica. E devo dire che la prossima canzone fa parte di un film, ma soprattutto tratto da un libro, io su quello che voglio puntare, che appartiene alle cosiddette cose che non si vuole dire, no? Lo scheletro nell'armadio, quel guilty pleasure, quella cosa che abbiamo letto ma ci vergogniamo a dire. Sto parlando di 50 sfumature di grigio.

0: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Beat. Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
1: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Le notizie delle 9 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Trump dice no alla proposta di tregua dell'Iran, vogliono raggiungere un'intesa perché sono in posizione di svantaggio, dice, vogliono trattare, lo voglio anch'io, ma le loro condizioni non sono accettabili. Secondo Axios, comunque, i negoziati tra Washington e Teheran vanno avanti e sono costruttivi. Anche l'Egitto avvertì Israele prima del 7 ottobre, secondo The Atlantic, il capo degli 007 del Cairo disse agli israeliani che Hamas si stava mobilizzando. Intanto l'esercito di Tel Aviv continua le operazioni militari a Gaza e mancano cibo, acqua, medicine e carburanti. A Radio Capital la testimonianza della dottoressa Raffaella Baiocchi, lavora con Emergency che ancora opera nella striscia e racconta di come sia sempre più difficile aiutare i malati.
5: Nelle nostre cliniche stiamo vedendo una media di 200 pazienti al giorno, pazienti affetti dalle malattie del sovraffollamento, quindi delle condizioni abitative. Malattie della pelle in primis, sia la scabbia che in pettigine, ma c'è in questo periodo anche delle diarree legate probabilmente all'acqua contaminata, perché il sistema fognario è saltato. Dal punto di vista del servizio per la salute delle donne, stiamo riscontrando un fenomeno particolare: più donne oltre i 45 anni vengono a farsi visitare perché manifestano il desiderio di avere una gravidanza. O alcune di loro hanno perso uno o più figli, quindi riprovano ad avere delle gravidanze.
4: Dal 2 al 4 ottobre, in occasione della giornata del dono, Emergency sarà presente in 500 piazze italiane con l'iniziativa Cantucci di Pace per raccogliere fondi. Getta dell'acido sul suo avvocato, ricercata una donna a Catania. È una mia cliente, è stata per anni in un ospedale psichiatrico, ma non credevo potesse arrivare a questo, ha raccontato la vittima. Oggi e domani si vota per le a Reggio Calabria e in 70 comuni della provincia. I seggi sono stati aperti questa mattina alle 7, si potrà votare fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Interessante il dato sul futuro nazionale di Vannacci. La Formula 1, George Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, il pilota della Mercedes ha preceduto di un decimo la Red Bull di Verstappen,

0: quarta e sesta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quinto Kimi Antonelli. Nonostante la rimonta, era partito dalla sedicesima posizione, il leader del mondiale non nasconde la delusione.
1: Sicuramente non avevo il passo dei weekend scorsi, ma è stato così un po' tutto il weekend. È stato un weekend in salita con i problemi in FP1, FP2, poi l'errore in qualifica, quindi il weekend peggiore dell'anno. È uno di quei giorni dove devi essere contento per una P5. Sicuramente non sono contento per come ho guidato questo weekend, ma farò in modo di ritornare al mio livello prossima settimana.
0: Così Antonelli, Capital News torna alle 10.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio Capital. Solo bella musica. It's

Che chiusura, che canzone. I Queen, Bohemian Rhapsody su Radio Capital. Ancora buongiorno, buona domenica. Siamo sempre noi di Cose che Capital in questo orario fino alle 10. Poi arriveranno i Miracolati con il cavaliere che probabilmente sta anche mettendo a posto il suo cavallo, no? È quello che ci siamo detti tutti nel momento. Non è vero, sto scherzando, Fabio. Però effettivamente nel momento in cui abbiamo appreso della notizia che Fabio Canino è diventato cavaliere, ci siamo detti: che cosa significa? A cosa lo porta? Gli daranno un cavallo per muoversi nella città di Roma? Povero cavallo, aggiungo io. E va bene, allora dobbiamo fare gli auguri a tutti quelli che oggi innanzitutto compiono gli anni, 27 settembre, ma soprattutto a Jovanotti, che oggi fa 60 anni. Giuro, abbiamo avuto il nostro Paolino in regia che ha avuto un momento di svenimento. Come? Lui ha detto, mi fa: ma quanti ne fa? 53? Dico no, 60. Però effettivamente l'età che arriva da Jovanotti è quella, la sua età. Poi l'età biologica purtroppo è un'altra cosa, ma secondo me l'età mentale conta molto molto di più. E lui convive da sempre con tantissimi cani e gatti, anche perché ha una villa, si trova nelle campagne di Arezzo, della provincia di Arezzo, di Cortona. Quindi insomma c'ha Otto, che è il suo cane più anziano, poi Mu, che è quello di mezza età, e poi Tonino, il più piccolo, e in passato ha avuto anche la cagnolina Lola, che ricorda spesso. E poi c'ha tantissimi gatti, perché poi stando immagino in campagna, poi sanno che lì insomma si sta bene in quella casa, si sente della buona musica, si mangia anche bene. C'è Spilletta, una delle gatte più famose, e questo si sposa con l'argomento di cui si è parlato molto questa settimana, che tutto sommato lascia un po' sorpresi, e cioè quello del pet parenting, cioè del fatto che sempre più persone decidano di scegliere animali domestici al posto dei figli. Anni fa ne aveva parlato anche il Papa, noi eravamo rimasti un po' sorpresi, esagerato, però effettivamente i numeri sono sempre dalla parte di questa idea che aveva lui, cioè 4 persone su 10 scelgono gli animali domestici al posto dei figli. Ma non solo, secondo Sanicat la metà degli italiani festeggia il compleanno per esempio del proprio gatto, o altre ricorrenze speciali, tipo il primo giorno che è entrato in questa casa, se non sapete il giorno in cui è nato. E soprattutto, però questo io lo ritengo molto bello, che la presenza di un gatto in casa ha migliorato anche le dinamiche familiari. E su questo sono d'accordo. Certo, quando c'è un cane che però dovete portare fuori per fare i bisognini, siete in 5.

comunque in casa e alla fine tocca sempre alla mamma, allora magari c'è qualcosa per cui bisogna rimetterci d'accordo. Però effettivamente questo è. Quindi voglio chiedere anche a voi se siete d'accordo con questa nuova tendenza, se vi ci ritrovate e soprattutto come la vedete, cioè voi tendete a non umanizzare il vostro animale oppure anche io dico che non lo umanizzo, poi ci parlo e quindi cade in automatico tutta questa cosa. 342 342 2190.

0: E va bene così, la nuova canzone di Paola Turci su Radio Capital, che poi dire va bene così al pet parenting, che è stato chiamato così il modo, la nuova tendenza di scegliere un cane, un gatto, ma anche coniglio, perché abbiamo scoperto che oggi è la giornata nazionale o mondiale del coniglio. Fra l'altro con una foto ci è arrivata questa giornata che è semplicemente meravigliosa, un coniglio che sembra appena alzato e quindi avete presente quando uno si sveglia e c'ha i capelli tutti da una parte, tutti sbagliati. Ecco, così questo coniglio è troppo simpatico e quindi abbiamo chiesto appunto cosa ne pensate. Allora, non si è firmata, però noi siamo una famiglia di due adulti, due bambini e due cani. I cani io li ho da sempre e non riesco a immaginare la mia vita senza animali. Gli animali li ho avuti prima dei figli, mi hanno insegnato che un essere vivente dipende da te. Quindi mi hanno responsabilizzato prima di avere dei figli. Abbiamo adesso la Bia di 16 anni, scrive Velida, adesso sappiamo il nome, e la Mafalda di 5 mesi. Abbracci anche a loro, carezze, grattini. Stefano, Paola e Anna di Bologna, noi adoriamo i nostri tre gatti più uno della casa della nonna, di cui festeggiamo l'incontro, giustamente non sapendo la data in cui è nato. Però una ci ha fatto impazzire quando non ci svegliava e ci sveglia tuttora. Non ho capito. Vabbè, insomma, ci ha fatto impazzire quando ci svegliava e ci sveglia tuttora, mentre la nostra bimba Anna dorme beatamente. Ecco, quindi pensiamoci a paragonare gli animali agli animali domestici. Scusate, i figli agli animali domestici. Sentiamo il vocale di Manu.
1: Ciao, siamo sempre Emanuele e Franco e noi siamo ospiti del nostro cane.
0: Ah,

0: Maurizio.
1: Un bacione a tutti, buona domenica.
0: Che di solito è il contrario, no? Si è ospiti del gatto, invece in questo caso quando si dice siamo al suo servizio, capisco Manu. Chiara, abbiamo anche lei.
2: Beh, mia figlia ha 34 anni e quando le dico ma quando me lo dai un nipotino, mi risponde ma tu già ce l'hai un nipotino, ha un gatto.
0: Ecco, perfetto. E questo è pet parenting all'ennesima potenza. Marilena, sentiamo.
3: Ciao Betty.
0: Ciao.
3: Marilena da Torino. Allora no, io non umanizzo la mia gattina. Non ho mai umanizzato anche i cani che ho avuto anche da bimba con i miei. Cioè, io rispetto tutti gli animali, dall'insetto, dalla formichina a salire. Però c'è da dire che quando parlo alla mia gattina devo dire che alcune volte mi capisce di più lei di tanti umani, quindi da quel punto di vista forse c'è un rapporto persino migliore, se ti devo dire. Ciao e buona domenica.
0: Grazie Marilena, vedi alla fine sto pet parenting, ci hanno ragione quelli che lo dicono, anzi ne approfitto per ricordarvi che il prossimo 3-4 ottobre, anzi il 4 ottobre è la giornata mondiale degli animali, quindi va festeggiata, ma il prossimo 3-4 ottobre, quindi il prossimo weekend, ci sarà un'iniziativa organizzata da Adottami, è una organizzazione che si occupa proprio di adozione, ma in particolare cercherà di sensibilizzare le persone all'adozione consapevole di cani e gatti. Tutto questo succederà a Milano, perché non sono

If I Ever Lose My Faith in You, Sting su Radio Capital. Allora abbiamo parlato di pet parenting, e però giusto, visto che c'è anche una giornata dedicata da questa associazione che si chiama Adottami all'adozione consapevole, perché come dicevamo, cani e gatti non sono dei peluche, bisogna conoscerli, conoscere quali sono le loro esigenze, cioè non è che prendi un cane e lo lasci solo tutto il giorno, prendi un cane e non lo porti fuori per fare i propri bisogni, lo lasci lì in casa con le traversine, certo a meno che non ne abbia bisogno. I cani hanno bisogno di stare fuori, di stare con noi esseri umani, ma anche di stare molto fuori, socializzare, quindi insomma bisogna essere perché ti guardi intorno Paolino? Dice mi sento un cane. No, va bene, e quindi bisogna essere attenti anche a questo. È finito un momento un po', insomma, giustamente

0: ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto.

0: esiste.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital For What It's Worth di Buffalo Springfield. Che bello dare il buongiorno a Raul Bova. Come stai, Raul?
1: Buongiorno. Buongiorno. Bene. Voi?
0: Noi bene. Tu? So che io sto bene. Non bevo caffè come te. Tu so che lo hai appena preso. Non so perché ho scoperto che gli attori sul set fanno non un uso, abuso di caffè. Cioè, tipo, ogni pausa è una scusa per prendersi un caffè. Giusto?
1: Sì, però un'abitudine sbagliata, il caffè va veramente misurato, non fa troppo bene. Però io ce n'ho tre al giorno,
0: okay.
1: Quindi questo era quello del mattino.
0: Va bene, allora ci sta. Diciamo questo perché Raul è sul set del documentario su Raff Vallone e quindi insomma si sentono voci, insomma, se sentite delle voci è gente che sta lavorando, sta spostando luci, cose e soprattutto Raul sta anche lavorando, quindi grazie per questo momento che ci dedichi in questa...

0: Fiction invece, che debutta il 29 non solo su Rai 1 ma anche su Rai Play, tu interpreti un preside, e sei un preside però molto empatico e soprattutto che vuole il bene dei suoi ragazzi. Spieghiamo meglio di che cosa si tratta.
1: Sì, allora il mio personaggio è un papà che diciamo a casa ha un figlio che comunque ha avuto un problema molto grave di disabilità e insomma cerca in qualche modo di fare qualcosa per il figlio, e come tutti i genitori che comunque vogliono dare il loro contributo su quelle che sono delle malattie, perché comunque hanno avuto delle esperienze personali, hanno capito qual è il problema delle famiglie, dei ragazzi che comunque sono affetti da disabilità, è un uomo che a un certo punto, facendo preside, l'insegnante, poi diventato preside, vuole mettere in atto, vuole abbattere le barriere appunto su quelle che sono le differenze, la disabilità, quelle che comunque si trovano soprattutto per i ragazzi nel contesto della scuola. E avendo la possibilità di agire nel campo scolastico si prende qualche libertà, forse osando un po' troppo, e cerca di creare appunto una scuola dove ci sono non vedenti, ci sono disabili, ci sono persone che comunque forse non sono accettate, hanno avuto problemi con la giustizia, e quindi vuole mettere dentro questa scuola un po' tutte le persone che spesso non riescono a trovare posto nelle scuole normali.
0: Esatto, che rischiano di essere emarginate poi, non incluse,
1: esatto,
0: purtroppo.
1: Quindi vuole abbattere le barriere, cioè vuole comunque includere tutti quanti in questa scuola, e non sempre gli sarà facile, perché c'è sempre qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote in questo progetto, ma soprattutto anche tra ragazzi che sono i veri protagonisti di questa serie.
0: Esatto.
1: Insomma, nasceranno delle grosse contraddizioni e grossi contrasti.
0: Ecco, sì, infatti c'è per esempio una ragazza, una sedicenne, che è stata costretta a iscriversi in questa scuola. Lei non voleva perché ha un fratello autistico, e quindi insomma anche lì ci saranno tutta una serie di problematiche che poi inevitabilmente si riflettono anche un po' sulla vita privata, è chiaro,
1: sì,
0: perché poi il lavoro ce lo portiamo anche a casa, in questo caso
1: sì,
0: il tuo personaggio. Non ho detto il titolo.
1: Scusami, ci sono anche tante storie molto belle, di grandi, molto romantiche, di grandissima intensità, anche cioè è molto dolce, racconta questa serie, non racconta appunto solo i contrasti, ma anche la dolcezza, l'amore e la grandezza di alcuni gesti che si fanno nella vita, soprattutto da ragazzi.
0: Che bello, e sarebbe bello vederli anche da adulti, ma mi sembra che ci sia solo tanto odio, almeno in base a quello che leggiamo spesso sui social, una cosa agghiacciante. Allora, la serie si intitola Tutto l'amore che resta, ma tu come padre vedi inclusione? Cioè i tuoi figli ti raccontano episodi di inclusione nelle loro scuole, oppure pensi che ci sia ancora tanto da fare?
1: Guarda, io credo molto nelle scuole, credo molto negli insegnanti, e credo che sia veramente un momento importante per i ragazzi, perché gran parte dell'educazione purtroppo ce l'hanno a scuola, purtroppo, o per fortuna ce l'hanno,
0: certo,
1: a scuola, un'altra parte ce l'hanno a casa, e quindi è fondamentale. Io, per quanto riguarda le mie figlie, i miei figli, io ho trovato sempre delle scuole eccezionali, attente all'inclusione, attente al fatto di non creare poi situazioni di bullismo tra ragazzi. Quindi ho trovato una scuola veramente, non tutte però, le scuole sono così.
0: Purtroppo
1: quindi,
0: sì.
1: Purtroppo no, non lo sono, e noi dobbiamo cercare di fare in modo che gli insegnanti, il corpo insegnante, la scuola sia comunque sempre preparata per andare incontro alle esigenze dei ragazzi, cercare di accoglierli e di farli includere non solo nella scuola, ma anche tra loro, tra compagni.
0: Esatto,
1: questa
0: esatto,
1: è la cosa principale.
0: Che poi sarà la società, quindi già se si includono fra compagni saranno inclusi più facilmente anche nella società che li aspetta dopo la scuola.
1: Esatto, esatto.
0: Allora, dal 29 su Rai 1 e poi su Rai Play, Tutto l'amore che resta. Raul Bova, Giulia Bevilacqua e tantissimi altri attori che vi aspettano proprio. Quindi vi auguro una buona visione, si dice così, no, Raul? E a te buon lavoro.

capitolo, una canzone che parla di amore, ma anche di fidarsi e soprattutto di affidarsi, che è una delle cose più belle, no? E che quando si riesce a ottenere vuol dire che c'è un rapporto solido e che si spera duri per tanto. Il per sempre ho imparato che non è praticabile. Noi della generazione degli anni 70 siamo cresciuti con un concetto un po' sbagliato dell'amore. C'è Dionne Warwick su Happy.

0: Provateci a fare il gorgheggio di Dolores O'Riordan. Provateci. Cranberries con Dreams su Radio Capit, soprattutto noi ci dovremmo provare, che ci siamo svegliati un po' presto, però forse abbiamo la voce calda, come diceva Luca Ward ieri. Abbiamo un messaggio a proposito dell'amore per sempre di una nostra ascoltatrice. Sì, scusa.
1: Novetti, sì. Sono Francesca.
0: Ciao.
1: Certo, non è detto che l'amore duri per sempre, però quando ci si mette insieme, quando ci si sposa, bisogna pensarlo, se no si è fregati già dall'inizio. Poi vabbè, la vita non si sa mai cosa ti riserva, però l'amore può essere anche per sempre. Ciao, buona giornata.
0: Che bello, Francesca, l'ha detto anche con una voce un po' emozionata, quindi rende bene quello che volevi dire. Assolutamente, è un impegno e bisogna viverlo proprio in quel senso lì, se no perde tutto.

0: Dragon Ball Man, Human su Radio Capital. Vi auguro una buona domenica. Fra poco ci sono i Miracolati, la Laura e il Cavalier Canino. E noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre dalle 7. Ciao da Betty Senatore, sipario!
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Le notizie delle 10 a Radio Capital, buona domenica da Roberto Ciuti. Allarme bomba nei pressi di una base statunitense in Inghilterra, diversi uomini sono stati arrestati nell'area di Welford, vicino alla base aerea di Rafferford, dopo che le autorità locali hanno dichiarato una situazione di grave emergenza. Una squadra di artificieri dell'esercito è sul posto e sta esaminando diversi veicoli. Dopo il dimezzamento dello sconto delle accise sul gasolio, crescono ancora questa mattina i prezzi di benzina e diesel. Da domani il tetto al prezzo dei carburanti nei 4.000 distributori Eni in Italia. Jean-Paul Bellotto.
14: Lo sconto scende a 6 centesimi mentre sale ancora il prezzo medio anche della benzina. Gli automobilisti sono dunque inevitabilmente in attesa che entri in vigore la mossa di Eni, la benzina al massimo a 1,99, il gasolio a 2,19. E immaginiamo già code e magari distributori a secco, come già successo in Francia con Total, anche qui compagnia a partecipazione statale, che applica una misura identica già da mesi. Le è costata circa 300 milioni, ma in un contesto di utili raddoppiati a 11 miliardi nel semestre, grazie all'impennata del prezzo del petrolio. In Francia i concorrenti fanno fatica ad abbassare i prezzi e sono furibondi. Vedremo cosa succederà in Italia, dato che gli altri hanno meno margini rispetto a Eni, che estrae, raffina, vende il suo petrolio.
13: Fermo fino a mezzogiorno di oggi l'aeroporto di Catania, stoppa i voli in arrivo in partenza per l'attività vulcanica dell'Etna, ma anche per il maltempo che ha colpito la zona con nubi fragi e raffiche di vento. L'Italia eliminata dalla Billie Jean King Cup, le azzurre del tennis, che vengono da due titoli consecutivi, hanno perso in semifinale contro l'Ucraina. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital a mezzogiorno.
15: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Prima domenica d'autunno con l'anticiclone su tutta l'Italia, condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Nella prima parte della giornata prevarrà il sole da nord a sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nube in più potrà interessare la Calabria e la Sicilia. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, con poche nubi e condizioni tipicamente tardo estive su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici. We'll be right back.

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Carissimo Stevie Wonder, virgola, ho saputo che nella tua prossima tournée non è prevista l'Italia, punti di sospensione. Perché posso saperlo?

0: grazie, puoi rispondere a questa cartolina con un'altra cartolina.
1: Ma scusa, non vai tu a Parigi? Oldani
0: sì.
1: Va,
0: Anch'io, anch'io.
1: Tu dove vai?
0: Credo Parigi.
2: Laura e Fabio Canino sono i miracolati di
0: sì,
2: Radio
0: è vero,
2: Capita.
0: È vero.
3: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale.
0: Sì, ma stavamo parlando di cose
1: serissime.

0: Chef Blues, ma per noi è Marco, perché
1: per
0: quello
1: noi
0: lo
1: è
0: lasciamo
1: Marco.
0: Solo per il mezzogiornale.
1: Qui
0: Chef
1: c'è
0: Blues.
1: La nostra Agnese.
0: Agnese, mi ricorda sempre la pubblicità della pasta, Agnese. Che,
1: silenzio parla Agnese.
0: Mi
1: esatto.
0: Piaceva quella pasta, meravigliosa. Allora, siamo partiti parlando di Stevie Wonder che fa sto tour, ma non viene in Italia, come spesso accade. Vabbè.
1: Ma chissà, secondo me Fabio è successo qualcosa.
0: No, mi hanno spiegato. Sono i, come si chiamano, quelli che i promoter che non hanno spazio
1: sono
0: abbastanza
1: antipatici.
0: Grande. Non ci sono abbastanza soldi e bla bla
1: ah,
0: bla bla,
1: vabbè.
0: Io comunque una cartolina gliel'ho scritto perché so che a Stevie Wonder le cartoline
1: fa piacere
0: molto. Sì,
1: e
0: sì,
1: a noi anche Fabio, uno dei nostri cavalli di battaglia le cartoline. Poi
0: ne
1: a me, Fabio
0: spesso,
1: sì. Fa sempre piacere quando ce le mandate in via Massena Milano oppure in Cristoforo Colombo, vero
0: 90,
1: Fabio?
0: A Roma. Sì, a Roma, sì,
1: 90.
0: Sì.
1: Allora, perché dovremmo tornare a scrivere cartoline?
0: Perché?
1: Allora, intanto Fabio è un oggetto sospeso tra due epoche, da
0: vero.
1: Un lato la modernità digitale, dall'altro un passato fatto di immagini stampate e saluti scritti a mano.
0: Vero.
1: Io e Fabio ce li mandiamo sempre quando possiamo, le cartoline, quando siamo in giro.
0: È sempre
1: bravo,
0: perché non ci trovano
1: è il
0: francobolli.
1: Devi andare in posta e fai la coda in posta.
0: No, è troppo.
1: Lo so, però insomma,
0: no.
1: Quando riusciamo ce li mandiamo.
0: Devo dire che un tempo le vacanze, se non c'era un momento in cui spedivi tutte le cartoline, non era una vacanza, assolutamente.
1: No, hai ragione. Allora, ricordiamoci che nasce nel 1869 nell'impero austro-ungarico come carta di corrispondenza.
0: Bene. Mi piace, voglio comprare una carta di corrispondenza, mi piace.
1: Da noi arriva nel 1874, più economica di una lettera, accessibile a tutti, perché anche quella è democratica,
0: sì,
1: la cartolina,
0: sì,
1: ti
0: sì,
1: ricordi?
0: Sì, tutti la potevano spedire, non costava troppo, si
1: all'inizio
0: fare.
1: Del Novecento è l'inferno cartoline,
0: sì,
1: cartoline
0: sì.
1: Ovunque,
0: da qualunque posto.
1: E nella prima guerra
0: casa.
1: Mondiale, Fabio,
0: sì, certo.
1: Assume un ruolo importantissimo.
0: Era un modo per far sapere come stavano i ragazzi che erano al fronte, era
1: gratuitamente
0: l'unico
1: modo. C'era la franchigia.
0: Sì.
1: E poi cos'è successo? È successo che piano piano, all'inizio degli anni 2000,
0: i telefonini più facile.
1: Pensa che se ne stampavano 400.000 all'inizio dell'anno
0: adesso?
1: 2000, oggi meno di 40 milioni.
0: Pochi. Lo sai qual è la cartolina più cara in assoluto?
1: No.
0: Quella che scrisse Picasso ad Apollinaire. Allora, già per il fatto che l'avesse scritta Picasso su un suo disegno valeva tanto.
1: Beh, certo.
0: Fu venduta a 166.000 euro in un'asta.
1: Ma
0: la particolarità è che questa cartolina non è mai arrivata perché l'indirizzo era sbagliato. È bellissimo.
1: Allora,
0: questo.
1: Cari miracolati, oggi facciamo un piccolo miracolo, Fabio,
0: vai,
1: sei
0: vai,
1: d'accordo?
0: Vai.
1: Allora, noi vi diamo la possibilità di scrivere una cartolina indicando sempre nei 20 secondi canonici l'indirizzo a chi volete mandarla e una breve frase.
0: Ma breve, ragazzi, la cartolina.
1: Vale tutto.
0: Non una lettera.
1: Allora,
0: e noi la leggiamo.
1: Gli insulti no, Fabio,
0: no,
1: non li leggiamo.
0: No.
1: Quindi, insomma, fatevi carico di una cosa buona, che sia virtuosa per tutti quelli che l'ascoltano e di esempio, che è anche una cosa bella.
0: A che numero la devono mandare di WhatsApp queste cartoline?
1: Questo è il numero della cartolina,
0: sì.
1: Che è 342. Oh, scusa.
0: Della cartolina, non è detto bene.
1: No, ho detto bene, 342-342-2190.
0: Esatto, mandateci più cartoline possibile e noi le leggeremo. Nel frattempo è arrivata Gianga.
1: Ah.
0: Che accento proprio da Sunshine, proprio da
1: sì.

0: Devo dire che questo argomento ha colpito un po' tutti, stanno arrivando anche disegni, foto di cartoline da un po' da tutte le città. Ricordano anche un programma bellissimo della televisione, la cartolina di Barbato, te lo ricordo.
1: Bello, hai ragione, è vero.
0: Ma c'è una signora che ha voluto venire, dice: ah, parlate di cartoline, vi canto una canzone che ho scritto apposta.

0: ragione però,
1: È vero, era talmente famosa la cartolina in quegli anni che ci facevano anche le canzoni, assolutamente.
0: È arrivata, attenzione, è arrivata una cartolina destinatario mio nipote, oddio mi è sparito. Vabbè, insomma, sto arrivando tesoro. Arriveranno anche i messaggi veloci.
1: Sentiamo invece un audio.
2: Buongiorno.
1: Cristina
2: di Lariano. Io la cartolina la mando a un'amica mia che sa chi è.
1: Ok.
2: E gli scrivo: il saggio non dice tutto quello che pensa, ma pensa tutto quello che dice. Questo viene da Aristotele.
1: Certo.
2: Buona domenica.
0: Grazie.
1: Il saggio non dice tutto quel che pensa, ma pensa tutto quel che dice. È vero. La sua amica sa a che si riferisce.
0: Ci sono anche queste cartoline un
1: misteriose,
0: po' così.
1: Esatto. Sì, bellissime.
0: Scusa,
1: sì.
0: Qua non dico la via perché magari è giusta. C'è solo una che scrive a Paola e dice: il tuo ammiratore segreto. Non dico la via perché magari è giusta, quindi non va bene. Non vogliamo sapere la via.
1: No.
0: Dovete dire, non so, a Fabio Canino: sei una teppa totale, baci
1: che
0: miracolate.
1: Vuol dire teppa?
0: Una teppa, uno tremendo,
1: ah,
0: una teppa
1: Paola,
0: no, è bello.
1: Veramente queste tribù,
0: no,
1: teppa
0: è un termine
1: lingue.
0: Stupendo,
1: mamma
0: un po' come patacca.
1: Ah, patacca. Allora, a proposito di cartoline, non si spediscono più tanto, ma c'è addirittura un collezionista di cartoline da Guinness dei primati. Ne ha più di 2 milioni. È un patrimonio, è un patrimonio unico,
0: mamma
1: al mondo.
0: Mia.
1: Sono per la precisione 2.613.034. Guarda, te lo voglio dire, ogni forma.
0: E tra l'altro, sì, è a Lecco, vicino a Lecco,
1: sì,
0: un nome che io non ho mai sentito, Fabio. Santa Maria Oe.
1: No, questo paese, nemmeno io l'avevo mai sentito, con l'H, Santa Maria Hoe. Boh, se qualcuno ci sta ascoltando da Santa Maria Oe, ci mandi una cartolina vocale.
0: Vorrebbe fare un museo, sta cercando un po'
1: ragione.
0: Se qualcuno lo aiuta per lo spazio, perché sennò
1: perché
0: rimangono tutte scatolate.
1: Si rovinano, no? Dice che raccoglieva cartoline da quando aveva 6 anni, un po' anch'io per la verità. Un po'.
0: E io un po' ne ho buttate via, Fabio, nel trasloco.
1: Le cartoline?
0: Le ho guardate e ho tenuto solo quelle, sai, fondamentali, come si fa di solito quando si trasloca.
1: I classici. Sono arrivati dei ragazzi dall'Inghilterra.
0: Come mi piacciono.
1: Però loro non mandano cartoline.
0: No, che le mandano.
1: Ai miracolati di Radio Capital, Depeche Mode.
0: Come mi piace anche questa canzone.
1: Ragazzi. Non ne sbagliano una anche loro?
0: Che sexy che è lui.
1: Mandagli una cartolina.
0: Non oso, Fabio.
1: Ma sì, l'indirizzo ce l'abbiamo.
0: Sì.
1: Rintracciarlo non è un problema.

0: molti baci, tra l'altro. Ho provato a mandargli sta cartolina, Fabio. Vediamo cosa succede a lui.
1: Sì, vediamo se risponde.
0: Allora, ci scrive Carlo: tra le varie cartoline più o meno gradite c'era la cartolina rosa, che era quella per la visita del servizio militare.
1: È vero, mamma mia.
0: Ricordiamoci che Claudio Baglioni gli dedicò una canzone. Prego.
2: È duro un mese, finché al mattino.
1: Madonna, che ricordi. Eh sì.
2: Cartolina rosa.
1: Oddio.
0: Fabio, non c'è più il militare, riprenditi.
1: Non c'è più, mi ricordo l'arrivo della
0: almeno
1: cartolina.
0: Almeno speriamo, per adesso per non c'è adesso più, non perché c'è, se andiamo
1: sì,
0: avanti
1: con la follia
0: così.
1: Totale.
0: Esatto.
1: Mi faceva molto ridere, perché noi abitavamo una serie di ragazzi della stessa età nello stesso palazzo, e quindi tutti guardavano le cassette della posta, perché se arrivava uno arrivava all'altro, eravamo anche tutti dello stesso mese, quindi sarebbe arrivato.
0: Ti ricordi quando è arrivata la cartolina rosa?
1: Io sono partito nel maggio dell'82, guarda, è una delle poche date che ancora mi ricordo.
0: Ah, eri via per i mondiali di Spagna, quello famoso.
1: E difatti guardammo la finale tutti insieme in un ristorante, mi ricordo.
0: Ah, che divertente.
1: E io dovetti far finta di essere fan del calcio, perché erano tutti fan del calcio.
0: Beh, però erano tutti

0: la nazionale italiana, era emozionante, dai,
1: vero, la cartolina militare, brava, mi hai aperto un gran ricordo.
0: Ho sbloccato un ricordo a tanti, mi sa, con questa canzone qua.
1: Oh, a proposito di cartoline, c'è chi dice, tipo Maria Elena, voglio mandare una cartolina e un caroloso saluto ai bambini della scuola Genova che hanno esposto lo striscione "Qui nessuno è straniero". Sono fiera di voi.
0: Bravi,
1: brava,
0: bravi.
1: Elena del Salento.
0: Allora,
1: brava.
0: al volo che ci hanno risposto da Santa Maria Oe.
1: Ah, il paesino che non conoscevamo.
0: Sì. Mm.
2: Ciao miracolati,
1: ciao.
2: Sono Rosella da Monza e a Santa Maria Oe, provincia di Lecco, sui colli Briantei,
1: sì.
2: Ho passato praticamente tutte le vacanze della mia infanzia, dai 6 ai 15 anni, e sono posti veramente meravigliosi, collinari, c'è sempre un bel freschetto e quindi d'estate andavo a casa dei miei zii e quindi
0: grazie.
2: Che bello ricordare Santa Maria Oe, chissà
0: Vedi.
2: Chi è quello che ha i 2 milioni di cartoline.
1: Non si sa. Santa Maria Oe! Nel frattempo è arrivato un altro grande amante delle cartoline, Neffa.
0: Sì. A me piace un sacco.
1: Il mondo nuovo, i miracolati di Radio Capital, la puntata della domenica, sempre Fabio Canino a Roma e sempre la

0: Devo dire che stanno arrivando delle cartoline meravigliose. Ce ne sono due pazzesche. Questa di Marina, attenzione. Sì. Cartolina per Michele. Miki, ascolta. Miki, vedi che non ti posso aspettare tutta la vita. Buttati, dice Marina. Dai, Miki.
1: Ah, che, beh, così. Che te deve dire.
0: E poi ce n'è uno che ricorda l'anno che verrà di Lucio Dalla. Allora, sì. Leonardo scrive: caro Pier Giorgio, scrivo a te perché tu ti faccia testimone nel nostro pensiero anche a coloro come te hanno scelto di fare una scelta coraggiosa e rispettabile. Qua non è cambiato molto. Non c'è la volontà.

0: volontà di prendere il toro per le corna e fare una scelta. Nessuno lo fa, o chi lo fa si impegna, è troppo solo. Un abbraccio a tutti, spero di scriverti presto delle belle novità.
1: Ecco,
0: io
1: allora,
0: mi sono fatto tutto un film mio.
1: Immagino, io in sintesi direi Marco che dice: voi non potete capire, per tutti i potenti del mondo. E basta, nella sintesi si nasconde il divino.
0: Un
1: esatto.
0: Po' di pubblicità e siamo solo all'inizio.
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: I miracolati di Radio Capital.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
11: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
12: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
12: Una produzione One Podcast.
13: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
14: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Volentieri un pezzo di American Pie.
1: Ma che bella sta canzone,
0: è bella,
1: Fabio,
0: è bella. Tutte le versioni sono belle. Allora, stiamo parlando di cartoline. Molti ci scrivono: ah, io le vorrei spedire, ma è difficile trovare francobolli, è difficile trovare le cassette rosse dove si spedivano le cartoline, ed è difficile trovare anche le cartoline, ma non in tutta Italia.
1: Ma vero? Non solo, Fabio, c'è una specie di miracolo, se sei d'accordo.
0: È un miracolo.
1: Perché a Rimini c'è il boom comunque quest'estate, e guarda, c'è stato proprio un incremento. Stiamo chiamando una tapaccheria 77, facciamo un po' di pubblicità, sul lungomare di Rimini.
0: Esatto.
1: Ed è al telefono Michele. Pronto, Michele?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Michele. Allora, ma è vero che lì non c'è la crisi della vendita delle cartoline da voi?
0: Ne vendete 100 al giorno, è vero?
2: 100 al giorno adesso mi sembra eccessivo, però parecchie
1: d'estate
2: cartoline.
1: Magari, dai.
2: Sì, d'estate 40 al giorno sicuramente sì.
0: Ma senti,
2: soprattutto con gli stranieri.
0: Ma come mai proprio da voi? Perché siete gli unici che le vendono o perché si sa che lì si trova tutto?
2: No, diciamo che noi siamo fra i pochi rimasti a vendere cartoline, sicuramente.
0: Qual è la più venduta? La più venduta? Che immagine c'è?
2: Ma le più vendute sono quelle un po' retro.
1: È vero. Quelle un po' col sapore.
2: Probabilmente anche perché chi le compra è un po' retro.
0: Ha ragione anche Michele, ha ragione.
1: Senti, siete una tabaccheria, dimmi che c'è il doppio miracolo, avete anche i francobolli.
2: Francobolli sono d'obbligo per una tabaccheria.
0: Bravo. Perché guarda, quella vicino a casa mia mi dice: no, è troppo complesso, non ce l'ha nessuno.
1: No, non ce
0: la tabaccheria di Riva Azzurra è veramente un miracolo. Mi piace
1: 77.
0: Molto.
1: 77, sì, infatti. Senti Michele, ma vengono anche bambini? Cioè, vengono istigati dai genitori a comprare le cartoline?
2: No, più che altro vengono più spinti dai professori a comprare le cartoline, anche per ricerche scolastiche, per ricordi. Diciamo fisici, materiali.
0: Tu le spedisci le cartoline nonostante tu le venda magari
1: quando vai in giro?
2: Assolutamente sì, no, è sempre stato un grande piacere per me vendere cartoline. Probabilmente sono retro anch'io o sono un inguaribile romantico.
1: Sarai un inguaribile romantico,
0: secondo me c'è questo fatto.
1: Beh, allora l'idea è che ci sia una tabaccheria a Rimini
0: che resiste,
1: non solo resiste, che ha i francobolli, che sì, direi che è di pari merito con avere le cartoline. Noi sei proprio un miracolo.
0: Avete anche la cassetta rossa fuori della tabaccheria.

0: trasferirle?
1: Prego, non ho capito.
0: Scusate. Avete anche la cassetta rossa fuori, quella delle poste, per spedirla?
1: In merito a questo, con molto orgoglio posso dire che è l'ultima rimasta in città e c'è perché io mi sono impuntato con le poste e ho voluto che me la lasciassero.
0: Bravo, bravo Michele.
2: Allora, guarda, Michele, dovete andare.
0: Andiamo,
2: dovete, sì, andiamo. Allora, guarda, veniamo 77. In visita. Perché a Rimini, insomma, ci passiamo di frequente, per cui veniamo io e Fabio Canino in visita, va bene? A vender cartoline.
0: Ciao Michele, buon grazie, buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie, ciao, ciao.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I nostri amati Santa Marea, che salutiamo,
1: che bravi,
0: con Tornado,
1: eh?
0: Che abbiamo conosciuto quest'estate alla festa di Radio Capital a Milano. Bravi, bravi e simpatici. Allora, Laura, una cosa commovente che è successa.
1: Sì.
0: Prima ho letto quel messaggio, quella cartolina, diciamo, di Leonardo, no? Che era un po' complessa. E io mi ero fatto un'idea, ti ho detto, secondo me è questo, però non volevo dirlo. Poi anche Gabriella scrive che anche lei aveva pensato la stessa cosa. E Leonardo ci ha confermato che la cartolina era dedicata a Pier Giorgio Welby.
1: Anch'io che bella.
0: Per la prima volta ci avevo azzeccato, anch'io ho pensato quello.
1: La
0: però
1: prima
0: dico,
1: volta.
0: Forse è troppo. E invece vedi Gabriella,
1: invece no, ma
0: vedi? Andate bene.
1: Allora, senti qua, Fabio, senza intelligenza artificiale, per i 60 anni di una nostra amica nata a Londra, le abbiamo imbucato direttamente al suo indirizzo delle cartoline dove diversi francobolli con l'immagine della regina Elisabetta erano stati trasformati inserendo il volto della nostra amica, tutto senza intelligenza artificiale.
0: Fatta a mano, bravi, bravi.

0: Mi avete fatto bene. C'è un vocale, vedo, di un certo
1: sì.
0: Rick.
1: Caro nonno Nicole, da 3 anni che non ci vediamo, ti vorrei tanto riabbracciare. Giorgio da Matera.
2: Caro
0: amore,
2: bambino.
0: Giorgio da Matera, piccolo. C'è un altro? Qui vedo che c'è scritto un altro messaggio.
2: No, non c'è.
0: Ce ne sono tanti che hanno a che fare però con la nostalgia. Cioè la cartolina sì. È molto legata alla nostalgia. Perché come diceva il tabaccaio, molto siamo un po' forse retro.
2: Allora,
0: siamo un po' vecchi. Forse
2: posso dirti una cosa sulla nostalgia canaglia, Fabio?
0: Sì, dilla.
2: C'è un'app per inviare messaggi che viaggiano alla velocità di un piccione viaggiatore.
0: Cioè?
2: Allora, l'ha inventata Logan Mendelssohn e si chiama Roost.
0: Sì, sì.
2: Il funzionamento dell'app si basa su 2 principi: la distanza geografica tra chi la invia e riceve il messaggio e la velocità che impiegherebbe un volatile addestrato a recapitare messaggi per correre quella distanza. Scarichi l'app, si affida il proprio messaggio a un volatile digitale che spicca il volo e inizia il suo viaggio. Il mittente può seguire il volo del fidato uccello su un mappamondo.
0: Ma va?
2: Controllando in qualsiasi momento che punto si trovi. Se il destinatario è vicino, l'uccellino impiegherà poco tempo. Al contrario, invece. Allora, questa è. E trovo una cosa incredibile, anche perché prima di tutto ti devi improvvisare allevatore addestratore.
0: Certo, bisogna avere la propria flotta di uccelli viaggiatori.
2: Sì, sì.
0: Certo.
2: Beh, però è stupendo.
0: È stupendo, però io ancora sono per le cartoline, devo
2: sì,
0: dire.
2: Però anche questo
0: però
2: è curioso,
0: una via di mezzo,
2: esatto.
0: Potrebbe essere.
2: Chi mi fai sentire adesso?
0: Allora,
2: Fabio,
0: c'è una ragazza dei Cornflakes proprio, lei è Adora, entra la conosci, Tori Amos.
2: Perché li mangia?
0: Sì, fa colazione, sono le 10:45 la domenica, la gente si sveglia più tardi. Cornflakes Girl! Entra in
2: per
0: camera.
2: Tutti!
0: Capisci? Questi sì, sono sempre miracolati di Radio Capital, sì, siete sintonizzati bene, con la migliore musica del mondo.

0: Allora, c'è un vocale un po' più lungo, una cartolina un po' più lunga, ma che bisogna ascoltare perché riguarda proprio l'argomento di cui stiamo parlando. Sentiamo.
1: Ciao Radio Capital.
0: Ciao.
1: Allora, io in realtà disegno cartoline, faccio lavori ad acquerello che poi stampo, trasformo in cartoline, poi in realtà anche in quadri più grandi, e lavoro, diciamo, con il mio gazebo, giro la Liguria, soprattutto di Levante, quindi ho cartoline con soggetti di Genova, di Sestri e Levante, Camogli, di tutta Chiavari, insomma tutta questa zona, ma anche di località più lontane come Ventotene, Ponza, che vendo comunque. Vedo che sia i locali, gli italiani, ma soprattutto agli stranieri piace tantissimo.
0: Beh, questa, fatti a mano.
1: Questa cosa della cartolina illustrata, disegnata, e
2: è bravo.
1: Cioè, mi filo anche fotografiche perché faccio anche il fotografo.
0: E lui va in giro col suo,
2: suo gazebo.
0: Col suo gazebo e vede le cartoline. Vedi, allora se in Liguria trovate un gazebo, è questo di Radio Capital.
2: È Ale, vero. Fabio, ti ricordi che si pagava anche la multa una volta quando non c'era il francobollo?
0: E difatti c'è scritto: ciao, nel 95 io e dei miei amici abbiamo mandato per scherzare a un nostro amico 50 cartoline a carico del destinatario. Mi sembra di ricordare che pagò 30-40 mila lire. Marco dice: ma se non mi ricordavo si poteva fare, è vero?
2: Sì, sì, io mi ricordo le lettere, non mi ricordo. Ricordavo le cartoline.
0: Anche le cartoline, sì.
2: No,
0: sì,
2: vabbè, allora fai.
0: Bello.
2: Tu cosa pensi di fare adesso?
0: Io manderei una canzone, guarda.
2: Sei sicuro di questo?
0: Beh, perché mi hanno mandato una cartolina, dice: ciao, vorremmo cantare Anger Never Dies, firmato Overphonics.
2: E allora vuoi farli, che non farli cantare?
0: Questa
2: è bella.
0: Il proprio da scendere una scalinata.
2: Sì.
0: Ciao,
2: con il tuo
0: ciao,
2: bel
0: saluto.
2: Vestito con le piume, Fabio.
0: Quello del brutto troppo. Sì, sì, sì.
2: Sei d'accordo? Una bella luce.
0: D'accordissimo.
2: Un po'

0: Alle 10:54.
1: Bravi, bravi, Fabio.
0: Vorrei farti sentire a proposito delle multe, no? Sì. Di quelle cose che facevamo di spedire le cartoline senza francobollo.
1: Francobollo.
0: Senti che dice Sandra.
2: Ciao Fabio e ciao Laura.
1: Ciao.
2: Di solito le cartoline che si mandavano per scherzo agli amici senza il francobollo erano accompagnate dalla dicitura saluti e baci, paga la tassa e tasse.
1: È vero, paghi la multa e tasse.
0: È verissimo.
1: Fabio, senti che bella questa di Carla e Lucia da Genova.
0: Sì.
1: Vi dico di più sul valore delle cartoline. Con mia figlia di 10 anni in coda per visitare San Pietro in Vaticano, ci fermiamo al punto post per prendere le cartoline.
0: Sì, perché c'è un punto post Vaticano. Sì.
1: Entrate a San Pietro, poco dopo ci perdiamo. Panico. Non trovandomi, mia figlia si era andata a rifugiare sul punto postale. Sante cartoline, dice Carla e Lucia.
0: Ah, è vero, perché la Zia è l'ultimo posto.
1: È stata intelligente, brava.
0: E poi è come una specie di roulotte enorme: si sale le scale e vedi tutti un po' dall'alto. È vero. Un'altra cosa che ho visto sulle cartoline, quelli che facevano le tra due amici soli, no? Che ci si scriveva, io avevo la mia amica Rossana e ci scrivevamo sempre cartoline. Ho visto di questa storia incredibile di due amici americani, Tim e Matt, che si scrivono ancora dal 2008 solo quando muore un VIP.
1: Ma
0: quando muore un VIP loro si scrivono. Penso che ormai fanno due vite molto diverse, non si incontrano da anni e anni, però questo legame della cartolina rimane. Muore un VIP, loro si mandano una cartolina.
1: Hanno iniziato nel 2008 quando Heath Ledger, vi ricordate,
0: sì,
1: l'attore australiano,
0: certo,
1: bravissimo, certo. E adesso l'hanno rifatto il 25 agosto per Tim Curry, che era morto, quello del Rocky Horror Picture Show.
0: Poi l'hanno fatto anche per Michael Jackson, per Freddie Mercury.
1: Cioè, solo così. Ma
0: è
1: loro
0: un contatto, diciamo, un po' particolare.
1: Macabro, mi viene
0: però
1: da dire.
0: No, non si tengono in contatto perché vivono in due posti distanti negli Stati Uniti e non si vedono da anni. Questa è la
1: però,
0: cosa strana.
1: Però dopo un po'
0: muore un VIP, diciamo, arriverà una cartolina. E uno dei due scrive. È strano.
1: Che poi è anche brutto quando magari muore uno e non arriva niente, perché non è un bel segnale per dire.
0: È vero, è vero. Attenzione questa al mio amore Giovanni. Siamo una cosa sola, due re senza corona, ma uniti per sempre, come l'amore che ci lega alla nostra isola nel Mar dei Caraibi. Fermato Laura.
1: Non sono io.
0: C'è un'isola nei Caraibi, vabbè. Poi c'è chi dice hanno un nome.
1: Vedi, ad esempio, io ho l'amico con cui condivido la frase "hai saputo" per i necrologi VIP. No, vabbè.
0: Ah, ma non nelle cartoline, però, magari se le scrivono.
1: Sì, se lo scrivono su un messaggio.
0: Sai chi detesto io, ma ne conosco tanti personaggi.
1: Ma di chi, Fabio?
0: Pseudofamosi che quando muore un VIP subito devono mettere la foto su Instagram di loro con questo VIP.
1: Ah, in vicino? Facendo,
0: ma magari l'hanno visto una volta 30 secondi, ma devono far finta di essere stati amici e scrivono delle cose. No, era così bravo, così. Ma che
1: miseria.
0: Che miseria.
1: È un po' miseria quella
0: very
1: cosa
0: misery,
1: lì.
0: Very misery.
1: Allora, invece i nostri miracolati devo dire che sono top, sempre Fabio, perché ci sono arrivate un sacco di cartoline.
0: Allora, alcune non valgono perché sono fatte con il telefonino e ci fate vedere posti bellissimi dove siete in questo momento. Noi vogliamo proprio le cartoline vere, magari zigrinate, quelle mi piacevano di più, ma quelle con tutte le
1: quelle intorno, tutte
0: intorno
1: le ritagliate.
0: Tutto mi piacevano tantissimo.
1: Adesso te le
0: che fanno malissimo, poi ti tagliavi sempre le dita, insomma.
1: Tipo Mastella con Danny Kravitz è arrivato proprio.
0: Esatto, lui fece
1: ma
0: una
1: sono tutti vivi, però.
0: Mamma mia, sì, questi sì. Forse era stata a concerto.
1: Fabio,
0: ci fermiamo.
1: Secondo me devi prenderti un cordiale a questo punto.
0: E poi miracolati tornano.
3: Vi consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.

0: www.filenia.it.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ciao Radio Capital, posso dire una cosa un po' così, forse polemica? Io quando vi ascolto, quando raccontate le storie di noi italiani, penso che siamo un popolo straordinario. Benissimo, abbiamo una fantasia fantastica e siamo molto migliori di chi ci rappresenta, lo posso dire, scusate se sono un po' polemico. Ciao, Angelo da Genova.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che bella.
1: Easy. Un po', Fabio, il nostro lamento, esatto, di Federico.
0: Esatto. Commodore, Miracolati, Radio Capita, stanno arrivando delle cartoline bellissime, anche quelle natalizie fatte apposta.
1: Belle.
0: O quelle che i suoceri mandavano come primo contatto un po' più diretto con le nuove famiglie che si costruivano. Bello, bello, bello. Ma
1: intanto Natale è vicino, ve lo dico.
0: Quanto manca? Meno di 100 giorni? No, 100 giorni.
1: No,
0: forse
1: vabbè.
0: Sì, meno
1: forse
0: di...
1: sì.
0: Ora controlliamo. Nel frattempo c'è una sigletta.
2: Non ci posso fare niente. Mi piace mangiare bene, d'accordo? E le cose buone sono difficili da trovare.
0: Perché noi non mangiamo solo a Natale, mangiamo tutti i giorni. E abbiamo la nostra Federica Gif, buongiorno.
1: Ciao Fede.
3: Buongiorno a voi, ciao Lare Fabio, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Dove sei? A Rimini, da dove si mandano le cartoline?
3: Sì, anche. Stavo pensando che a me arrivano delle cartoline bellissime da Tokyo, da Vanessa Betti. Sì, l'ultima volta era una bustina di tè e una cartolina, una busta di tè verde, pensate. Poi tutti i gatti sulle cartoline.
0: Scusa, ma la bustina di tè attaccata alla cartolina o dentro una busta?
3: No, era una cartolina, ma una busta, cioè, che aveva una funzione. Era una busta di tè, quindi una cosa...
1: Ma stupendo. Ma quelli sono giapponesi, roba loro, quelle cose lì.
0: Che ci proponi per questa settimana da mangiare?
3: Allora, siccome ieri parlavate anche di pulizie di ordine, e stavo pensando che sono disordinata io, proprio quelle persone che fanno le montagne di panni, sistemano, poi nonostante i buoni propositi si riforma tutto dopo poco. Ma ho capito che ad esempio in cucina si lavora meglio nell'ordine.
0: Certo.
3: Partirei dal fatto che l'ordine viene mangiando. Adesso mi spiego.
0: Nel senso che tu togli le robe di mezzo mangiandole, giusto?
3: Bravo,
0: giusto.
3: Esatto. Un Pac-Man praticamente. No, allora, praticamente io apro il frigo per sistemarlo e guardo cosa c'è al suo interno, no? Cercando di utilizzare gli avanzi, ottimizzando al massimo, dandogli nuova forma, perché se li riproponi così fanno, come dire, bella Laura, malinconia.
0: Giusto, giusto.
1: Miseria, sì, ed è malinconia, è vero.
3: Malinconia, infatti. E niente, praticamente, come possiamo noi piccoli cittadini contrastare lo spreco alimentare? Appunto, cercando di fare questo gesto piccolo di riutilizzare le cose che abbiamo.
0: Giusto,
3: anche utilizzando le cose che sono più vicine alla scadenza, o anche in certi casi scadute, se ancora buone, ovviamente. Niente, praticamente io ieri, per ottimizzare, ho trovato nel frigo, per darvi un'indicazione vi do anche le misure, ma non è importante, 200 grammi di fagioli cannellini che erano già cotti, 250 grammi di riso bianco cotto, li ho messi insieme con 2-3 cucchiai di pan grattato, poi tritato, ho tritato e aggiunto rosmarino, rucola, che ho delle foglioline nell'orto, prezzemolo, uno spicchio d'aglio tritati, spezie preferite, sale e pepe, e ho formato delle polpettine con le mani, magari umide, così non si è più facile, passate nel sesamo e cotte in olio extravergine d'oliva, insomma, crosticina fuori, irresistibile.
0: Scusa, ma stanno insieme questi due ingredienti, fagioli e riso?
3: Insieme, io li ho lavorati con le mani addirittura, cioè non ho neanche richiesto il supporto del robot da cucina, quindi lavorato
1: voleva passare dietro robot,
0: non ha chiesto il jolly,
3: non abbiamo bisogno,
0: ok.
3: No, veramente, quindi una cosa, insomma, ho preparato queste polpettine appunto con le mani, prima ho amalgamato il tutto in modo che stesse insieme, quindi magari se occorre un cucchiaio di pan grattato in più lo puoi aggiungere, insomma, cercare di regolare, e tu le passi nell'olio extravergine d'oliva, magari con un po' di sesamo, insomma, crosticina fuori, dentro
1: vuoi chiedere
3: una polpetta?
1: Cosa vuoi
0: chiedere
1: di più?
0: Che vuoi chiedere una polpetta? Se non di essere croccantina fuori e morbida. Scusa, ma a questo punto col riso
3: e fare anche la scarpetta che va in rima.
0: Buono.
3: Con polpetta.
0: Scusa Fede, però a questo punto si può fare col riso tanti tipi di polpette a seconda di quello che abbiamo.
1: Sì.
0: Tu avevi i fagioli, ma se uno ha altre cose lo
3: può. Infatti questo qui vuole essere solo uno spunto, cioè siccome a volte ti rimane quella quantità un poco significativa, magari sei un nucleo di famiglia, 3 persone, se ti rimane quella ciotolina di riso, cosa ci fai? Provalo, puoi mettere in una zuppa, ma la polpetta a volte rappresenta la soluzione.
0: Non chiedete di più a una polpetta.
1: No, non direi di chiudere con questa frase.
0: Io chiuderei con il fatto che mancano 89 giorni a Natale, ce l'avevamo
1: detto. Esatto,
0: preparati.
3: Mamma mia.
1: No, e comunque

0: E comunque ci scrivono, questa si chiama economia domestica, una volta si insegnava alla scuola media, mi ricordo.
1: Brava la nostra Fede.
2: Cosa, sì. No, volevo solo dire, se posso,
1: certo,
2: aggiungere una cosa, che il 29 settembre si celebra la giornata internazionale della consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari.
0: Ah, benissimo.
2: Sì, e siccome c'è un evento speciale presso la sala Igea dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani di Roma a partire dalle 10 proprio il 29 settembre, quindi se so che l'ingresso è libero, ma è consigliato accreditarsi, quindi cercate, insomma.
1: Andiamo. Grazie alla nostra Fede. Ciao, un bacio.
3: Ciao. Bacioni, Radio Capital. Solo bella musica.

0: Don't Stop, canta LP ai Miracolati di Radio Capital, 11:18. Molti sono arrivati i messaggi su il riutilizzo di quello che abbiamo in casa.
1: Sì.
0: E giustamente da Napoli ci dicono: ragazzi, noi abbiamo inventato le frittate di pasta. Quando avanza la pasta, buono, la frittata di maccheroni.
1: Ti piace?
0: Sono pazzo della frittata di maccheroni.
1: Allora, come diceva un ascoltatore, è anche vero che fritto è buono tutto. Siamo sempre tutti d'accordo di quello. Anche mio papà diceva anche il tovagliolo. Lo passi nell'uovo, nel pan grattato.
0: Allora, parliamo di una cosa che ha messo in imbarazzo molte persone per tanto tempo: mangiare da soli al ristorante. C'erano persone che si vergognavano. Io no, a me non ha mai fatto questo effetto. A me piaceva molto.
1: A me, poi che sono una donna, è anche peggio, nel senso che è una cosa un po' più particolare.
0: A
1: però tipo si fa allenamento
0: cinema,
1: all'estero,
0: esatto,
1: che li capisci,
0: brava,
1: che
0: è
1: proprio
0: non
1: vero.
0: Ma adesso anche qua finalmente sta diventando una cosa da fare. Le prenotazioni per uno sono aumentate del 29%. Devo dire che mi piace molto. Si chiama Solo Dining,
1: sì.
0: E a fotografare questo cambiamento sono i numeri proprio. Secondo i dati di Open Table,
1: sì,
0: le prenotazioni, qui fa riferimento agli Stati Uniti, ma poi anche in Europa e in Italia, sono aumentate del 29% nell'arco di 2 anni. Ed è questa crescita proseguita tra giugno del 2025 e giugno 2026, con un ulteriore incremento del 23%. Devo dire che una cosa che mi piace molto a me, avere il coraggio di andare al ristorante da soli.
1: Poi alla fine non ti sembra neanche più coraggioso, ma che proprio te la godi e basta, che
0: vero,
1: sei libero, tranquillo.
0: Molti stanno col telefonino fisso mentre aspettano i piatti.
1: Uno può stare come vuole, insomma, però almeno è un tuo momento, te lo godi, come dicevi prima Fabio, anche al cinema.
0: Sì, anche a me piace molto.
1: Non temo niente,
0: Devo dire,
1: me la godo.
0: I ristoranti full service rappresentano ormai il 15,6% delle visite, cioè il 15% delle persone va al ristorante da solo. Non vi vergognate, fatelo, è una roba meravigliosa, mi piace molto.
1: Sì, è vero.
0: E
1: cercate
0: adesso
1: soprattutto il ristorante buono.
0: Sì. Ieri sera siamo stati Emanuele in un posto molto carino. Che
1: buono?
0: Una fraschetta si chiama. Fraschetta a Roma sono quei ristoranti dove mangi le robe un po' più leggere per modo di dire, che lasciamo perdere.
1: No, di mio c'era un piatto, sono curiosa.
0: Porchetta.
1: Non ci credo, leggera.
0: Alla fraschetta si mangia la porchetta.
1: Vabbè,
0: torna anche lì.
1: Meno male che arriva Ivano Fossati.
0: Ho una bellissima canzone di Ivano Fossati.
1: È proprio questa,
0: la dovete
1: Fabio,
0: godere,
1: È da Radio Capital totale.
0: Signore e signori, Miracolati e Miracolati, alle 11:20 di questa domenica, durante i Miracolati, Ivano Fossati ci canta La musica che gira intorno.

0: Beh,
1: belle le parole, questa immagine della musica che ci gira intorno. Devo dire, Fossati ci ha sempre dato grandi soddisfazioni. A proposito di cartoline, Laura.
0: Sì.
1: La cartolina più bella, ci dice Rosa da Domodossola, l'ho ricevuta moltissimi anni fa. Avevo 16 anni. Avevo appena mollato un ragazzo e lui mi spedì una cartolina raffigurante un asino.
0: Ma come?
1: La conservo ancora, bello, ironico, che modo. Lui non ci ha pensato due volte, lei però l'ha presa bene e la conserva ancora.
0: Vedi, bella, che a volte. Bella. No. Invece ci sono anche tanti che mangiano da soli.
1: Sì,
0: certi sono un po' più tristi, dicono è avvilente mangiare da solo.
1: Beh, se non vai d'accordo con te stesso, certo è avvilente. Certo, il convivio è un'altra cosa, cioè stare con gli amici a mangiare è un'altra. Però se tu vuoi andare da solo e nessuno può venire al ristorante con te, perché no?
0: Ma
1: sentiamo un po' la signorina Anna cosa ci dice.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
2: Anche se ancora adesso quando entro in un ristorante mi chiedono è sola?
1: È vero.
2: La cosa non mi turba assolutamente. Da quando sono ritornata single e non più giovanissima, anzi, mi godo veramente in solitudine sia il pranzo o la cena da sola, oppure andare al cinema senza nessuno con cui ti senti in dovere di parlare, vedere una mostra concentrandomi al massimo, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Eccetera.
2: Quindi buona domenica, un abbraccione da Anna da Cuneo.
1: Vedi, perché qui sono delle persone che hanno necessità virtù. Dica,
0: scusa,
1: signora.
0: Non abbiamo detto questa cosa che è molto da noi invece.
1: Attenzione.
0: Chiara. Quando mi scrivevo cartoline col mio fidanzato, che per i miei genitori era un amico di scuola, scrivevamo i messaggi d'amore sotto i francobolli.
1: Oh, che bello! E poi gli mettevano l'acqua col vapore.
0: Vapore.
1: Ma è vero!
0: Una volta si lavorava di più e prendi l'acqua a bollire, metti la cartolina sopra, spedisci la cartolina. Chi mi fai sentire adesso?
1: Guarda, adesso ti farei sentire
0: Sono fratelli?
1: Sì, sono i Benz Brother, che nel 2007 scrissero questa canzone. Avevano scritto una cartolina, la spedirono al discografico.
0: Sì.
1: Al discografico piacque molto e lui fece sentire questa Let Me Out.

0: Un po' di pubblicità e poi i miracolati tornano.
1: Non so più cosa fare, rabbino. Tutte le sere mi sta appiccicato alla radio, non riesco a staccarlo.
2: I miracolati di Radio Capital.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
12: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
13: Perché sei qui?
14: Accompagno te.
11: Una storia toccante e piena di speranza.
12: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
11: Un film che fa bene al cuore.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema, scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
15: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
16: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che bello, che bello.
1: Sempre, sempre. Allora, noi parliamo spesso di libri, è una delle nostre, uno dei nostri argomenti preferiti. E la Laura ha una notizia dalla Norvegia, è andata lei proprio ieri pomeriggio, ha lasciato, è finito i miracolati, è partita.
0: Preso un aereo.
1: È andata a informarsi di questa cosa e stamattina è tornata. Qual era la notizia?
0: La notizia è che lo Stato acquista 1000 copie di ogni libro pubblicato e le distribuisce nelle biblioteche pubbliche. È una cosa che fanno dal 1965.
1: Ma
0: quindi
1: che bello.
0: Quando un autore pubblica un libro nuovo, tipo tu Fabio, quando ogni volta che esce un tuo libro.
1: In norvegese soprattutto.
0: In norvegese. Beh, scusa, se è tradotto in norvegese, anche
1: me lo
0: in norvegese.
1: Nelle biblioteche. Perché la cosa bella è che spesso i libri poi dopo un po' rimangono nei magazzini, no? E si rovinano. Invece questa cosa, queste copie acquistate non finiscono nei magazzini e non vengono rivendute, vengono distribuite nelle biblioteche pubbliche di tutto il paese, di tutta la Norvegia. Una cosa
0: e soprattutto
1: molto bella.
0: Sostengono gli scrittori, perché
1: certo.
0: Insomma anche questo vuol dire tanto, assolutamente.
2: Chiamato.
1: Eccolo.
0: Ma
1: a proposito,
0: scusa,
1: di
0: Fabio,
1: scrittori, a proposito di scrittori.
0: Dacci che sta lavorando la sua autobiografia. Ma se
1: non ci credo.
0: È anche venuto accompagnato, c'è un po' di famiglia.
1: Sì, difatti stava ascoltando il signor Gomez, stava ascoltando questa storia dei libri in Norvegia, ma non la trova meraviglioso?
2: È fantastico! Questo aprirà gli occhi ai lettori di tutto il mondo.

0: solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Eh sì, è molto meglio da vedere nei sogni.
2: Qui si parla di sonno, di dormire, mi è sembrato di capire.
1: Sì, sì, sì. E prima di andare a dormire c'è una cosa che fa benissimo. Staccare il telefono, assolutamente, perché poi l'abbiamo spiegato mille volte, la luce blu non fa dormire. E mettersi a leggere un pezzettino, anche piccolissimo, una pagina di un libro. Ci sono veramente un sacco di benefici, vero dottoressa Laura?
2: Certo.
1: La dottoressa Tirone dei Miracolati. Mi dica un po', dottoressa.
2: Allora, così a sommi capi mi viene da dire che migliora il sonno perché favorisce il rilassamento e regolarizza il ritmo sonno-veglia.
1: Beh, riduce lo stress e l'ansia, perché se ti metti a leggere ti allontani dai pensieri negativi e quindi abbassa i livelli di cortisolo.
2: Sì, rafforza la memoria, la concentrazione. Prima
1: è
2: di
1: una
2: tutto...
1: cosa che riguarda proprio noi.
2: Sì.
1: Leggere una pagina di un libro prima di addormentarsi, Marco, ascolta anche te perché anche tu sei in questa età, aiuta a prevenire il declino cognitivo.
2: Esatto.
1: Mantenere attivo il cervello può ridurre il rischio di malattie neurodegenerative. Io rido, scherzo, ma è una cosa vera,
2: No,
1: cosa
2: no, è vero. E posso dire solo un'ultima cosa, Fabio?
1: Dica.
2: Per essere un po' più rilassati, magari evitare i gialli proprio.
1: Tu aspetti di sapere chi è stato, la sera, no. Libri leggeri, molto leggeri. Io consiglio i libri di un certo Fabio Canino. Guarda, non perché io ci abbia degli interessi personali. La gente è cattiva, potrebbe pensarlo.
2: Figurati.
1: Voi Fabio, create una routine serale costante, dedicato anche solo sei minuti.
2: Anche perché tanti si addormentano sulle pagine dei libri, quindi c'è anche quel potere lì.
1: Va benissimo. E adesso?
2: Allora, vogliamo anticipare, Fabio, però, di prepararsi ai nostri miracolati. Schiarite la voce.
1: Ve l'avevamo promesso.
2: Ci siamo. Adesso
1: tra poco
2: si sente,
1: c'è l'urla che
2: Prince,
1: ti passa.
2: C'è l'urla che ti passa, ricordiamolo. Dopo ve lo ricordiamo. Intanto sentiamo Prince. Esatto.
1: Signor Prince, money don't matter tonight.
2: Mamma mia, ma senti che groove.
1: Ragazzi, Prince e Miracolati di Radio Capital alle 11.43. Già le 11.43. Sì, signora, già le 11.43. Il tempo passa quando ci si diverte.
2: Ah, come dici bene.
1: Signora mia.

0: Vabbè,
1: Prince.
0: Cioè, diciamo che è il pre-url perfetto, Prince.
1: Allora, intanto volevo dire alla Rita che non deve leggere con il tablet, dice Sofia Dinzo. Il tablet è come il telefonino, devi leggere i cartacei, i libri cartacei, anche una pagina sola.
0: Allora,
1: abbiamo parlato di Screen Club. Chi ci segue sa che sono questi club di cui abbiamo parlato, dove si va apposta tutti insieme.
0: È nato per a Chicago. È nato
1: Chicago.
0: Si fa un po' dappertutto.
1: Si urla
0: fuori le tossine, lo stress,
1: migliorare il pensiero. Guardate, anche la rabbia tirate fuori, perché facendo
0: tutto.
1: Un bel urlo, un grido forte con
0: ci
1: tutta
0: si pulisce
1: la voce.
0: Fabio,
1: sì,
0: allora due
1: sì.
0: cose. Attenzione. L'abbiamo depositato noi perché l'abbiamo fatto per primi in Italia.
1: Ma
0: abbiamo depositato
1: Chicago,
0: la sera del Capital Jam, no, in Italia dico.
1: Ah, ok, perché sono andato a Chicago.
0: No,
1: il Capital Jam l'abbiamo fatto fare a tutto il pubblico e devo dire
0: e l'abbiamo depositato.
1: Ci hanno dato 3 euro per questo deposito.
0: Sì.
1: Siete pronte, miracolate?
0: Posso chiedere anche Fabio se ci mandano da dove stanno urlando? Che sarebbe bello saperlo.
1: Diteci da dove urlate. Se
0: allora, un bel respiro.
1: Attenzione, tutti insieme dobbiamo fare questo grido forte, ma veramente con tutta la voce che avete. Perché,
0: Agnese, sei pronta?
1: Marco, sei pronto?
0: Dai.
1: 3, 2, 1.

0: Ragazzi, adesso venite tutti da me che sono un logopedista, perché così le corde vocali le avete letteralmente distrutte.
1: No!
0: Sotto stress, perché sì, urlare fa benissimo, bisogna anche imparare ad urlare bene, usando bene il diaframma. Ragazzi, attenzione.
1: No.
0: Ciao, Luigi da Napoli.
2: Ma stai sereno, ma noi usiamo il diaframma.
1: Poi che vuoi succeda.
2: Comunque abbiamo usato il diaframma, quindi tutto bene, ok?
1: Hanno gridato dalla Sardegna, hanno urlato da Bolzano. Oggi pomeriggio, dopo 3 settimane di mobilità per un incidente piccolo, per fortuna, riprovo a camminare, solo un pochino. Ma che felicità, una buona domenica anche a voi. Poi invece c'è Vincenzo dalla Svizzera, triste e infelice con se stesso, se la rifà col mondo.
2: Ma forse perché è in Svizzera.
1: Si deve guardare allo specchio, Vincenzo, poverino.
2: Sì.
1: Fa molta tenerezza. Sì,
2: ah,
1: sì,
2: ok.
1: Sì.
2: Abbiamo un altro audio,
1: ce
2: Fabio.
1: Un altro, sentiamo.
2: Sì,
1: vai.
2: Sì,
3: sì. Anche a me sarebbe piaciuto farlo, ma qui adesso non posso. Ma
1: dormono.
3: Sapete, mi è bastato averlo sentito da voi. È come se l'avessi fatto io, liberatorio.
1: Ah, vedi? Oh. Vedi.
3: Grazie, guarda, veramente.
1: Ma figurati, Elena, è un piacere, Devo dire che però, ora ha ragione anche che non bisogna rovinare le corde,
2: ma no, ma
1: un urlo uno,
2: no, ma poi 15 secondi neanche 10 forse. Però come si respira meglio, come sblocca qua.
1: Sì ragazzi,
2: anche l'Agnese, scusa, sentiamo l'Agnese che
1: Agnese,
2: l'ha fatto per la prima
1: buongiorno.
2: Volta
4: sì, buongiorno Fabio.
2: Allora Agnese,
1: era il tuo
2: le
1: primo
2: tue
1: grido?
2: Impressioni
4: è il mio primo grido, non pensavo di riuscirci,
2: sì.
4: Ma mi avete dato forza e farlo con voi è stato potente.
1: Per quello
4: dire.
1: Si fa, vedi, questi
4: sto
1: screen club
4: meglio.
1: Sono diventati famosi proprio perché la gente a volte dice, ma io da solo che mi metto a urlare come nei film su una collina, ah, no.

0: mi vergogno. Invece tutti insieme, tutto sommato, è più facile farlo. Per
1: ma
0: cui
1: che
0: brava
1: bello, no, sono contentissima.
0: Devo dire.
1: Cosa c'è?
0: No, mi piace. Sto leggendo tutti quelli che hanno gridato un po' da tutta Italia.
1: Ok, dopo vediamo se c'è qualche altro audio. Intanto voglio dire, ringraziare anche tutti quelli che ci scrivono delle cose divertenti e simpatiche.
0: Anna,
1: assolutamente.
0: Anna Maria, non voglio aggiungere, ci ha mandato una cartolina molto molto carina. Grazie Anna Maria, grazie.
1: Infatti. Allora Fabio, ti volevo dire una cosa.
0: Sì, dimmi.
1: Primo, come rimaniamo d'accordo?
0: Allora, rimaniamo d'accordo che noi ci sentiamo sabato alle 10 su Radio Capital, come sempre, ma se ti sei dimenticata qualcosa di quello che abbiamo detto, come i nostri miracolati, devi andare sul sito di Radio Capital, cercare la pagina dei miracolati e lì trovi tutto, proprio c'è veramente una roba miracolosa, perché trovi tutto lì.
1: Veramente mi stai dicendo questo?
0: Sì, mi sto dicendo
1: io
0: questo.
1: Io invece, Fabio, volevo dire una cosa che riguarda mio marito, ma non che era lì a scuola, che hanno rifatto il concerto dopo 50 anni.
0: Non lo saprei se lei è convinta di essere sposata con Bono Vox. Sì, ma andiamo avanti. No, che
1: convinta,
0: volevi dire?
1: Cioè, adesso se mi devi maltrattare.
0: No, certo.
1: Se vuoi che chiamo Bono, dimmi
0: no,
1: tu.
0: No.
1: Allora, cosa ha detto Bono? L'ultima registrazione, ha parlato dell'ultima registrazione fatta con Dolly Parton, che sarà nel disco degli U2, nell'ultimo album che uscirà a novembre, il 13 novembre, che si chiama Carnaval de Luz, in spagnolo. Allora, è stato simpatico perché lei non stava già bene, però lui ci teneva tantissimo a coinvolgerla, perché diceva che era proprio una cosa che poteva fare. E l'idea iniziale voleva fargli cantare un progetto inedito ispirato alla musica folk irlandese, ma lei l'ha ascoltato e ha detto è un po' troppo irlandese. Già simpatica.
0: Vedi Bono,
1: Bono
0: per
1: mi
0: carità,
1: piace
0: grazie.
1: Molto.
0: Grazie,
1: allora lei
0: irlandese.
1: Esatto, allora lei ha detto però questa canzone che si chiama Thorn, che vedi un po' se puoi metterla da qualche parte, se puoi arrangiarla come sai fare tu.
0: Allora Thorn a Sorrento, lì è venerdì.
1: Esatto, allora lui ha messa a posto, lei l'ha cantata ed era entusiasta di come era venuta, e lui dice che si commuove perché è l'ultima cosa che ha fatto, era giugno, e quindi uscirà nell'album degli U2 anche, ma secondo me lui ha avuto una bellissima idea.
0: Sì, ma poi Dolly
1: cioè
0: Parton,
1: U2
0: ragazzi,
1: che fanno cantare Dolly Parton,
0: meraviglioso,
1: dai, che bello,
0: è come se Rolling Stones facessero cantare Anna Tatangelo, sono quelle robe un po'
1: eravamo io, Fabio Canino, Anna Tatangelo.
0: A proposito di Dolly Parton, mi è venuta in mente una cosa di un mio amico che all'aeroporto di Las Vegas era nella saletta, quella, come si chiama, saletta VIP, no? E si avvicina dove c'erano tutte le brioche, i panini, eccetera, e fa per prendere uno che era l'ultimo di quel genere di panino.
1: Sì.
0: E vede un'altra mano con delle unghie lunghissime.
1: Paura.
0: Che stava prendendo la stessa cosa. Si gira ed era Dolly Parton.
1: No, vabbè.
0: E lui fa, oh, sorry, e gli faccio i nomi, lo prenda lei. Lei, no, lo prenda lei. No, lo prenda lei. No, lo prenda
1: un'ora.
0: Lei. Alla fine si avvicina l'assistente di Dolly Parton e fa, lo prendo io. E Dolly Parton si è girato verso il mio amico e ha detto, è fatta così. Lei, ma ci vuole bene. Mi è venuta in mente questa cosa, me la raccontava sempre questo mio amico. Allora, l'appuntamento
1: arrivano le ragazze, il Fattore C.
0: Arrivano le Fattori C, anche loro faranno, credo, un disco con gli U2, anche loro.
1: No.
0: Mi è stato detto, sì, il prossimo, faranno un pezzo a tre. Loro
1: con
0: due
1: Dolly Parton.
0: Loro due e Bono Vox.
1: Sì,
0: comunque, noi torniamo sabato prossimo alle 10. Sempre.
1: Sembrava
0: ci ho pensato, ho detto
1: esatto.
0: Non grido più oggi, ha ragione il nostro.
1: No, grazie Agnese, grazie Marco,
0: grazie
1: a tutti.
0: Grazie Miracolati, a sabato, ciao!
1: In alti cuori!
2: Questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I Miracolati. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... beh, l'alternativa non ti piacerà.
5: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
6: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola. Tranquilla, da per dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: È mezzogiorno a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Si dimezza lo sconto sulle accise, il prezzo dei carburanti schizza in alto. Ieri la benzina è arrivata mediamente a 2,15 euro al litro, mentre il gasolio è balzato a 2,35, con punte vicino ai 2 euro e mezzo in autostrada. Il governo spera di calmierare i prezzi con un tetto ai prezzi ENI in vigore da domani per 30 giorni. Oggi si vota per le elezioni suppletive a Reggio Calabria. A poche ore dal voto, Roberto Vannacci ha postato un'immagine con la sottosegretaria Siracusano spogliata con l'intelligenza artificiale. Antonio Cristiano.
14: Vi trattano come dei servi, riprendetevi l'onore, scrive nel post il leader di Futuro Nazionale al primo vero appuntamento elettorale. Nel fotomontaggio ci sono il candidato alle suppletive del centrodestra Roscioli, il presidente della Regina e senatore di Forza Italia Lotito e Siracusano. Per la sottosegretaria e rapporti con il Parlamento è stata usata un'immagine modificata, scollatura molto più profonda, niente maglietta sotto la camicia. È perverso e squallido spogliare una donna come strumento di campagna elettorale, denuncerò Vannacci, annuncia Siracusano, deputata di Forza Italia alla seconda legislatura, presa di mira, spiega, in quanto compagna del presidente della regione, occhiuto. Per Vannacci si tratta di accuse senza concretezza.
13: Terza tappa del viaggio del Papa in Francia, oggi a Lourdes circa 200.000 fedeli partecipano alla messa al santuario, nel pomeriggio il pontefice incontrerà malati, disabili e volontari, mentre alle 18 è previsto un colloquio privato con 7 vittime di abusi da parte del clero. La giornata si chiuderà con la processione delle fiaccole e il rosario. Prorogata fino alla mezzanotte la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. La decisione è legata alla nube di cenere emessa dall'Etna e alla chiusura dello spazio aereo attorno al vulcano. Aumentano le indagini sugli incidenti causati dall'intelligenza artificiale. OpenAI, Anthropic e ricercatori di sicurezza ne stanno analizzando decine di migliaia. Secondo il sito Axios, gli episodi sono avvenuti sia durante test interni sia nell'uso reale e riguardano comportamenti considerati problematici come tentativi di aggirare sistemi di sicurezza o manipolare siti web. Il prossimo giornale radio su Radio Capital alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
17: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce. Ah.
18: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, la

0: Company.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Piace cominciare anche con un minimo di malinconia questo programma che poi di solito invece fa boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Abbiamo aperto con un capolavoro, tanto per cambiare, con Lean on Me di Bill Withers. Buongiorno, buona domenica Flavia Cercato del mio corazon.
2: Buona domenica Mary Cacciola, volevo dirti che io e te siamo sempre più telepatiche.
0: Sempre.
2: Anche oggi, come da quando abbiamo iniziato.

0: riuscito ad andare in onda la domenica, sì. Il parcheggio qui sotto è
1: sabato
0: un po'
1: e domenica, ricordano, perché magari qualcuno poi si domenica, perde.
0: La domenica, mentre il sabato non parcheggi, cioè devi comunque arrabattarti in maniera differente, la domenica puoi cercare un posto lungo la strada,
1: sì,
0: lungo
1: vicino,
0: la via,
1: sì.
0: Nonostante la vicinanza col Parco Sempione, che raccoglie avventori di ogni genere, di ogni nazionalità nel fine settimana. Ma cosa succede? Che anche oggi, le volte precedenti,

0: salire. Io adoro le macchine alte, invece mi piglio piccole e stritte.
1: Però è deliziosa la tua
0: perché
1: macchinina.
0: Va in ogni dove.
1: E mi piace questo senso di vendetta che provo. Mi sento un po' una giustiziera quando trovo la tua macchinina e accanto a lei il posto vuoto e posso parcheggiare con quel colpettino avanti e quel colpettino dietro. Che purtroppo.
0: Che caratterizza il mio modo di parcheggiare.
1: I sensori del mio autoveicolo ostacolano. Sì. Perché cominciano a impazzire e frenano la macchina prima che io possa, come dire, appoggiarmi con delicatezza.
0: No, non va bene, ragazzi. Allora, dovete fare dei rilevatori di ostacoli che sì, suonino, per carità. Però all'occasione uno, cioè, non li blocca, nel senso, se è per parcheggiare, quindi vai a uno all'ora in retromarcia e uno all'ora avanti, è ovvio che ti stai infilando dove quasi non entreresti mai nella vita, ma ce la puoi fare più o meno, facendo proprio un colpo davanti e un colpo di dietro, è un attimo nella
1: come
0: vita.
1: Come abbiamo raccontato più volte, Mary Cacciola è una straordinaria professionista del parcheggio, dove lo spazio realmente non esiste, cioè ne servirebbe un pochino di più e lei riesce a procurarselo.
0: Ma in maniera perfetta,
1: che
0: poi.
1: Però ho trovato magistrale questo fatto in una via, in un quartiere come quello appunto a ridosso del Parco Sempione di Milano, dove ci sono tantissime viettine, modi per riuscire a sbangarla e trovare un posticino. Io e te tutte le domeniche riusciamo a essere una dietro l'altra. Come è possibile? Siamo anche dovute entrare in retromarcia questa volta per riuscire a occupare quel parcheggio.
0: Perché fare il giro dava fastidio, fondamentalmente, fare tutto il giro della strada.
1: Ma poi una strada è chiusa, insomma, era una situazione difficile da riuscire
0: a
1: scegliere. E l'abbiamo scelta in due, Mary.
0: Ciao Mary J, come stai? Tutto bene? Grazie. Attenzione, voglio darvi subito uno spoiler. Ciao Linda Ovena, ciao, che è stata ieri il cameraman e anche il regista in realtà, poi vero, è Paolino quest'oggi, perché sui nostri social, sul social di Flavia Cercato, Flavia.cercato, e sul mio Mary Cacciola, e su Instagram trovate le storie di quello che abbiamo fatto ieri, il balletto, ma poi alla fine troverete invece il video di Mary J.
1: Ma scusami, sei sicura di voler

0: Detto tra noi, Malika Ayane su Radio Capital, che dal 1° novembre sarà in tournée in tutta Italia, e come al solito noi facciamo sempre il tifo per Malika perché ci piace tanto tanto tanto. Allora, questo è Fattore C, amici, aprendo sul fatto del parcheggio, ma non è niente, è giusto per capire il fatto che noi siamo sempre sulla stessa linea d'onda. Io ti posso raccontare però quello che succede nel mio circondario.
1: Certamente.
0: Tu dovresti raccontarmi quello
1: cosa
0: che succede
1: nel, mio?
0: Nel tuo circondario, perché tu sei, lo ricordiamo, la piccola provinciale, la piccola ragazza che viene dalla provincia,
1: certo,
0: dalla Brianza, peraltro ricca provincia.
1: Di quel centro, diciamo, del mondo che è Los Angeles, sì, che si ritrova sul Le Monde.
0: Ah beh, cioè, beh, voglio dire, non è che non è poco.
1: Allora, Le Monde si occupa di Monza e tu, sì, dirai come mai,
0: qual è
1: il titolo? Monza, città razzista, prende piede, futuro nazionale.
0: Aia.
1: Il sindaco pilotto Simbi Zarrisce risponde: guardate che se fate riferimento ai vandalismi, i vandali erano tutti italiani.
0: Angia.
1: E invece arriva il capogruppo della Lega in regione, Corbetta, che dice: allora, il sindaco avrebbe dovuto difendere la città, chiedere sicurezza non è razzismo. Attenzione, perché il problema adesso si avanza su Monza, perché veniva descritta come una delle province più tranquille d'Italia, ancora ha questa numea, che però è diventata un po' una leggenda metropolitana, secondo me, secondo molti di quelli.
0: Tu ci vivi, quindi chi meglio di te?
1: Sì, perché ci sono delle zone che sono assolutamente in mano alle, li chiamano alcuni Maranza, ma non sono solo i Maranza, sono diversi gruppi di gang,
0: sì,
1: che se le danno anche di santa ragione, e in quei posti lì, in quelle vie lì, uno sta alla larga, così funziona. Non è che sto dicendo, svelando un segreto, il segreto
0: credo,
1: di Rongorongo.
0: Posso dire, credo che succeda in tutta Italia e in quasi in tutti i posti. Poi ci sono ovviamente centri più tranquilli e centri meno tranquilli.
1: Allora, secondo me, che però sono l'italiano medio, forse meno dell'italiano medio, il funzionamento è il seguente. Tu, io penso sia assolutamente legittimo aprire all'immigrazione e alle persone che hanno bisogno di trovare una situazione diversa.
0: Sì.
1: Credo che i flussi delle persone debbano potersi spostare nel mondo, soprattutto quando hanno delle situazioni gravi e disagiate. Credo però anche che quando arrivi in un posto, se non hai un'alternativa per integrarti, quello che farai è trovare quelli che arrivano dal tuo stesso posto, cercare di costruire un gruppo, e questi gruppi poi, visto che vivranno di espedienti e quindi probabilmente di malavita, si scontreranno gli uni con gli altri. Questo accadeva, è accaduto nella storia tantissime volte, è accaduto anche con gli italiani,
0: certo,
1: che se ne andavano all'estero. Succede però anche oggi, quindi è inutile che ci chiudiamo gli occhi e facciamo finta che non ci sia. C'è, Le Monde racconta questo, lo racconta perché ovviamente ha un corrispondente italiano, il quotidiano parigino, e poi ci sono tutte quante chi insorge per dire: no, non è vero, siamo i più belli del mondo. Più belli, sì, tanti vantaggi, ma anche una situazione che non era così diversi anni fa.
0: Comunque le gang purtroppo ci stanno dappertutto, e se posso dire sono anche molto spesso dei ragazzini che fanno gruppo e che sono italianissimi, e punto e basta. Cioè, è proprio una questione di cultura e di sicurezza, e non solamente
1: la sicurezza e il razzismo, secondo me sono due temi comunque distinti.
0: Bravo.
1: Nel senso che bisogna chiedere comunque sicurezza

0: 342 342 2190. Allora, stai calma però, ti leggo un messaggio degli ascoltatori, di Michele in particolar modo. Io non capisco, quando rimproverano mio figlio se fa una fesseria è insegnamento, se viene rimproverato invece un ragazzo di colore diventa subito razzismo. L'educazione è la stessa sia per un bianco che per i ragazzi immigrati, questa è la differenza che voi non riuscite a capire. E sta parlando con te,
1: voi,
0: Flavia Cercato. Voi chi?
1: Non mi sento sinceramente chiamata in causa da questa affermazione, perché io ritengo che i ragazzi adolescenti, prendiamo gli adolescenti, sei adolescente a qualsiasi tipo di paese, razza, religione, sesso tu appartenga. Quindi se ti comporti da adolescente, cioè in maniera spesso avventata, essendo certo che quello che tu fai sia la cosa giusta, e magari uno ti fa notare di no, con il confronto,
0: sì.
1: Ecco, secondo me vale per tutti. Cosa significa? E questo è il razzismo, cioè il razzismo è proprio dire non puoi farlo nei confronti di quel ragazzo perché come dice, no, puoi farlo verso chiunque.
0: Assolutamente.
1: Cioè, se ti comporti male, ti comporti male qualunque sia il colore della tua pelle.
0: E parte il cazziatone.
1: A chi?
0: No, al ragazzino che si è comportato male.
1: Pensavo a me, non me lo sono meritato. Comunque, volevo, visto che si sta parlando di Monsanto, visto che è finita su Le Monde, secondo me i monzesi non sono contenti per quei 18 anni che li conosco. Il monzese piace farsi i fatti suoi. Agire con serenità, stare a casa sua, affondare le radici nell'arengario e che trovi le sue abitudini e le sue consuetudini libere da qualsiasi giudizio esterno.
0: Bene, sono contenta per loro, non saranno gli unici, ma comunque.
1: Vogliamo dire al sindaco, già che ci siamo, che ci sono problemi nella città, certamente, che Le Monde ha anche evidenziato, ma ce ne saranno di più grossi.
0: Attenzione,
1: se adesso,
0: sindaco, ascoltaci. Sindaco,
1: arriva l'autunno, si ricomincia con lo sparafoglie alle 5 del mattino. Io ve lo dico prima, giunta avvisata, giunta mezza salvata. L'anno scorso credo ci siamo incatenati davanti al comune, però
0: tu e
1: devo
0: Vic,
1: dire che
0: di Radio DJ.

0: Devo dire però che il comune prontamente poi ha spostato un po' la situazione a 50esima lagnanza.
1: Ecco, non era proprio prontamente, però insomma comunque
0: no, vabbè,
1: si abbia ascoltato.
0: Abbiamo risolto il problema, l'incubo solo ancora nelle orecchie che possa in qualche modo ricominciare autunno foglie, sparafoglie, aiuto! E questo vale per tutti quelli che hanno lo stesso problema in giro per l'Italia ovviamente.
1: Abbracciamo tutti quelli che hanno le finestre purtroppo a un solo vetro. In generale, in ogni dove, a meno che non sei proprio lontano nel mondo, ma dalla tentacolare Monza alla tentacolare Fiuggi, perché stiamo lì più o meno come...
0: Mentre ieri noi eravamo qui che facevamo le spiritose in onda, felici come due Pasque a Pasqua, a Fiuggi molte persone trovavano la disgregazione dei loro sogni, così un'esplosione immediata. Cos'è successo? Che molte famiglie, 150 candidate, sono arrivate in un hotel del complesso termale per cercare la loro stanza prenotata per il concorso Super Belli e Super Bravi d'Italia.
1: Super belli e super bravi?
0: Sì, cioè se fai
1: super bella, non è un modo di dire milanese, è super bella.
0: Non lo so, comunque super bello e basta, ormai non va più di moda, ma no, deve essere super bello e super bravo,
1: certo.
0: Sennò è superato
1: pure.
0: Il super bello. E sono arrivate queste 150 famiglie nel complesso e hanno detto: quindi la stanza prenotata per il super bello, per la super bella che ho qui. E non c'è nessuna stanza prenotata. In che senso? Abbiamo sborsato dai 2.000 ai 4.000 euro per partecipare al concorso. Però il problemuccio sarebbe che non c'è nessun concorso.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: Sì, ma la domanda è un'altra. Siccome hanno capito anche chi fosse l'organizzatrice della truffa, nome, cognome, professione, adesso sono a caccia della refurtiva. Ma quando tu fai un colpo di questo tipo per circa, non so quant'è il totale, 600.000 euro, sì. No? Poi aspetti un attimo lì.
1: No, la questione è un'altra.
0: Ho
1: adesso magari
0: un po' così, non c'è del professionismo neanche nella truffa ormai, è tutto finito, Mary.
1: Ma soprattutto, ma ancora fate i concorsi del super bello, dei belli?

0: Mariah Carey, Leona Lewis, Bleeding Love su Radio Capital. Attenzione, perché giustamente anche una nostra ascoltatrice si chiede un po' quello che ci siamo chieste noi.
1: Ma ancora fanno i concorsi e ancora partecipate a questi concorsi e soprattutto ancora pagate per partecipare ai concorsi?
0: Sì.
2: Beh, esatto. Allora aggiungiamo che però non è giusto che uno, anche se poi fa questa scelta, venga truffato, perché così sembra che sta bene, capito?
0: Perché se volete fare per esempio i veterinari,
2: ecco, abbiamo notato che c'è confusione, Mary, su questo luogo comune che un tempo le miss volevano tutte fare. Secondo me il veterinario, secondo te il pediatra?
0: Il pediatra anche, sì.
2: In generale
0: era la pace nel mondo, che c'era più o meno.
2: Chissà, la pace e la fame nel mondo.
0: Lei la fame, esatto, erano le due cose.
2: Siamo ancora messi maluccio, quindi per le miss c'è ancora tanto da poter dire.
0: Allora niente, non possiamo neanche scontrarci contro i concorsi.
2: Qual era la professione? 342-342-2190, la professione tipo, quella per cui poi la miss arrivava lì e diceva: da grande, secondo noi, veterinario o pediatra. Ma forse ce n'è una terza.
0: Missionaria? Non intesa come posizione, non intesa come posizione, ovviamente.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: mio cuore quest'uomo, non c'è niente da fare. James Taylor, Show of the People, 12:38, questo è il Fattore C, domenica 27 di settembre. Flavia Cercato e Maria Cacciola con voi fino alle 14. Allora, ci sono un po' di cose da dire per quel che riguarda i concorsi di bellezza. Noi siamo dell'idea che non sia, cioè, non lo so, forse a parte Miss Italia, che ne so, Miss Universo, che effettivamente ti possono aprire delle carriere, ma la maggior parte dei concorsi di bellezza sono un po' così. È vero anche che per arrivare a Miss Italia, Miss Universo e compagnia cantante devi fare dei piccoli concorsi, è anche vero quello.
1: Ma guarda, io personalmente non stavo mettendo in discussione l'istituzione del concorso di bellezza che tanto ha dato all'Italia negli anni, no, stavo semplicemente dicendo che secondo me è superata dal punto di vista delle possibilità di visibilità.
0: Esatto.
1: Cioè, nell'epoca contemporanea dove ti basta un telefonino per farti il tuo video con il tuo talento, qualunque esso sia, o ci sono le piattaforme dove ti pubblichi il tuo libro senza bisogno di una casa editrice,
0: esatto,
1: e che ha dato lustro e denaro a fior di teenager, ci sono, puoi fare le tue canzoni, puoi farle ascoltare, non c'è più bisogno di trovare una ribalta, perché la ribalta la puoi avere semplicemente proponendo i tuoi contenuti. Tenuti. Questo,
0: esatto,
1: dicevo.
0: No, allora, alcuni ci ricordano che l'altra professione che si voleva fare quando c'erano le interviste, basta, non bisognava poi esibirsi niente, eccetera, era anche fare il magistrato, è vero?
1: Veterinario, pediatra e magistrato.
0: Magistrato, difendere i diritti civili, eccetera, eccetera. Detto questo, chiusura concorso di bellezza, anche perché la realtà dei fatti è che io ci ho provato mille volte. E niente, mi hanno sempre rimandato al mittente.
1: Non
0: mi hanno ripreso, guarda che
1: brutte persone,
0: brutte persone.
1: Ma è tutto magna magna, sono tutti raccomandati.
0: Esatto, per quello.
1: Non te ne fare un problema. Allora, invece volevo parlare con voi di questa faccenda. E qui,
0: ma parla con noi, dai.
1: E qui parlo di tutti coloro che abbiano un figlio, o se non ce l'hanno possono partecipare comunque.
0: Posso?
1: Mary, quindi non ti sentire
0: esclusa. No, perché
1: esclusa.
0: Io non sono del settore. Paolo, hai figli? Non è del settore. Hai figli? Mary, cioè, non è
1: e
0: del
1: Linda
0: settore, manco Linda.
1: Vabbè,
0: è del
1: quindi
0: settore.
1: Allora, io faccio testo solo per la mia unica, quindi c'è bisogno di voi.
0: Vai.
1: Se voi vi siete riprodotti a differenza del Fattore C, ascoltate bene questa notizia. Allora, Mortara, provincia di Pavia, c'è un problema di recupero crediti verso i genitori che non hanno versato i soldi per la mensa scolastica. Siamo alle elementari, ok? Quindi è successo anche in altre città, e qual è stata la soluzione? Hanno escluso i bambini dal servizio con una serie di, ovviamente, rimostranze, di casini, perché non puoi far ripercuotere sui bambini quelli che sono problemi poi a livello genitoriale. Si vedrà di che tipo e come possono essere risolti,
0: esatto,
1: in maniera differente. Però qualcuno ha escluso i bambini dal servizio, ve lo ricorderete, è successo un putiferio. Qualcun altro li ha obbligati a portare la famigerata schiscetta da casa, il cibo da casa. Adesso invece cosa è successo? Semplicemente ai bambini che pagano la retta, la pasta con i vari sughi preparati dalla mensa.
0: Sì.
1: Ai bambini che non pagano la retta, pasta in bianco, affinché i bambini possano andare a casa a lamentarsi. Allora, secondo me qua c'è un equivoco di fondo.
0: Sì, intanto dite, allora, intanto specificazione. Pasta in bianco, perché qui siamo. Perché l'Italia si divide. Attenzione, l'Italia si divide in svariate regioni, svariate città, svariate province. Se tu dici a casa mia pasta in bianco, è pasta bollita messa lì.
1: No, allora, qui siamo
0: così,
1: nel nord, quindi solitamente pasta bianca con olio e grana.
0: Quella è buonissima.
1: Allora,
0: cioè,
1: questo
0: buonissima.
1: È il punto, che se tu dici a un bambino, io ne ho avuti in questi 17 anni, da quando erano più piccole, a pranzo, cena e colazione, cosa vorreste mangiare? Tu sei lì pronta a qualunque manicaretto. La risposta unanime è quasi sempre pasta in bianco. E quando vanno alla mensa della scuola e qualcosa non gli piace, chiedono gentilmente la pasta in bianco, anche solo con l'olio, e quelli sono contenti. Quindi mi sembra che qua manchi il fondamentale della motivazione che dovrebbe spingere il bambino, al di là di tutta la diatriba chiaramente, a tornare a casa e a lamentarsi tantissimo perché la pasta era in bianco e non c'era il sugo.
0: Allora, gentilmente, 342-342-2190, per voi pasta in bianco è pasta bollita e messa nel piatto?
1: Detto questo, è lo spin-off del problema, ovviamente. Beh, nel senso che il problema fondamentale,
0: il problema è ben più grande,
1: è
0: ben
1: che
0: più alto.
1: Le colpe dei genitori non ricadano sui figli.
0: Sì, magari i genitori non riescono a pagare.
1: No, ma infatti
0: retta.
1: Ci sono state un sacco, per fortuna, di esenzioni per le famiglie che oggettivamente non riuscivano a pagare la retta, e quindi si sta mettendo un po' d'ordine.

0: Hero Taylor Swift su Radio Capital, 12:46 minuti. Allora, pasta in bianco è la pasta scolata e messa nel piatto oppure è altro? Questi sono, diciamo, gli argomenti scomodi di quest'oggi del Fattore C.
1: Ciao, per noi del sud pasta in bianco e pasta bollita messa nel piatto, ecco. Qui in Toscana pasta in bianco sarebbe la pasta all'olio.
0: Vedi?
1: E i bambini l'adorano. Ciao.
0: I bambini l'adorano.
2: Sì, questo è.
0: Infatti.
2: Cioè, in Roma... mi sembra che a volte ci sia, anche quando si cerca di fare delle cose su cui si può essere d'accordo o non d'accordo, sottolineo il non d'accordo dal nostro punto di vista, però poi bisogna anche conoscere un pochino la materia di cui si tratta.
0: Greta dice, che non è tua figlia evidentemente, a parte il fatto che mi sembra veramente assurdo ghettizzare i bambini perché i genitori non possono pagare la mensa, la pasta in bianco a casa mia è pasta con olio, burro e parmigiano.
2: Olio o burro, e parmigiano. Parmigiano. Sì.
0: Invece volevo salutare... Me la metti Daniela gentilmente? Grazie. Perché è qui proprio, siamo a dei livelli,
2: vabbè,
0: prego.
2: Sai, ognuno vede la realtà a modo suo.
3: Ragazzi, ma io sono d'accordo del fatto di dare la pasta in bianco ai bambini che non pagano i genitori. I genitori, se non hanno i soldi per mandare, per pagare la mensa, non ce li mandano i figli, se li tengono a casa, ma che senso ha?
0: Certo.
3: Cioè, qui parliamo di civiltà, ma no. Che schifo.
0: Ma veramente, Daniela, ma
2: scusate,
0: che schifo.
2: Scusami,
0: no, ma veramente, posso dire, ma io li eliminerei anche fisicamente a sto punto. Cioè, non c'hai soldi per la mezza.
2: Lo conosco, ragionamento. E a monte ce n'è un altro che dice, se non hai soldi, perché li fai? Questo è il prequel, è questo.
0: Ah, sì. Cioè, se non hai soldi perché fai figli?
2: Sì, perché ti riproduci se non hai soldi.
0: Ma metti caso che teoricamente quando hai fatto i figli i soldi ce l'avevi, cioè se pensavi fosse normale, ci fosse un diritto.
2: Stavo andando a monte del ragionamento.
0: No, non ti seguo lo stesso.
2: È un filone dove si tende a pensare questo.
0: No, lo so, non ti seguo lo stesso.
2: Con te, mi fa piacere però che tu non mi segua.
0: No, secondo me già la mensa, cioè voglio dire, sono bambini delle elementari e veramente li ghettizzi perché i genitori magari non possono, in quel periodo, in quel momento non possono pagare, no? Pasta al burro, che è comunque buonissima,
2: sì,
0: secondo me non è una giornata serena questa.
2: Sono rimasta un po',
0: guarda,
2: stupita, e quindi a volte sai che io che resto senza parole è dura,
0: miracolo!
2: Durissima, esatto.

0: Break It Down Again, Tears for Fears su Radio Capital a Fattore C.
1: Abbiamo la clac
0: quest'oggi, attenzione, perché tanto poi ne parleremo meglio nella prossima ora. Allora,
1: io volevo prendere atto, Mary, nel senso che a volte noi pensiamo che il nostro modo di pensare sia quello comune e poi ti accorgi che non è sempre così.
0: No,
1: cioè
0: infatti.
1: Io lo dico nel senso che quando si parla di bambini, di rette scolastiche eccetera, che sono in capo ai genitori, penso che i bambini non dovrebbero pagarne le conseguenze, punto. Poi come ci si organizza, ogni istituto, ogni comune, quello che sarà, prenderà i suoi provvedimenti. Però sono arrivati moltissimi
0: tanti
1: messaggi che
0: soprattutto a me, che non sono del settore, appunto, aver figli,
2: ma
0: cosa
2: perché
0: fare,
2: ti sei schierata, Mary, hai detto allora eliminiamoli.
0: Eliminiamoli fisicamente.
2: Invece siccome in Italia è partita la gara chi è più fascista, allora viene approvata il
0: Marco Santin,
2: perché
0: Vannacci Marco Santin
2: che ha mandato questa cosa. Allora adesso cerchiamo di essere ancora più, cioè tu
1: allora,
2: dimmi se è possibile,
1: è
2: che un
1: così
2: bambino che non hai, cioè io
0: un bambino
2: trasecolo,
1: esatto, è andata
2: trasecolo
1: così, è andata così, è partito il messaggio, Marco Santin è rotolato giù dal letto,
2: ero in Liguria in macchina
0: ed è arrivato di corsa,
1: si è affrettato ancora in pigiama a correre per dire io non sono d'accordo.
2: No vabbè, agghiacciante, cioè sì, che debbano pagare i bambini le conseguenze. È evidente che non credo che la famiglia voglia farla furba e non pagare mai, magari
0: dice che c'è qualcuno che fa il furbo, per carità, ma non è che se c'è qualcuno che fa il furbo gli altri devono pagare.
2: Esatto.
0: Ci
2: e poi che ci sia
0: famiglie,
2: qualcuno che fa il furbo, basta vedere chi paga le tasse in Italia, no? È uscito l'altro giorno.
0: Sì, ce l'abbiamo.
2: Dei dati che sono spaventosi. Quelli lì però non ci danno fastidio.
0: No.
2: I bambini mandiamoli a casa oppure pasta in bianco.
0: Via,
2: quelli che non pagano le tasse, che magari hanno gli yacht, quelli va benissimo.
1: Comunque volevo rassicurarvi che a Mortara, dove è successo questo fatto che poi è finito sui principali quotidiani, provincia di Pavia, alla fine la soluzione è stata quella che per ben 49 famiglie che hanno ovviamente contattato gli uffici preposti è stata dichiarata l'esenzione, perché non erano in grado di ovviamente pagare la retta. Quelli che invece si erano dimenticati e sono stati costretti a pagare.
0: Okay. Perché tanto, voglio dire, poi c'è una dichiarazione dei redditi, ci sono tutta una serie di cose per cui
2: c'è una dichiarazione dei redditi.
0: Qualcuno la fa.
2: Perché a vedere l'altro giorno quello che è uscito non sembrerebbe.
0: Ma guarda, io ti voglio dire una cosa, siccome Marco, visto che ti sei catapultato dalla Liguria e non da solo, tra l'altro, di corsa, io Marco Santin ti terrei, se tu hai del tempo ci piacerebbe tenerti.
2: Sì, perché non posso tornare in Liguria.
0: Esatto, io ti terrei anche per la prossima ora,
2: ma
0: se sei d'accordo.
2: Vorrei
0: tenere anche soprattutto questi due, il nuovo DJ di M2O, il grande, e il piccolo il nuovo DJ di M2O, secondo me, e il piccolo che invece è il mio fidanzato storico.
1: E quando dite che i papà non stirano per bene i figli prima di uscire, non conoscete,
0: ragazzi,
1: Marco Santin. Perfetti, ce li hai portati.
2: Hai visto?
0: Belli come il sole.
2: Belli paciosi.
0: Belli Federico e Nicolò.
2: Diodato, l'ho visto l'altro giorno.
0: Vedi?
2: Lo saluto.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani presso Palazzo Turati, via Meravigli 9B dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

0: energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: My The Same Girl, Single Sister su Radio Capital, 13 e 4 minuti. Questo è Fattore C con Flavia Cercato, America Ciola e Marco Santin quest'oggi.
1: Sì, state lì perché poi racconteremo di un sacco di cose che escono con.
2: Ma tipo che
1: tutte
2: cosa
1: le cose che hai da fare.
2: Ah.
1: Esce un documentario sulla vita della Jalapas. LOL con voi che vi si vede pure in faccia. Ricomincia Jalapas Show.
0: Dopo.
1: Non capisco neanche, se non fosse stato per quel messaggio, non avrebbe neanche mai trovato il tempo di arrivare qui.
2: Brava.
0: No. Di stay tuned, come lo dici te. Che
1: stay tuned, we'll be back in a while.
2: Ecco, dillo meglio.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fall, Michael Jackson su Radio Capital, 13:09, fattore C che quest'oggi è impreziosito anche dalla presenza di Marco Santin.
1: Impreziosito, adesso è da dimostrare. Saluto tutti quelli che mi stanno salutando.
0: Esatto, al 342-342-2190.
1: È il nostro vociare la mattina, in altri orari.
0: In altri orari, sì, è in settimana.
2: A Marco Santin della Jalapas Band, sì, che di secondo cognome fa della Jalapas Band, sì,
1: certo,
2: che in questo momento...
1: Di terzo, perché Santin è della Jalapas Band.
2: Certo.
1: È il titolo nobiliare.
2: Certo.
1: Come si deduce?
2: Siete in ogni dove.
1: Siamo, sì, in ogni dove, ma non ne parlerei, non sono venuto qui per parlare.

0: È venuto in pace, in amicizia. Ma
1: siamo in ogni dove, mi fa
0: parlare.
1: Ridere che ogni tanto su Instagram qualcuno chiede, cioè, perché magari mettono sul nostro profilo filmati vecchi, che nostalgia,
2: no, ma ci sono
1: come ci mancate.
2: Ci

0: ma non si possono dire. Abbiamo una new entry importante.
1: Ma uno che li conosce a fare se poi non ti dicono le cose che...
2: Ma sono ancora maschi o finalmente ampliamo il parterre di comiche femminili?
0: Ma noi sul il bouquet femminile l'avevamo, cioè siamo una delle poche trasmissioni comiche che aveva la Giro,
2: la Lodigiani, cioè, scusami, la Lodigiani, al primo
0: Giulia
2: posto
0: Giulia Vecchio,
2: ecco, Giulia, cioè, Vecchio al secondo, ecco,
0: no,
2: la Barbieri,
0: qualche abbiamo quando mai
1: l'abbiamo fatto fuori tutte,
0: comunque
2: 4 contro 32, però scusa,
0: no, vabbè, 32 non
2: perché
0: è vero.
2: Qua si torna alla diatriba se la comicità sia prevalentemente maschile, come sostiene mio marito.
0: Perché sei inacidita così?
2: Ma no, vediamo,
0: ma non eri tu quella felice di fare il weekend e lei quella rabbiosa? Sembra,
2: ma andiamo avanti, andiamo avanti.
0: Quindi... lei è felice, radiosa, sorridente, tu inacidita.
2: Quindi la risposta
0: comunque
2: alla mia domanda è un maschio.
0: È un maschio.
2: Chi diavolo potrà mai essere?
1: Non lo so.
2: Vabbè,
1: lo so,
2: ci interrogheremo e lo scopriremo solo su TV8.
0: Sì, secondo me è già uscito ovunque, perché appena tenti di tenere un segreto in questo mondo è impossibile.
2: È lui,
0: anzi,
2: che l'ha raccontato.
0: Secondo me è proprio uscita un'intervista in questi giorni, così mi hanno detto.
2: Allora, dopo andiamo a controllare, così. Mary. Sì, forse l'ho vista, forse l'ho vista.
0: Allora sì. Se è uscita lo diciamo chi è.
2: Non, forse l'ho vista, ma non sono sicura, non vorrei io poi spoilerare.
1: Ma dillo,
0: L'Elu.
1: L'Elu chi?
0: Sì. Manzangioni, dai, diciamolo, tanto che salutiamo,
1: Ah, ecco perché non fa le Iene.
0: Vabbè. Ma io perché sono venuto qua? Stavo tanto bene in Liguria.
2: E cioè, invece la seconda domanda è che chiaramente non avete un'esclusiva, perché oltre su TV8 siete
0: abbiamo
2: anche su Prime.
0: Abbiamo delle esclusive apribili, come si suol dire. No,
2: liberatorie.
0: Si chiamano liberatorie, brava che sai.
2: E ve ne hanno fatta una per LOL, che è un programma comico che va in onda già da tante edizioni.
0: Su cui ti hanno cazziato perché hai nominato LOL?
2: Su Prime, però, no, perché ho nominato Prime.
0: Però non è LOL normale, LOL Halloween, quindi andrà in onda qualche giorno.
1: Tu che ami Halloween tra le altre
0: da morire
1: cose.
2: Il 23
0: infatti
2: 8.
0: È uno speciale, cioè nel senso che ci sono dei vecchi concorrenti e non solo esce chi ride, ma esce anche chi si spaventa, così.
2: Ma voi andate in onda in video anche?
0: Andiamo, siamo giudici. Siamo un po' delle maionchi e l'altro nome non riesco a dirlo.
2: Finalmente anche la prestanza fisica dei Gialappi, certo, avrà il suo ruolo.
0: Ho fatto palestra, cioè sì, sono andato 20 volte a iscrivermi in palestra, poi non l'ho frequentata, però mi sono iscritto in tutte le palestre.
1: Però attenzione che dobbiamo parlare poi, secondo me, della pietra preziosa che sta per uscire, però le parliamo tra poco.

0: parli più.
1: No, no, parlo, hai voglia. Paparazzi, questa è la nuova canzone di Cesare Cremonini qui su Paparazzi, qui su Radio Capital, dove c'è anche Marco Santini. Allora, abbiamo parlato
2: e
1: di
2: i suoi due gioiellini.
1: Federico, che ormai sembra un disc jockey.
3: Oh, valla.
2: Così, allora facciamo un quiz con questa cosa che è riuscito a dire.
4: Quanti anni ha Federico?
2: Brava Flavia, brava. Facciamo un quiz. Quanti anni ha Federico? Dopo questa, dopo lo facciamo con te. Adesso stai buono un attimo, Nico.
1: Nico è un attore già.
2: Quanti anni
4: aspetta,
2: può avere?
4: Aspetta, no, dai, facciamolo subito con tutti e due, dai,
2: va bene,
4: anche
2: Nico.
4: Nicolò, vieni un attimo, amore. Quanti anni hai? Sì, quanti anni hai? Saluta come vuoi.
5: Sono Niccolò.
1: E fin qui.
2: Ecco. Okay.
1: Eccolo, ricordiamo che ha praticamente ingoiato.
2: Sta chiedendo il vostro licenziamento dopo questa.
1: Beh, tanto, voglio dire. Cioè una... Allora, ma
2: io non è che posso porgere degli assist.
1: Ciao a tutti. Bene, siamo a Fattore C e Marco Santin. Ma perché non parliamo di questa meravigliosa Gemma che sta per uscire, che verrà presentata in anteprima al Festival del Cinema di Roma?
2: Sì.
1: Ed è il documentario sulla assurda storia della Jalapas Band.
2: Esatto.
1: Walter Veltroni ha fatto sì, ha fatto il miracolo. Ha ritirato fuori il signor Carlo, l'ha staccato dalla Liguria.
2: Vabbè, quello quando ci hanno chiesto di fare, in realtà il miracolo l'ha fatto Attilio De Razza, che ha creduto, che è un produttore, nonché agente fra l'altro di Forest, di Fica Repicone eccetera, che ha creduto fortissimamente in questo progetto da 3 anni. E
1: sì, perché ne parliamo a
2: con tutte le porte che gli si chiudevano in faccia, lui ha insistito e alla fine ha trovato il varco. Veltroni era un'idea che è venuta a noi, perché
1: come narratore, insomma.
2: Sì, e sono venuti tutti praticamente, cioè abbiamo tutto lo scibile umano dei nostri comici, e non solo comici, perché c'è anche ovviamente le varie conduttrici,
1: certo,
2: che fanno delle cose, ci sono i filmati, cioè secondo me, io l'ho visto e l'ho trovato bello, e ci siamo noi tre perché c'è anche Carlo, quindi
1: questo è il miracolo.
4: Che meraviglia vedere il signor Carlo, mi riempie il cuore di gioia. Ricordiamo che il signor Carlo
2: anche
4: se n'è andato con altrettanta gioia, cioè un giorno, per
2: sì,
4: chi ancora ve lo chiede,
2: nel film spiegherà ancora meglio perché, cioè così,
1: perché non
2: sono
1: li sopportava
2: anni che
1: più
2: perché lui non aveva voglia di lavorare già da 20 anni. Cioè non era uno sforzo per lui, alla fine, quando gli abbiamo detto ma vuoi rimanere a casa, è rimasto a casa volentieri. Diciamo che il Covid ha dato quella spinta.
4: Senti una cosa, ma tu ti aspettavi, quando poi è uscito il signor Carlo dopo così tanti anni, di avere questa nuova vita? Perché comunque a Jalapas a due c'è stato chi all'inizio ha detto sì, questi due adesso, invece come
2: questo
4: dove teneva l'ombrello
1: che vado un attimo. Secondo me è partito tutto dal libro, credo.
2: In realtà un po' me l'aspettavo, perché finché gli ultimi periodi del signor Carlo noi passavamo la vita a dire dei no per non infastidire lui, quindi no, questo non lo facciamo, no, una volta uscito lui ci siamo sentiti più liberi di fare cose. Poi c'è stato il libro e poi c'è stato che ci siamo spostati su una rete dove ci hanno fatto fare la nostra trasmissione, che è il Jalapas Show.
1: L'altro che non abbiamo ancora nominato si chiama Giorgio, comunque
4: Giorgio Gheradducci,
2: certo.
1: Salutiamo.
2: Non l'abbiamo nominato,
1: quindi lo volevo nominare, Giorgio Gheradducci, certo. Ciao Giorgio, tanto quest'ora stai dormendo, quindi ciao.
2: No, non credo.
4: La Jalapas Band in origine era composta da 4 membri, il quarto era Sergio,
2: sì,
4: Ferrentino all'epoca, quando ancora eravate a Radio Popolare.
2: No, però

0: Oh, è vero che siamo andati a fare la prima trasmissione in quattro e ci hanno chiesto un nome, però lui è rimasto tre mesi neanche.
1: E dopo sono stati in tre, Giorgio Verducci.
0: E c'è anche lui, c'è anche Sergio Ferentino nel docufilm.
1: Marco Santin e Carlo Taranto, poi Carlo Taranto è andato in pensione e adesso Jalappa's Band consta di due prestigiosi elementi che sono Marco e Giorgio.
0: Ma hanno risposto sull'età?
2: Credo di no. No, perché fondamentalmente i ragazzi devono essere in qualche modo protetti e allora a questo punto li proteggiamo facendo ascoltare una canzone che loro non erano neanche nella mente.
0: Bellissima, è quella lì?
2: Quella lì. Scusa, fai
0: no,
2: pure.
0: No,
2: era l'altra.
0: Ah no, anch'io. È bella anche questa comunque.
2: Sì, ma la mettiamo dopo. Scusa, noi vogliamo fare le cose.
1: Radio Capital, solo bella musica.
2: Questa.
0: Beh, dai.
2: Loro non c'erano proprio, capito?
0: No,
2: neanche
0: non credo.
2: Nella mente.
0: Anno,
2: proprio.
0: Anno.
2: 84, 5, 6
0: non c'era
2: più o meno.

0: Wendy e Lisa Waterfall su Radio Capital, 13:25 minuti. Allora, riguardo Pezzone, ma riguardo l'età di questi due fanciullini,
1: c'è discrepanza di vedute.
0: Discrepanza di vedute.

0: questa
1: discrepanza, bravo, di sì, bravo,
0: anche di vedute, non sottovalutare di vedute.
2: Allora, per chi avesse acceso la radio solamente adesso, questa è Radio Capital, Fattore C, ospite Marco Santin della Jalapas, che ha portato con sé i due figli che hanno salutato al microfono
1: gli eredi.
2: Federico, ricordiamo che tu hai salutato con un
3: bellissimo o bella.
2: O bella. Oh, bella. E Nico,
4: ciao.
2: Ecco, ah, e allora Marco ha chiesto al 342-342-2190 quanti anni hanno i miei figli, ecco, che stanno cascando
0: prima
2: dallo sgabello.
0: Prima di cadere dallo sgabello, quanti sì, anni avevano?
1: Allora, qualcuno dice Federico ne ha 14, no. Vi dico solamente che siccome noi abbiamo di fronte
2: Nico
1: una
2: 8,
1: finestra.
2: 8, c'è una maggioranza Nico di 14 Federico,
1: scusa, Federico sì,
2: 8 Nico.
1: Invece non è così,
0: diciamo,
1: adesso.
0: La differenza d'età è quasi giusta, ecco, però.
1: Sì, però non siamo
0: però
1: lì.
0: Non ci siete ancora.
1: Vi dico solo che quando sono arrivati in fila indiana, noi abbiamo una finestra che dà sul corridoio e ho visto Federico per primo, che non vedevo credo da sei mesi.
0: Poetica, la finestra che dà sul corridoio sembra chissà che cosa,
3: è una robena quadrata brutta, tutta sporca.
1: Allora, intanto,
0: sporca cosa?
1: Adesso è l'unica cosa pulita che c'è.
2: Mary, ti ricordo che la teenagerialità contempla le tre seguenti cose: mi ricarichi la prepagata, mi accompagni, sì, e non hai capito un tubo, questa cosa qua fa schifo.
1: Ah, scusa, vi chiedo scusa, non sono del settore.
0: Vai,
1: vi
0: avanti,
1: chiedo scusa.
0: Spiega.
1: E quindi ho visto arrivare per primo Federico e ho detto: ah, deve essere un nuovo DJ di M2O, perché c'aveva il cappellino da disc jockey, alto 2 metri, con baffi e pizzettino, anzi moschettina,
0: la moschettina.
1: Ho detto: che è successo in 6 mesi?
2: Le pupi crescono, Mary, ti do questa notizia. Quelli degli altri crescono in maniera ancora più rapida. Ma volevo chiedere una cosa,
0: sì,
2: a Marco, perché stanno arrivando.
0: In maniera più rapida perché
2: non li vedi
0: per un po',
2: certo.
0: E quando le rivedi rimani. Io ho visto una Greta Mengo prima, cioè un po' diversa da come la ricordavo.
2: Senti, ma è come le gravidanze, che le gravidanze degli altri sono rapidissime, la tua di 25 mesi.
1: Non allora, sono del settore, mi dispiace.
2: Detto questo, invece sei
0: ma
2: di questo settore.
0: Ma cosa ne sai tu?
2: Esatto, perché stiamo parlando del documentario, tra le altre cose, diretto da Walter Vertroni sull'assurda storia della Jalapa. Se arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190. In particolare, io ho notato una cosa: voi avete lavorato con tantissime conduttrici ultra famose, da Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, ma quella che citano per prima sempre, oltre alle altre, ha meno notorietà ma è nel cuore radicatissima, Ellen Hidding.
0: Beh, Ellen, ragazzi, come si fa a non voler bene a Ellen?
2: Qua arriva subito: vogliamo parlare di Ellen Hidding.
0: Avete ragione, c'è anche Ellen e fra l'altro racconta una cosa, un dietro le quinte straordinario, e quel pezzo lì fa molto ridere perché dopo che lei racconta vedi il pezzo girato e capisci perché lei ha quella reazione assurda. Adesso non ve lo spoiler perché non mi sembra il caso.
2: Ma sai perché
0: ovviamente c'entra Claudio Bisio, quindi potete anche immaginare.
2: Ma sai perché te l'ho chiesto? Perché comunque è una questione di grandi numeri, no? Cioè magari le altre hanno una notorietà più larga, lei ce l'ha più di nicchia, ma con un affetto ogni volta, sì, un amore che è
0: perché
2: meritato.
0: Perché trasmette questo fatto che è una brava persona. Non che le altre no, però le altre le vedi più del mondo dello spettacolo, il dorato mondo.
2: È vero, lei è quella che avresti voluto per compagna di banco dalle medie.
0: Esatto. Se non fosse che non sa l'italiano e quindi non ti avrebbe aiutato moltissimo nei compiti.
1: Ma lo parla benissimo.
0: No, adesso è migliorato.
1: Migliorato,
0: però viene ancora derisa per come. Ma la cosa bella di Ellen, che chi ci segue da sempre lo sa, che lei viene presa in giro anche per come parla l'olandese, perché noi quando facevamo i mondiali lei era la nostra ospite,
1: sì,
0: olandese,
1: certo,
0: e di solito veniva anche Barbara Schnellenburg, che è quella che ha girato il film con Raoul Bova, forse ve lo ricorderete,
2: sì,
0: che è un
2: piccolo grande amore,
0: sì, tipo sì. E quando lei parlava in olandese noi gli chiedevamo delle parole in olandese durante la partita, le sue amiche, ce n'era anche un'altra, si buttavano per terra a ridere perché la prendevano in giro per come parlava anche l'olandese.
1: Cioè, ma parlava male anche qui? O quantomeno aveva un dialetto, una calata romana.
0: Un'inflessione
1: romana riportata, non romana, ma diciamo
0: chissà di dove, non si è mai capito. Però veniva derisa.
1: Sentiamo il Kin, va, che pure sto pezzone. Anche perché sei venuto per ascoltare solo bella musica e questo ti daremo.
0: Ma questo me lo ricordavo,
1: Marco
0: Santini. È incredibile, ma lo ricordavo.
1: È incredibile anche.
0: Ma c'entra sempre lui, vero?
1: Chi?
0: A scegliere la musica?
1: Luca Sacchi, il grandissimo Luca Sacchi.
0: Ciao Luca.
1: Che non sai, si è innamorato di Flavio Cercato. Adesso ti racconto tutta la storia.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEAS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Andrew Gold su Radio Capital, 13:40 minuti, è una domenica speciale, questa domenica 27 settembre, peraltro è il compleanno del Pupone oggi.
1: Sì.
0: Oltre
1: sì,
0: che di Jovanotti.
1: Sì, fa 50 anni Pupone.
2: 50 anni.
3: E il Pupone Totti?
0: 50 anni.
1: Mi sono stupita, per me è sempre un pischello
3: il Pupone. Mi sa di sì, perché l'altro giorno ho letto qualcosa, potrebbe essere.
0: C'è la famiglia Santin.
1: Io
0: amici,
1: quando si tratta di calcio, ragazzi, sì, anche se si tratta del Pupone,
3: si spegne il cervello,
1: no, è che non guardo le notizie purtroppo, ma sbaglio, quindi recupero.
0: Esatto, sì, 50 anni, ce lo conferma anche Mary J. Allora, Marco Santin con Federico e Niccolò, che sono i suoi figli, che

0: non saranno i propri.
1: Qualcuno ha indovinato, diciamolo, l'età,
2: sì,
1: qualcuno ha indovinata.
2: Barò, comunque, diciamo, è ovunque il cupone con i suoi 50, solo io sono riuscita a schivare. Vabbè, detto questo, ringraziamo.
0: Sì, ringraziamo. Adesso che fate? Andate a pranzo? Torna, cioè così, giusto.
1: Andiamo,
0: per sapere dove andare
1: a mangiare, che già sono, siamo in ritardo sulla tabella di marcia, che non c'è. Allora, non avendo la tabella di marcia, però siamo in ritardo su una tabella di marcia. Grazie.
2: Concludiamo il toto età dicendo che Federico ne ha 16.
0: Esatto.
2: E Nicolò ne ha 11.
0: Ecco, Nicolò qua avrà una parte, forse. Cosa? Attoriale.
1: Dove? Legge, no, ha già avuta la parte attoriale.
0: Sì, ma forse ne avrà anche altre.
1: Ha interpretato il piccolo Gineprio.
0: Gineprio c'è? Beh, al Jalapa Show.
1: No,
0: perché siccome ho gli amici che si sono comprati la maglietta, si sono stampati la maglietta. Non hai un'idea.
1: Sono stampati perché noi non abbiamo messo in vendita.
0: No, certo che no. Quindi Gineprio serve. No. Allora, prima cosa che passa sarà a ottobre, quindi no. Sì, il Jalapa
1: Show. Sì, esce prima il Jalapa Show lunedì 19 ottobre.
2: Il 23 ottobre LOL su Prime, questo speciale, te lo dico io, Halloween special.
1: È giusto farlo uscire 10 giorni prima di Halloween.
0: In mezzo c'è l'anteprima al Festival del Cinema di Roma di questa storia, di questa assurda storia della Jalapa Band.
1: È sempre il 22 o il 23 di ottobre, adesso non mi ricordo, esce il film.
0: È quello, infatti quello stavo a dire. Io quello stavo a dire.
1: Un overdose d'amore,
0: quando
1: avrebbe detto
0: torna.
1: Zucchero.
2: Non ti montare la testa, cerca di restare l'uomo semplice che sei sempre stato. Resta umile.
1: Sì, rimango il ragazzo.
2: E torna quando vuoi.
1: Beh, certo, assolutamente.
0: Vuoi dire qualcosa al tuo pubblico? Per concludere.
1: No, voglio salutare tutti quelli che mi hanno salutato.
0: Tutti quelli che mi conoscono.
1: Sì, no, tutti quelli che hanno scritto, quelli che vedevo ogni tanto, che mi salutavano, e quindi li saluto volentieri, e gli appuntamenti li avete dati voi, quindi non faccio altro che io e la mia voce che non c'è più andare verso casa e portare i miei figliuoli.
0: E di sempre ad Amélie che cosa?
1: Linda Ovena.
0: Bravo. Ragazzi, era un nostro
1: parola chiave.
2: E chi non lo sa vuol dire

0: Stop This Flame, Celeste sulla, anzi Celeste su Radio Capital, 13:46. Allora, sì, c'è anche il Grande Fratello, peraltro la Jalapas col Grande Fratello, hai voglia te,
1: cioè,
0: aveva anche costruito il mito di alcuni personaggi particolari, Ottusangolo e compagnia cantante,
1: scusatemi, di Marina La Rosa, che è rientrata adesso nella casa del Grande Fratello VIP tanti anni dopo, e che mi ha spinto a guardare stralci del programma.
0: Molto peraltro bello. Nell'ultima puntata c'è stata proprio una bellissima, un bellissimo momento in cui hanno riprodotto, diciamo, un bellissimo momento, perché quando è uscito il Grande Fratello era un unicum, è stato il primo reality show, e c'era quel confessionale, lo hanno rifatto, e si vedeva la giovanissima, da una parte si vede la giovanissima Marina La Rosa, quindi del tempo, il filmato del tempo, e lei oggi, ed è una cosa che ti fa effetto, e comincia a parlare e rende omaggio a Pietro Taricone.
1: Beh, mi piace molto come si rapporta poi lei al passato e a quell'esperienza, perché al di là del fatto che adesso quando parliamo di reality ci siamo abituati, è diventata quella televisione che si storce il naso, io guardo delle cose più colte, si dice eccetera eccetera, ed è sicuramente diverso, perché chi entra sa che cosa sta andando a fare, che avrà le telecamere puntate. Lei appunto ha raccontato che in quel caso loro si chiedevano proprio, chissà se qualcuno ci guarda, perché era un esperimento, quindi avrebbe potuto essere qualsiasi cosa. Di Pietro Taricone si parla tanto in questi giorni, perché non solamente è stata ripresa, appunto le parole di Marina La Rosa sono state riprese, il modo in cui lei lo ha ricordato, ma perché Kasia Smutniak, la compagna, appunto la mamma della figlia di Pietro Taricone, in un documentario che esce adesso e racconta di un loro viaggio e ricorda così Pietro. Per chi non sapesse chi è stato comunque Pietro Taricone, è stato uno dei, forse il simbolo del primo Grande Fratello, e è scomparso tragicamente a 35 anni per un incidente con il paracadute vicino a Terni, quindi inaspettata, in un momento di successo enorme, perché dall'uscita della casa e della notorietà poi lui ha intrapreso la carriera di attore con non solo successo ma anche un affetto di pubblico pazzesco,
0: e in più faceva delle cose relative, nel senso non relative, corrispondenza, faceva delle cose benefiche che nessuno sapeva.
1: Un uomo estremamente intelligente, quando la televisione ti propone solo qualcosa di un personaggio, solo un lato, e poi dopo, conoscendo interamente la complessità della persona, si scopre che c'era dentro un'anima, un'intelligenza acuta, tante cose, insomma. E lei ha 16 anni da questo tragico incidente, da una perdita, credo che sia impensabile. E ha fondato anche, esce questo documentario, sai che mi sto emozionando, perché non voglio trovare le parole sbagliate, ci sono dei casi in cui le parole sono sempre sbagliate, e lei l'ha intitolato Mustang, che è la regione nel Nepal dove aveva fatto il primo viaggio insieme a Pietro Taricone, lì, e dove anche lì hanno fondato una onlus per costruire una scuola. E succede spesso quando ci sono dei vuoti affettivi enormi che poi si riesca a trasformare il dolore in un progetto di utilità, di speranza, di aiuto per gli altri. Questa è una cosa che mi colpisce sempre tanto. Quindi arriverà questo documentario, di cui state già vedendo da qualche parte, perché girano piccoli trailer, alcune immagini con lei meravigliosa, lui fighissimo.
0: E credo che sarà presentata anche questa in anteprima Festival del Cinema a Roma, quindi insomma anche questo a breve, a ottobre, sarà anche questo nei cinema.
1: Tra l'altro lei fu anche premiata con il Nastro d'Argento per un altro documentario precedente un paio di anni fa, perché è molto brava a raccontare
0: molto brava.
1: La realtà.
0: Molto molto brava.
1: Bella, brava è con la vitiligine.
0: È vero.
1: Ecco, lo dico
0: da morire, per le altre.
1: Solo noi belle e bravi abbiamo la vitiligine, non la potete avere anche voi.
0: No, io c'ho solo il grasso, se ti posso servire.
2: In America lo sai,
0: ti serve?
2: Che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
0: Sì, ti serve.

0: Cariola dove va?
1: Coccodrilli, Samuele Bersani su Radio Capital. Volevamo rispondere, perché poi non è che possiamo sempre farlo, però in questo caso volevamo rispondere a Massimo. Di A è il suo cognome all'inizio.
2: Messaggio in codice per Massimo?
1: Sì.
2: Sì,
1: la
2: Massimo.
1: Risposta è sì,
2: sì, la risposta è sì, ma mi piace
1: proprio
2: fare queste
1: sì.
2: cose ad persona.
1: Dice,
2: ma
1: allora non ci dite, no, però la risposta è sì, Massimo, esattamente, ma adesso ti arriverà anche da parte di Mary J. La risposta bella completa, vabbè.
2: Grazie a tutti per i messaggi che sono arrivati
1: sì.
2: oggi, un pubblico variegato di
1: sì?
2: ascoltatori, quello della domenica, non quello del sabato. Sabato avevamo dei messaggi abbastanza in linea, gli uni con gli altri nel modo di pensare, raccontarsi un po' la vita. Oggi no, oggi è arrivata, siamo rimaste anche un po' spiazzate,
1: sì,
2: ascoltatori nuovi
1: della
2: forse
1: mensa.
2: anche me.
1: Bene, bene, venite a noi, venite
2: accorrete
1: a noi.
2: Gente, accorrete, se vi siete trovati bene in nostra compagnia e tornate,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: come
1: no.
2: dire.
1: Ancora c'è un'altra canzone.
2: Tanto non costa nulla, è
1: no.
2: gratis.
3: I'm waiting now, saving all my precious time. I'm missing my same old us before we learned our truth too late.

0: Grazie ragazze per averci ricordato che la radio è gratis. Sì. Credo ormai sia l'ultima cosa gratis in questo pianeta. Grazie e buona domenica.
1: Buon pranzo anche.
0: Buon pranzo anche. Terry e Federico.
2: Che carico, grazie, grazie a voi, buona domenica a voi, buon pranzo a voi. Se volete durante la settimana basta ascoltarci in replica e mezz'ora al giorno e arrivate dritti dritti a sabato prossimo quando ci risentiremo.
3: Dalle 12 alle 14 su Radio Capital arriva Fabio Arbois, baci a tutti, grazie.
2: Ciao amici.
4: Un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
11: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
12: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
12: Una produzione One Podcast.
13: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
14: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

Sole e clima gradevole sono gli ingredienti principali di questa ultima domenica del mese di settembre, la prima d'autunno. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con poche nubi sparse in formazione, soprattutto su Calabria e Sicilia. In serata e nella prossima notte i cieli si presenteranno pressoché sereni, da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: www.subaru.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru,

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Le 14, 2 minuti e 20 secondi. Salutiamo Flavia e Mary Cacciola, naturalmente, che torneranno, come detto, il prossimo weekend con Fattori C sabato e domenica tra le 12 e le 14. Gran bella sorpresa quella di oggi con Marco Santin. Guarda un po', la Jalapas Band che riparte il 19 di ottobre, che guarda caso è il mio compleanno. Però mi fanno un regalone per quella sera. Saluto Tommaso Checchi che è in regia. Sono Faber Bois con voi fino alle 4 di oggi pomeriggio per la prima parte della Capital Hall of Fame. Che cos'è la Hall of Fame? È un viaggio musicale attraverso sei decenni di grande musica. Ci sarà una canzone a rappresentare ogni decennio, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000, 2010. E oggi abbiamo in fondo alla prima e anche alla seconda ora una chicca, qualcosa che invece va oltre il 2019, dal 2020 al 2026. Ma la canzone arriverà a sorpresa, quindi non voglio svelarvi assolutamente nulla, se non darvi il numero per entrare in contatto con noi. WhatsApp 342 342 2190. Allora, partiamo con una canzone che rappresenta, come detto, il decennio degli anni 60, 1960.

Eravamo nel 1984 quando abbiamo imparato a conoscere questa canzone degli Ultravox, riascoltata oggi su Radio Capital all'interno della Capital Hall of Fame, Dancing with Tears in My Eyes. Ultravox hanno avuto un paio di periodi musicali. Il primo era particolarmente legato al glam rock e quasi al funk, quasi, e stiamo parlando tra il 73 e il 79, quando alla voce c'era tale John Fox. Poi invece tra il 79 e l'87 c'è stato un altro grande artista, che era Midge, che tra qualche giorno tra l'altro festeggerà il suo compleanno, che tutti voi conoscerete sicuramente, perché a un certo punto, poco dopo la metà degli anni 90, era uscito un suo disco e non si era filato praticamente nessuno, ma grazie a 30 secondi di uno spot pubblicitario di un orologio di plastica ha avuto grandissimo successo. Sto parlando ovviamente di Midge, che affiancò Bill Curry, Chris Cross e Warren Kenn proprio nella formazione più fortunata per quanto riguarda la band degli Ultravox, perché così in quella formazione hanno avuto grande successo non soltanto con la canzone che abbiamo ascoltato, ma anche con altre canzoni tipo Vienna, insomma cose un po' che abbiamo ascoltato e ascoltiamo spesso e volentieri qui su Radio Capital, solo bella musica. Prima c'erano anche i Radio con Jack and Jill Back Up the Hill, perché è importante anche il sottotitolo, perché ci sono molte canzoni che hanno i sottotitoli ma spesso e volentieri vengono un po' tralasciati, ce li dimentichiamo, no? Perché non vogliamo ricordarcelo, invece no, c'è sta anche quello, come dicono a Roma, c'è sta e bisogna farlo. 2:16 minuti, siete su Radio Capital con Tommaso Checchi.

pomeriggio al buon microfono, insieme fino alle 4 per la prima parte della Capital Hall of Fame. C'è una mia pagina Instagram, se volete, Fabio_Arboit, andate a curiosare, tanto è gratis, non costa assolutamente nulla. Quello che invece vi racconto adesso è che il 27 settembre del 1998 un gruppo di ragazzi chiamati Manny Street Pictures, questi qui, piazzarono un loro album per la prima volta al numero 1 della UK chart. Era This Is My Through, Tell Me Yours. Li riascoltiamo con If You Tolerate This, Your Children Will Be Next.

0: Lady Antebellum dal 2010 nella Hall of Fame su Radio Capital, con questo pianoforte in sottofondo era Need You Now, prima anche Occhi d'Orientale, canzone meravigliosa di Daniele Silvestri. L'anno in quel caso era il 2000.
1: Capital Hall of Fame.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortiglia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti?
7: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
12: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
13: Stai ascoltando Capital Hall of Fame.
14: 'Cause I would never break your heart. I would only rearrange.
13: Sei decenni di grande musica. I'm

0: Radio Capital.
1: Le 14 e quasi 31 minuti è domenica, siamo arrivati al 27 di settembre, ci sono un paio di compleanni da festeggiare, lo faremo nella prossima ora qui all'interno di Hall of Fame. C'è da parlare anche di un progetto tutto nuovo di una band irlandese, ma sicuramente ne hanno già parlato altri, lo faremo anche noi in quest'ora di Capital Hall of Fame. E poi intanto c'è tanta bella musica da ascoltare, perché Radio Capital è solo bella musica e la Hall of Fame è fatta solo

solo di grande musica. Il prossimo protagonista lo introduciamo con una frase che ha detto lui, una delle sue tante citazioni famose. Intanto diciamo che poi rappresenterà gli anni 60 con un brano del 1967, ma questo artista a un certo punto della sua carriera in un'intervista ha detto: non lo dico per compiacere il mio ego, ma Moondance è un classico. Il signore in questione è Van Morrison, la canzone è Brown Eyed Girl.

27 settembre 1980, per la quarta volta, David Bowie portò un suo album al numero uno della classifica britannica. Il disco in quel caso era Scary Monsters and Super Creeps, l'album che naturalmente conteneva questa canzone che ha ancora in sottofondo, che si intitola Ashes to Ashes, uno dei tanti capolavori firmati da David Bowie. Sapete che a Londra c'è ormai il museo, quello fisso, no? Con tutte le meraviglie che riguardano David Bowie, quindi se organizzate e avete in mente di organizzare un viaggio in Inghilterra, mi raccomando, fateci un salto. So che il biglietto non è esattamente alla portata di tutti, è abbastanza costoso, però secondo me un giretto vale la pena, soprattutto se non avete visto la fantastica esposizione a Bologna di qualche anno fa, che io ho avuto invece la fortuna di vedere. Allora, David Bowie ha anticipato prima nella Hall of Fame con una canzone del 73 da Edoardo Bennato, e non farti cadere le braccia. Edoardo Bennato ci dà l'input per ricordarvi che dalle 4 alle 6 anche oggi ci sarà Edoardo Rossi invece per la seconda parte della Capital Hall of Fame. Ho detto che avremmo parlato di U2 perché intanto il governo irlandese, per celebrare i 50 anni dalla formazione, dalla nascita della formazione U2, Bono Vox, Adam Clayton, Larry Mullen, The Edge, ha coniato una moneta da 2 euro. So che è un feticcio per i collezionisti, io l'ho già ordinata. Vabbè, perché non potevo non averla quella moneta. Poi c'è un'altra notizia che riguarda loro, perché a un certo punto, il 27 settembre del 2000, gli U2, che avevano già fatto un video, quello di Where the Streets Have No Name, sul tetto a Los Angeles di un negozio che era praticamente un negozio di alcolici, lo hanno rifatto proprio il 27 settembre del 2000, dove al Clarence Hotel di Dublino suonarono due canzoni che erano Beautiful Day ed Elevation. Era un mini concerto che poi venne trasmesso qualche giorno più tardi, il 6 di ottobre, praticamente su Top of the Pops, capito? Quindi è una cosa che hanno fatto praticamente in quell'occasione. Noi gli U2 li aspettiamo perché è uscito il nuovo singolo che si chiama Silenzio, molto bello, che anticipa l'album che arriverà il prossimo 13 di novembre. Domani scrivo un bell'articolo per 100 Decibel, che è una rivista musicale online dedicata tutta a loro. Parliamo anche del disco nuovo, ma anche di quello che hanno fatto con il concerto nella loro scuola dove sono nati. Intanto li riascoltiamo dal 91, Mysterious Way. Yeah.

0: Ve l'avevo detto che in quest'ora e anche nella prossima avremmo avuto una bonus track oltre il 2019. Infatti qui siamo nel 2025, Ed Sheeran con Sapphire, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Prima di lui anche Sam Smith con Too Good and Goodbyes, in quel caso l'anno era il 2017, e ancora prima invece la versione che era uscita per prima di questa canzone, ovvero di The Game of Love, quella di Santana insieme a Michelle Branch. Ultimamente qualcuno se l'è ripresa, perché giustamente hanno detto: oh, i New Radicals l'abbiamo fatta noi, l'ho scritta io, la ricanto come New Radicals insieme a Michelle Branch, ma noi abbiamo sentito l'originale. L'anno in quel caso era il 2002.
1: Capital Hall of Fame.
2: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
3: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 6 decenni di storia. Do you remember? 6 decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.
0: E allora eccoci qua, passate le 3 del pomeriggio, è sempre domenica naturalmente, 27 di settembre 2026, siamo entrati ufficialmente nel segno della bilancia, caro Tommaso, e tra poco festeggeremo un paio di amici che oggi compiono gli anni, che sono artisti italiani, ok? Lo faremo qui a livello musicale, poi daremo e faremo gli auguri anche a un grande del calcio italiano che insomma tanta fortuna e tanta gioia ha portato a Roma, ma non soltanto a Roma, anche alla nazionale italiana nel 2006, ve lo ricorderete. Con quel fantastico ricordo. Non diciamo nient'altro, non dico niente. Tommaso Checchi è in regia, largo amico.

Pronti a ripartire con colei che a un certo punto della sua carriera disse questa frase: le persone non devono darti nulla, quindi apprezza ciò che le persone ti danno. Sapete chi l'ha detto? Una signora chiamata Aretha Franklin. E c'aveva anche ragione, perché uno non si deve aspettare nulla dalla vita. Ascoltiamola insieme, va. I Say a Little Prayer, dal 68.

0: Questa è Hall of Fame. Anni 70.
1: Mm-hmm.

vi portiamo in giro per i decenni della musica, la storia della musica, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000, 2010. Prima di Robbie Neville c'era anche Johnny Bristol con quella che è la versione originale di una canzone che si intitola Hang On In There Baby, 1974, che magari qualcuno di voi invece ricorderà nella versione di un gruppo rifatta poi negli anni 90, 1992, che presterà da perso il nome del, una parte del nome, perché all'inizio si chiamavano Curiosity Killed the Cat, poi era troppo complicato, un po' come avevano fatto i Creedence Clearwater Revival, che erano diventati CCR, CCR, erano diventati soltanto Curiosity, quindi quel 45 giri, se lo trovate, o anche l'album, lo troverete come Curiosity, è lo stesso disco che contiene anche Down to Earth, e lì c'era la loro versione di Hang On In There Baby. Adesso invece ci sono un po' di compleanni da celebrare, perché oggi nel 76 nasceva il Pupone. Per tutta Italia chi è il Pupone? Uno solo. Francesco Totti, che è il capitano della Roma con quella maglia numero 10, meravigliosa. Io sono interista, però massimo rispetto per lui, quindi cioè, bisogna festeggiare questi suoi 50 anni, che insomma in questi 50 anni ha regalato veramente grandi soddisfazioni ai tifosi della Roma, ma anche alla nazionale, perché nel 2006, vi ricorderete, l'ho detto prima, quel fantastico rigore, lo tiro io e l'ha tirato. Non come l'Invaristo Beccalotti dell'Inter, che due ne ha sbagliati in una stessa partita in Coppa UEFA. Lui l'ha fatto, e lo tiro io, l'ha tirato, cucchiaio e l'ha messo dentro. Quindi auguri a lui. E poi ci sono da fare gli auguri invece per 60 anni. 60 anni? Ma sono così tanti anni che conosco Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti, sì. Ha da poco chiuso la serie di concerti che l'ho portato in giro per tutta l'Italia, no? Avete presente il Giova Summer Party, l'Arca di Lore, e adesso oggi compie 60 anni, 60 anni, perché è nato a Roma il 27 settembre del 1966. Aveva cominciato a fare disc jockey qui a Roma, nei vari locali, uno su tutti era il Veleno, e lì con lui ci lavorava anche un tale Andrea Prezioso, forse? Che fa parte dell'ufficio musicale di Radio Capita, sì. Nell'87 me lo ricordo perfettamente il primo 45 giri, che era Walking Down, e poi da lì in poi niente, il resto è stata un'ascesa. Ho avuto anche la fortuna di lavorarci con Lorenzo Cherubini, perché nel 95, quando approdai a Radio Capital dell'allora Claudio Giacchetto, c'era Lorenzo che faceva un programma il lunedì sera, Sole e Luna, che poi è diventata la nostra etichetta discografica, eccetera eccetera eccetera. Beh, tra il 31 dicembre 95 e 1 gennaio 96 ci fu l'inaugurazione del network, cioè Radio Capita a un certo punto non si sentiva soltanto in Lombardia o in alcune parti del Piemonte mentre andavi in montagna, ma in tutta Italia. E lui come ha inaugurato quella notte il network? Così, col fischio che fece in diretta con il fischietto proprio al basso, ovviamente ce n'era uno immancabile, un signore chiamato Saturnino da Ascoli. E lui niente, ci ha regalato questa canzone qui e ha fatto: ragazzi, vi parte col network in tutta Italia. Era più o meno così. Adesso devo andare a cercare il nastro, perché da qualche parte ho ancora il DAT registrato di quella fantastica notte. Ah, 1995, Jovanotti, buon 60° compleanno con L'ombelico del

0: Da Jovanotti con L'ombelico del mondo, l'anno il 95, siamo passati poi a Jamiroquai dal 2001 con Love Philosophy e nella Hall of Fame anche Tom Walker. L'anno il 2019 la canzone era Just You and I.
1: Capital Hall of Fame.
2: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
7: L'ultima mezz'ora da trascorrere insieme fino alle 4, poi a quell'ora arriva Edoardo Rossi con la seconda parte della Hall of Fame fino alle 18 come ogni weekend, sabato e domenica. C'è Tommaso Checchi in regia, Larbo al microfono con voi, pronti a ripartire con una canzone che rappresenta perfettamente la fine degli anni 60. È bella italiana anche. È Lucio Battisti, 1969.

Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

One Man Show. Lui era così praticamente, andava in giro con i sintetizzatori, con le drum machine e faceva i concerti da solo sul palco, senza altri musicisti. Sto parlando di Howard Jones, questa è una delle tracce del suo secondo album, quello intitolato Dream Into Action, 1985. Things Can Only Get Better, lo stesso disco tra l'altro di Light to Get to Know You Well. Invece aveva esordito un paio di anni prima, nell'83, con un altro album che era Human Sleep, anzi l'album era dell'84, e i singoli usciti nell'83 erano New Song, che arrivò in pochissimo tempo al numero uno in Gran Bretagna, tra l'altro grandissimo successo, e poi arrivò anche What Is Love, altra canzone che fa parte della bella musica di Radio Capital. Non se l'era filato nessuno. Poi a un certo punto John Peel, mentre l'ha visto suonare in un locale inglese, lo ha segnalato alla UEA, gli ha fatto firmare un contratto per l'Europa, per l'Elettra invece per gli Stati Uniti. È arrivato il primo album, è arrivato il successo e bravo, bravo, bravo Howard Jones. Prima di lui anche Little River Band, da 78 nella Hall of Fame su Radio Capital con Reminiscing. Allora, altro compleanno italiano da celebrare e da festeggiare, ve l'ho detto, ce n'erano due oggi di importanti, tre con quello del calciatore Francesco Totti. Tra l'altro sono stato corretto, non fece il cucchiaio contro l'Australia, ma tirò una mina cosmica, grazie a Cosetta che me lo ha segnalato e me l'ha ricordato con un messaggio al 342-342-2190. Allora, dobbiamo festeggiare, come detto, il compleanno di un mio conterraneo, perché sì, è torinese lui, nato il 27 settembre 1974. Sto parlando di un signore che si chiama Davide Di Leo, che però tutti quanti ormai chiamiamo simpaticamente Busta. È il suo soprannome all'interno di questa band che ormai ha festeggiato anche 30 anni di attività.

30 anni della formazione. Io c'ero, posso dirlo, al loro concerto al Barrumba, se quello presente lì in via San Massimo, magari qualcuno di voi che ascolta la radio c'era. E quindi oggi facciamo tanti auguri a lui, lo facciamo con questa canzone che parla della nostra città e del cielo sulla nostra città. Subsonica, dal 99, il cielo su Torino.

0: Dion Lewis dall'Australia, lui ha 38 anni, questa del 2022, la canzone How Do I Say Goodbye, prima di lui anche i Paramore dal 2010 con The All Exception e ancora prima Alanis Morissette dal Canada dal 2002 Hands Clean. Chiudiamo così le prime due ore di Hall of Fame, io vi ringrazio per essere stati con me qui su Radio Capital, grazie a Tommaso Checchi per la regia, vi lascio in buone mani con Edoardo Rossi con voi fino alle 18 per la seconda parte della Capital Hall of Fame, dall'Arbo appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica ore 14 Radio Capital.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. Sei giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
11: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: Radio Capital, sono le 16, un buon pomeriggio da Andrea Lucatello. La polizia britannica ha arrestato 5 uomini nei pressi di una base aerea in Inghilterra utilizzata dai bombardieri statunitensi. I 5 sono accusati di reati legati ad esplosivi. Sul posto sono intervenute anche squadre di artificieri. Le indagini sono condotte dalla polizia antiterrorismo britannica. Gli agenti hanno ricevuto nella notte una segnalazione in merito a 3 mezzi sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF Fairford. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso a Gaza Saer Nidal Lahti Sacre, descritto come un membro di organizzazioni jihadiste internazionali attive nella striscia. Secondo l'IDF, Sacre avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre entrando in Israele e guidando la motocicletta utilizzata per portare nella striscia Noar Gamani e Avitan Or, rapiti dal festival musicale Nova. Sul fronte USA-Iran invece la Marina di Teheran ha annunciato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino americano Hormuz. Secondo i guardiani della rivoluzione, il Remus 600 stava conducendo attività di spionaggio nello stretto. Un lungo festino a base di droghe prima dell'omicidio alla periferia di Torino. Ci sono nuovi particolari. Roberto Ciuti.
14: Un cocktail micidiale fatto di crack, LSD, funghi allucinogeni e superalcolici. La professoressa Nicole Formichetti aveva organizzato la festa a casa sua con una ragazza di 22 anni e due uomini.

0: Uomini. Dopo due giorni di eccessi, la lite tra Matheus de Oliveira e Fabio Colapietro e l'omicidio di quest'ultimo per 50 euro rubati. Quindi la decisione macabra, fare a pezzi il corpo con l'acquisto di calce, sacchi, guanti e coltelli. Le prime parti sono state gettate lungo il fiume Dora, ma prima che l'occultamento terminasse, l'omicida chiama la madre che lo convince a confessare il delitto. Davanti agli inquirenti la ragazza si difende, la professoressa per ora resta in silenzio.
1: Sempre a Torino, un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto guidata da una giovane che aveva intenzione di travolgere il padre del piccolo. L'uomo avrebbe riconosciuto l'ex amante alla guida dell'auto. Si tratta di Camilla D'Alessandra, 24 anni, di Nichelino. Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio sia sulla rete stradale sia in autostrada. Qui in particolare la benzina è a 2,25 al litro, mentre il gasolio è ormai vicino alla soglia di 2,5 euro al litro. Da domani partono gli sconti ai distributori Eni con un tetto massimo per benzina e diesel. Crollo dell'affluenza per le suppletive in Calabria. Alle 12 aveva votato il 3,43% degli aventi diritto contro l'11,87% delle precedenti elezioni. Calcio, l'Irlanda scenderà in campo questa sera contro Israele nella seconda giornata della Lega B di Nation League. La decisione è arrivata dopo un voto interno della squadra, convocato in un clima di forte pressione e dibattito. La decisione riguarda non solo la sfida di questa sera, ma anche il match di ritorno previsto il 4 ottobre, che sarà giocato in campo neutro senza la presenza di tifosi irlandesi. La federazione irlandese ha comunicato che la squadra scenderà in campo con il lutto al braccio. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. In giornata non si attendono particolari cambiamenti, cieli ancora sgombri da nubi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata. Da Lorenzo Tedici.
4: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua holo.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, un saluto all'Arboae, a Tommaso Checchi in regia, il buon Fabio lo ritroverete sabato prossimo sempre a condurre la Capital Hall of Fame a partire dalle 14. Io come detto sono Edoardo Rossi, insieme sino alle 18 anche per questo weekend. Allora cominciamo come spesso accade dagli anni 60. Allora, come sapete, gli artisti quando compongono musica, intendo la base insomma di una canzone, ci canticchiano sopra le melodie con un linguaggio inventato, no? Ad esempio Zucchero canta in finto inglese, Battisti addirittura in attesa dei testi di Mogol ci cantava sopra i numeri. Può succedere però che alcune di queste parole o suoni, come dire, inventati, gli artisti decidano di mantenerli e quindi cerchino delle parole che in qualche modo suonino esattamente in quel modo, perché si affezionano e deve suonare così. È successo anche a Bob Dylan in una canzone del disco Nashville Skyline del 1968, quando ha trasformato fino a una canzone che fino a quel momento faceva le in lei, Lady Lei.

mamma mia. Gimme the Night, George Benson, 1980, pensate. È il 1980 quando il produttore Quincy Jones dice al buon George Benson che forse potrebbe prendere il suo funk, insomma George Benson è il maestro del funk, dice potresti magari dargli un'accessibilità un po' più pop eccetera. Allora gli presenta, dice c'ho uno, c'ho quello che fa per te, e gli presenta Rod Temperton, per intenderci l'autore di Rock With You e Thriller di Michael Jackson. Insieme scrivono questa canzone, la registrano in un giorno e questo diventa primo numero uno per George Benson nella classifica R&B americana e vincono anche un Grammy per la miglior performance R&B maschile, fantastica. Prima abbiamo sentito Stasera che sera dei Mattia Bazzar nel loro periodo proprio di esordio dal

disco Mattia Bazar 1, per intenderci il disco nel quale c'è anche Per un'ora d'amore, una prima fase decisamente diversa dal punto di vista delle sonorità da quella che poi li avrebbe caratterizzati col successo nel 1983 di Vacanze Romane con synth pop eccetera. Ma a proposito di musica elettronica, parliamo di Rolling Stone. Cosa direte voi? Sì, perché in realtà negli anni 90 il buon Mick Jagger voleva cambiare un po' sonorità, arrivava da Voodoo Lounge, disco del 1994, diceva voglio fare un disco diverso, e allora come fanno molti si affidò a un team di produttori piuttosto insoliti, almeno per i Rolling Stone. Infatti interpellò i Dust Brothers, che per intenderci avevano lavorato a Paul's Boutique dei Beastie Boys, porta a casa O di lei di Beck. Insomma, e fu proprio l'ascolto di questo disco che fece innamorare Mick Jagger del lavoro di questi produttori. Non a caso il disco che volevano produrre si chiamava Bridges to Babylon, per intendere una sorta di ponte tra il passato e il presente degli Stones, una cosa che, diciamo, il buon Keith Richards, che invece è un po' più un tradizionalista, non vedeva tanto di buon occhio, però ha detto vabbè dai, facciamo sta cosa. I Dust Brothers inserirono loop, campioni e addirittura una parte rap cantata da Beats Marquee in Anybody Seen My Baby.

0: I Train, questo è Drive By dal 2012, prima abbiamo sentito invece i Negrita con L'uomo sogna di volare dal 2005. Saluto velocissimamente Antonio e Marta che mi aggiorna sul fatto che Luna Rossa è in testa. Molto bene, a tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio.

0: Radio Capital.
1: Le 16.32, torniamo in casa Motown, che di solito ci fornisce grandi successi per la nostra sezione anni 60. Parliamo di Marvin Gaye e Tammy Terrell, una coppia che incise molti successi insieme tra il 1966, a partire da Ain't No Mountain High Enough, e il 1969. Ma qui siamo nel 1968, dove incisero il disco You're All I Need, all'interno del quale c'era questa Ain't Nothing Like the Real Thing.

1989, questi sono gli Electronic, mamma mia, cosa abbiamo ripescato, che meraviglia. Sapete, gli Electronic sono di fatto una super band nata dall'incontro tra Bernard Summer dei New Order, Johnny Marr degli Smiths, in panchina col numero 12, no scherzo, poi alla voce c'è Neil Tennant dei Pet Shop Boys in questa canzone, e tra l'altro agli arrangiamenti degli archi c'è Annie Dudley degli Art of Noise, e alla batteria David Palmer degli ABC, cioè un connubio di musicisti anni 80 veramente clamoroso. È una formazione che in realtà nasce così per fare un po' di dance contemporanea, volevano in realtà registrare solo dei white label, no? Per intenderci quei dischi solo per DJ, quelli senza l'etichetta, in modo anonimo, e invece poi hanno finito per pubblicare addirittura 3 album. Questo era il primo ed era anche il primo singolo, Getting Away With It. Abbiamo sentito anche My Sweet Lord del grande George Harrison, 1970, il suo primo singolo da solista dopo lo scioglimento dei Beatles, contenuto nel triplo album All Things Must Pass, una canzone che oltre ai costi di produzione costò al povero George Harrison $587,000, perché ricevette una denuncia da parte delle Chiffons, che trovarono simile la melodia del cantato a una loro canzone He's So Fine, e un giudice americano stabilì che aveva inconsapevolmente ripreso la melodia di questa canzone, quindi fu condannato a pagare. Povero Harrison, comunque lo sappiamo che lui non ha bisogno di rubare melodie a nessuno. Ma partiamo e passiamo agli anni 90. Allora, Franco Battiato, 2 punti. Allora, 1996, scrive un album che si chiama L'Imboscata. Il titolo non è a caso, visto che richiama l'idea di qualcosa che arriva all'improvviso, sorprendendo l'ascoltatore, e Franco Battiato è stato bravissimo a farlo, perché ha realizzato un disco assolutamente così sorprendente, appunto, con chitarre, tra l'altro al basso c'era anche Saturnino. La faccio breve. Alla cena di fine produzione tutti sono felici di poter festeggiare la fine delle registrazioni, ma Franco Battiato arriva con in tasca una cassetta e dice: io avrei ancora questa, che ne dite, l'ascoltiamo? E il discografico dell'epoca, ciao Stefano Senardi, disse: no, questo disco non esce, blocchiamo la pubblicazione se non inseriamo questa canzone.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: You're Not Alone. Mi piaceva anche tanto l'originale degli Olive in versione più elettronica, ma devo dire che Mads Langer nel 2009 ne ha fatto una versione acustica veramente che ne ha conservato la magia. Complimenti. Prima c'erano i Travis di Closer dal 2007. Ci sentiamo tra poco, che vi aspetta un sacco di bella musica. Ne ho le prove.
1: Capital Hall of Fame. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
7: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
7: Una produzione One Podcast.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Capital Hall of Fame.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 17 su Radio Capital, questo è Capital Hall of Fame. Ancora un buon pomeriggio da Edoardo Rossi e da Tommaso Checchi in regia da Roma. Allora, torniamo negli anni 60. Larry Newton, presidente della ABC Records, non voleva assolutamente che uscisse una canzone che Louis Armstrong gli aveva proposto, perché era troppo lenta. Gli disse: no, voglio qualcosa più tipo Hello Dolly, eccetera. E invece erano tutti d'accordo nel continuare a registrare questa canzone. Infatti, durante la sessione cercò addirittura di sabotare la registrazione del produttore Bob Thiele e venne cacciato dallo studio, tra l'altro continuando a picchiare sulla porta, presente, tipo Fred Flintstone fuori: Vilma, Vilma, stai fuori. Dopo la registrazione Newton era talmente impuntato che si rifiutò di promuovere adeguatamente il singolo, che ebbe infatti un tiepido successo negli Stati Uniti, ma andò al numero uno nel Regno Unito e poi in Europa. Una canzone che l'America avrebbe riscoperto 20 anni dopo grazie al suo uso nel film Good Morning Vietnam. Sto parlando di What a Wonderful World.

I grandi Talking Heads, questa è Road to Nowhere, mamma mia che ricordi legati a questa canzone, 1985. Un saluto ai miei amici di Radio KAOS, dal disco Little Creatures, che è un po' un periodo di mezzo, diciamo, della carriera dei Talking Heads, come Talking Heads naturalmente, dove insomma sono in una fase definita un po' più pop, anche se insomma per me i Talking Heads sono sempre dei geni assoluti in tutto quello che fanno, sia per influenze musicali e per melodie. Prima naturalmente abbiamo sentito il grande Antonello Venditti con Buona Domenica, 1979. Prima di passare agli anni 90, allora ne approfitto per salutare Marta e dice: allora, Luna Rossa ha vinto le gare preliminari. Bene, molto bene. Tra l'altro mi è appena giunta la notizia che è stato esonerato l'allenatore del Parma. Adesso papà la smette di dire news, eccetera. Ci sarà comunque ci saranno le news alle 18. Ecco, io preferisco parlare di musica. Ecco, va bene. Proseguiamo e parliamo degli anni 90. Ma per tornare agli anni 90 dobbiamo fare un passo nel futuro. Ehi, McFly, imposta la data, 24 ottobre 2026. Perché in quella data si terrà il Venezia Sound, un grande concerto benefico all'Arsenale di Venezia, con la direzione artistica di Samuel dei Subsonica. Sono stati già annunciati i primi nomi, ci sarà Motta, Emmanolde e gli Zen Circus, ma soprattutto il ritorno italiano dei Morcheeba, una band nata a Londra nel 1995 dall'incontro dei fratelli Godfrey con la voce stupenda di Sky Edwards. Paul Godfrey era un po' più sull'hip hop, sul funk, sul sampling, no? Era un po' più uno smanettone. Ross invece aveva un atteggiamento più blues, rock, eccetera. E insieme hanno deciso di mescolare tutte quelle influenze. Loro hanno sempre detto: guarda, noi più che campionare i dischi preferiamo campionare gli stili. Ma ritorniamo al 1998, quando pubblicano il loro disco che li consacra a livello internazionale. Si chiama Big Calm, è il loro secondo album, certificato disco di platino nel Regno Unito, e contiene alcuni dei loro brani più identificativi come Part of the Process, Blindfold e questa splendida The Sea. Morcheeba su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Un saluto a Elena, che grazie per il ricordo che hai condiviso sui Morciba. Un saluto anche ad Emanuele, a Francesco. Scrivete alla linea 342-342-2190. Abbiamo in sottofondo ancora i Coldplay con Magic dal 2014, dall'album Ghost Stories. Prima abbiamo sentito i Delta V con Un'estate fa dal disco Monaco 74 del 2001. Ci sentiamo tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
4: Perché sei qui?
5: Accompagno te.
2: Una storia toccante e piena di speranza.
6: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
2: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.

0: Tiffany.it.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Ne ho i cassetti pieni.
5: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionperbui.it.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Su Radio Capital.

0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Parte l'ultima mezz'ora del weekend della Capital Hall of Fame, alle 17.32, ancora un buon pomeriggio da Edo Rossi e da Tommaso Sacchi in regia. Sì, vabbè, che chi, scusa. Volevi mettercela una virgola ogni tanto, vabbè. Allora, ritorniamo negli anni 60, questa volta chiediamo aiuto alla Stax, un'altra casa discografica che insomma ci aiuta molto nel repertorio anni 60. Parliamo di una canzone che, anzi, è uno dei più celebri brani strumentali della storia del soul. Adesso vi dico il titolo, anzi non vi dico il titolo, vi dico il gruppo, Booker T and the MGs. Siamo capiti, no? Cioè, voglio dire, non si contano i film e gli spot dove questa canzone è stata utilizzata, quindi ce l'andiamo a ascoltare. Questa è Green Onions.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

1989, il grande Elton John. Questa canzone si chiama Sacrifice, dal disco Sleeping with the Past, un disco che aveva iniziato il suo corso trainato dal singolo Healing Hands, ma poi uscì questa che spaccò tutto. Infatti fu il primo singolo solista di Elton John a raggiungere la numero uno della classifica americana. E lì mi sono detto, ma solo? Ma veramente? E invece sì, perché in realtà ebbe un altro numero uno, ma con Don't Go Breaking My Heart, che però era in duetto con Kiki D. Quindi fa statistica a parte, un po' come le sprint race nel motorsport, quindi niente. Prima abbiamo sentito invece The Love I Lost di Harold Melvin and the Blue Notes. All'interno dei Blue Notes c'era anche Teddy Pendergrass, che in questa canzone è la voce principale, che poi dopo avrebbe avuto una sua carriera solista. Allora, abbiamo parlato prima di... Aspetta, un saluto ad Anna e un saluto anche a Daniela, che dice, ma a me non mi saluti. Ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Allora, dicevo, abbiamo parlato di Battiato, che come è noto arriva da Catania, diciamo principalmente Catania, che però oltre a lui ha un sottobosco molto interessante, dal quale per esempio nacque la splendida Carmen Consoli. Infatti Catania negli anni 80 aveva una scena new wave mediterranea, così si diceva, diciamo capitanata in un certo modo dai De Novo, no? Che erano Mario Venuti, Luca Madonì, eccetera. Negli anni 90 poi esplose un vero e proprio sottobosco rock alternativo indipendente con gli Uzeda, Cesare Basile e Flor de Mal, eccetera. Quindi diciamo che da tutto questo humus vulcanico spunta questa cantautrice che nel 1995, a 21 anni, propone al Festival di Sanremo Amore di Plastica, canzone che finisce nel suo primo album Due Parole del 1996. Ma è nel 1997 che arriva la consacrazione, il secondo disco con cui porta a Sanremo cantautorato italiano misto a sonorità alternative del periodo. La canzone era naturalmente Confusa e Felice.

Panic at the Disco dal disco Pray for the Wicked del 2018, High Hopes, e prima abbiamo sentito John Legend con Everybody Knows dal disco Revolver del 2008. Faccio un saluto velocissimo a Christian che dice: hai parlato delle band di Catania, ci sono anche i mitici Bopping Kids della scena rockabilly, li ho conosciuti perché hanno fatto la cover di Tainted Love, Days of Cell, ma certo, ma me li ricordo molto bene, il loro grande singolo Hey Hey Banana, ma scherzi, ai tempi di Video Music me li sbranavo. Bene, allora è terminata questa Capital Hall of Fame, ci risentiamo la prossima settimana, io saluto Tommaso Checchi per il prezioso aiuto in regia, tra poco arrivano Alessandro Prischio e Matilde Amato che vi portano a casa col Capital Weekend e poi ci saranno le news da Edoardo Rossi. Quando, sai perché Arbuagli dice di Edoardo Rossi?

0: E va bene, ma lì ci si incarta. Quindi da Edo Rossi è tutto, ci sentiamo il prossimo weekend a partire dalle 16 con la Capital Hall of Fame.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Edoardo Buffoni. Un possibile attacco terroristico contro una base militare britannica è stato sventato dalla polizia inglese, che ha arrestato 5 uomini accusati di detenzione di esplosivi, appunto di preparazione di attentato. Nel mirino era finita la base dell'aviazione britannica Fairford, che da marzo viene utilizzata dai bombardieri americani per le loro missioni contro l'Iran. Ed è per questo che gli investigatori seguono la pista di un'azione ordinata dal regime di Teheran. Da domani, lunedì, scatta il tetto ai prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni Live, un provvedimento che durerà 30 giorni ma potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. Silvia Mobili.
12: È la rete più estesa d'Italia con 3.847 distributori. Il maggior numero in Lombardia, 483 stazioni di servizio. Poi Lazio, Veneto, all'ultimo posto la Valle d'Aosta con appena 17 impianti. Per 30 giorni la benzina non potrà costare più di 1,99 euro al litro, mentre il gasolio avrà un prezzo massimo di 2,19 euro. Il taglio deciso da Eni è di circa 17 centesimi al litro. Secondo un'impresa il risparmio sarà di circa 11 euro per un pieno di benzina e 10 per un pieno di gasolio. Per una famiglia con due auto si può arrivare fino a 80 euro al mese in meno. Rispetto a fine febbraio, secondo la CGA di Mestre, che chiede un intervento all'Unione Europea, i prezzi sono aumentati del 29% per la benzina e del 36% per il gasolio.
11: E poco fa l'azienda energetica Socar, che controlla i distributori della IP e rifornisce quelli della Esso, ha annunciato che seguirà Eni e ridurrà anche lei i prezzi ai distributori, ma senza per ora specificare di quanto li ridurrà né a partire da quale data. Seguiranno aggiornamenti. La cronaca: restano in carcere le 3 persone arrestate a Torino per l'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino a base di droghe superalcolici. I 3 indagati sono Cristian Morando, di 26 anni, accusato dell'omicidio, Nicole Formichetti, un insegnante di 47, e Kate Buttig, turca, di 22 anni. Nell'appartamento di Borgo Vittoria è stato trovato proprio il corpo di Colapietro fatto a pezzi. Siamo allo sport. Salta la terza panchina della Serie A dopo Fiorentina e Bologna. Anche il Parma cambia allenatore, annunciando l'esonero di Carlos Cuesta. Il club emiliano parla di decisione condivisa senza annunciare il nome del successore. L'America scappa.

0: Napoli, Luna Rossa vince le regate preliminari battendo New Zealand in finale per 17 secondi. Ora l'appuntamento l'anno prossimo con la Coppa America nel Golfo di Napoli. Ora linea va a Matilde Amato e Alessandro Prisco con Capital Weekend. Con le news ci risentiamo alle 19.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: l'idea di mandare. No?
1: Ascoltami, ma c'è, cioè, ti sei preparato? No, dovete vedere. Allora, lui, cioè, tipo Rocky, si stava preparando ad entrare. Ho detto, farà un ingresso a effetto.
0: No, ma perché effetto?
1: Sempre bella comunque.
0: Ma, sui, ma scusami, sui Police, Message in a Bottle, voglio dire che suona da quasi
1: mille anni.
0: Quasi 50 sì. anni. Nel 2029 saranno 50 anni. Cosa vuoi dire che non sia stato detto?
1: Guarda, io da te mi sarei aspettato. Sto lanciando un SOS, però non lo sta raccattando nessuno. Chissà, mettiamo un messaggino nella bottiglia. E io da te mi aspettavo questo. E invece no, no. Sempre bella.
0: Sempre
1: comunque.
0: Bella, Police.
1: No,
0: giusto, poi ti possono piacere o non piacere. Sting ti può essere simpatico, antipatico. Sappiamo che a molti magari non è simpaticissimo, però che gli vuoi dire?
1: No, no, no. Infatti, io niente. Così. Guarda, posso dirti? Sempre bello ascoltare i Police.
0: È sempre bella anche la nostra sigla.
2: Capital Weekend.
0: Che festa.
2: Con Matilde Amato e la Alessandro festa. Prisco.
0: Eccomi.
1: Tra l'altro bellissima, questa sigla, devo dire che è proprio
0: sempre
1: una
0: bella.
1: Hit. Sempre bello sentire la sigla di Capital Weekend.
3: Bellezza, ieri il corso di Excel mi ha fregato perché mi sono dimenticata di voi. Ma oggi no. Ho messo la sveglia e sono presente.
1: Oh, bene.
0: Ottimo, brutto questo gesto comunque, ci fa piacere. Excel.
1: Vabbè, ho capito, si è dimenticata, ma oggi ha messo la sveglia, quindi adesso è pronta ad ascoltarci per le prossime due ore. Cosa
0: allora,
1: c'è?
0: No, no, niente, la bellezza di poter perché oggettivamente, essendo domenica, l'ultima di settembre, tra l'altro il 27, la bellezza di poter mettere una sveglia di pomeriggio.
1: Ma è la sveglia che ti ricorda che hai un appuntamento. Quale appuntamento? Quello con gli highlights del mese di settembre. Sì, stagione nuova, vecchie abitudini. Per cui alla fine del mese noi tiriamo un po' le somme. Che mese è stato? Ma sì, magari qualcuno di voi dirà, ma niente di che, sto settembre.
0: Ma sempre bello anche.
1: Sempre bello sto settembre, però non è successo niente di eclatante, impossibile, perché noi abbiamo giocato per tutto l'anno scorso e continueremo a farlo anche quest'anno, proprio cercando di guardare quelle piccole cose belle che alla fine possono anche caratterizzare un mese. Quindi, tirando le somme, che settembre è stato per te, Ale?
0: Ma allora, intanto settembre è quello della ripresa, e dico una cosa che vale per tutti, non parliamo magari del classico buon proposito che lascia sempre il tempo che trova.
1: No, ma non è infatti perché la puntata dei buoni propositi.
0: Faccio una specifica perché per qualcuno potrebbe dare magari quel significato lì.
1: Sì.
0: No, oddio, poi se ci siete riusciti, avete dei grandi risultati da raccontarci, perché no, tra l'altro 342 342 2190. Bel settembre è caratterizzato, guarda, dico subito la mia, ma perché ho provato quell'experience, come
1: sì,
0: si dice oggi, da un noto chef tristellato, e per me è stato un po' l'highlight di
1: il
0: questo
1: noto
0: mese.
1: Noto chef, quello delle vacche sulle spalle,
0: quello che esci con le scapole rotte e anche col conto un po' rotto, però ne vale la pena, anzi ne approfitto per salutarlo,
1: completamente svuotato
0: ma ci sta, lo sai, insomma, le celebrazioni hanno anche il loro momento, insomma.
1: Ilaria Salvaggio, che è in redazione, invece, piccola cosa, piccola highlights di questo settembre.
4: Allora, per me, si è sposata la mia migliore amica, bellissima giornata, direi che mi ha un po' svoltato il mese.
1: Beh, sei stata anche testimone, scusami, eri testimone, quindi non era un matrimonio così a caso.
4: Sì,
1: la sua prima volta da testimone?
4: È la prima volta. Il primo matrimonio del qualsiasi mio amico o amica.
1: Ah,
4: cioè,
1: vedi?
4: Non si era ancora sposato nessuno.
1: Quindi, primo matrimonio nella lista di amici, prima volta che sei stata testimone di una lunghissima lista, perché poi Ilaria è stata prenotata da qui ai prossimi matrimoni dei prossimi 50 anni.
0: Cosa fai nella vita? Faccio la damigella d'onore.
1: Faccio la testimone.
0: Testimone.
4: No,
0: sì,
4: prego. Il conto in banca non reggerebbe.
1: Bello, ma non ci vivrei.

0: dai, bene, dai, quindi
1: vai col tuo, l'ultimo.
0: No, guarda, per me ci ho pensato, la cosa più bella è stata quella mezza giornata che ci siamo presi con mio marito per andare al mare in Romagna, Cesenatico, nel nostro posto del cuore, a festeggiare il

0: Ciao bella gente, io cosa ho fatto a settembre? Beh, ho festeggiato 20 anni di mia figlia, e dove l'ho portata per festeggiare 20 anni? Al concerto di Giova 2 settimane fa, Circo Massimo, ragazzi, eccezionale, quindi una piccola cosa ma una grande cosa. A proposito, ne approfitto anche perché oggi è il compleanno di Giovannotti.
1: Sì, brava.
0: Auguri, ragazzo fortunato. Ciao, sono Rosanna.
2: Ciao Rosanna, auguri a Giova che oggi ne fa 60 tondi.
1: Cifra tonda, sì.
2: Che credo abbia festeggiato, ma forse ne abbiamo parlato qualche tempo fa, proprio in occasione, o meglio, anticipato un po' i festeggiamenti, sì, dell'ultimo weekend di tour proprio al Circo Massimo, credo durante le date in
1: secondo
2: cui
1: c'era Rosanna, sì, e sua figlia ventenne. Bellissimo. No, bello il fatto comunque, sapete che le storie di concerti mamme e figlie, papà e figli, cioè di incontri generazionali piacciono sempre tanto, questa condivisione in famiglia mi piace sempre moltissimo.
2: Sai anche cosa? Forse è difficile trovare, cioè spesso c'è qualcuno dei due che si sacrifica, no, perché magari i gusti non collimano tra padre o madre, figlio o figlia, e quindi qualcuno dei due dice vabbè dai. È bello quando invece magari le cose sono di comune, come dire, gusto, ecco, magari in questo caso.
1: No, infatti, tra l'altro questa cosa succede anche nelle coppie, per esempio, perché mi sono documentata con un articolo molto lungo che proverò a riassumervi, che riguarda proprio il fatto delle playlist e dei gusti musicali, che possono dire molto di più sulla somiglianza di una coppia, della serie che in una coppia magari ci si assomiglia di più nei gusti musicali che nella personalità. Adesso non dico che i valori non debbano essere in comune, però magari la compatibilità caratteriale può essere diversa rispetto a quelli che sono i gusti musicali, che finiscono un po' per assomigliarsi man mano che il tempo passa, e un po' possono essere proprio lo sbarramento della serie. Tu che musica ascolti? Abbiamo
2: ok,
1: una cosa,
2: quindi
1: in comune.
2: Croce sopra. No, cioè, se io sono un fan degli Oasis e tu ascolti Blur, croce sopra.
1: No, beh, no, non necessariamente. Ma in questo momento però posso dirti, siccome non mi sono arrivati i codici,
2: viva i Blur.
1: Sono fan anch'io dei Blur, un po' di più, perché ho visto che
2: beh,
1: tra l'altro
2: un po' dell'uno e dell'altro.
1: Gli Oasis
2: comunque
1: hanno fatto un post, sì, ufficiale proprio qualche ora fa, e hanno
2: contro
1: detto
2: Blur.
1: No, hanno no, beh, quello sarebbe una cosa normale. No, hanno detto: amici, abbiamo, allora, i codici li abbiamo spammati tutti, quindi se non l'avete ricevuto,
2: amen.
1: Poi hanno anche detto che comunque tutti i biglietti finiti nel secondary ticketing verranno ritirati e poi rimessi in circolazione, ma soltanto sotto data. Quindi diciamo che una flebile speranza c'è ancora per chi non ha ricevuto i codici, però insomma comunque
2: è più
1: non
2: facile vincere al Superenalotto.
1: Probabilmente sì.
2: E

0: Forse anche più soddisfacente.
1: Ti posso dire, sì, in un certo senso.
0: Vabbè, comunque,
1: sì.
0: Comunque le playlist, quindi se ascoltiamo la stessa musica ci vogliamo bene, se non l'ascoltiamo no.
1: Ma
0: la
1: no,
0: banalizzo.
1: No, okay. Allora, non necessariamente questo. Diciamo che la somiglianza musicale, attrae di più rispetto magari ad alcuni tratti della personalità.
0: Ok.
1: Quindi il fatto di amare gli stessi artisti è un punto a favore rispetto, quindi non è che non ci vogliamo più bene, no, però certo. Magari nella vita poi finisci dopo un po' di anni a litigare per delle cose semplici, tipo ma perché hai lasciato tutti i piatti nel lavello, perché non hai caricato la lavastoviglie, oppure perché hai caricato la lavastoviglie così male che non hai logica, eccetera. Però alla fine, però, guarda, posso dire ogni volta mi devo ricredere, perché poi alla fine siamo più simili di quello che crediamo.
0: Che rigore a porta vuota con Vasco. Va bene, quello che vi regaliamo alle 18:19 minuti di questa ultima domenica di settembre qui su Radio Capital, dove si canta tutti insieme. Vai Vasco.

volta alle 18 e 23 minuti dell'ultima domenica di settembre, lo dico adesso, non lo dico più perché magari qualcuno ancora non ha realizzato che il mese prossimo è quello di ottobre, dove magari ci sono scadenze, dove magari c'erano quegli appunti, quegli obiettivi che ti eri dato da portare a te.

0: termine entro settembre.
1: Ho capito, ma
0: siamo,
1: scusami, ma dov'è l'ottimismo? Dov'è l'ottimismo?
0: L'ottimismo è il profumo della vita, ma a volte il naso ti si tura e ti si tappa e non lo senti.
1: Ma dov'è l'ottimismo della giornata, quella dedicata agli highlights, quindi alle piccole cose belle successe a settembre?
0: Hai ragione, ma al 342-342-2190 ci arrivano anche testimonianze che non sempre raccontano delle allegrie che ti succedono.
1: Il gioco è questo, cioè noi riflettiamo su quello che è successo nei 30 giorni, nel caso di settembre, anche se in realtà vabbè oggi è 27, quindi però per noi è l'ultimo weekend del mese.
0: E di 28 ce n'è uno.
1: E tutti gli altri sono nessuno. Va bene, però allora mi far perdere il filo, già di mio mi perdo, ho aperto 50 parentesi, sì. Non so se le chiuderò. No,
0: dicevamo che comunque il gioco è cercare qualcosa di bello di questo mese.
1: Esattamente, okay. Una piccola cosa bella, cercando anche di guardare il lato positivo di quello che magari non è stato un mese particolarmente ricco di entusiasmo, diciamo, no? Però per esempio per Manu dice: ciao Matti, ciao Ale, io il 12 settembre mi sono sposata per la seconda volta a 60 anni suonati ed è stato anche più bello della prima.
0: Manu, allora, se quella prima volta poi non ha funzionato, non era così bella. No,
1: Manu,
0: questo è il pensiero che faccio.
1: Manu, non ascoltare Ale che non si è mai sposato ed è contrario al matrimonio, no, proprio in generale.
0: No, la stimo tantissimo per il coraggio, e però mi sento di portare anche un pensiero che magari fanno in tanti, che dicono: ma perché se ti sei sposato una volta devi risposarti una seconda, quando ci sono tante altre alternative, tipo vivere insieme serenamente senza dover ritornare?
1: Perché invece tu ti sei sposato una volta, non è andata bene, poi incontri un'altra persona che dici: mi sento che è lei,
0: è lui,
1: è la persona giusta, eccetera, e voglio crederci, voglio sposarmi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Purtroppo per me non è un bel settembre. Mia moglie dopo 30 anni ha deciso di lasciarmi.
0: Ecco.
2: E viva la vita.
0: Ma la notte la festa.
2: Una splendida Franciacorta. Ciao.
1: Sì,
2: ciao.
1: In Franciacorta secondo me
0: sa dove andare adesso.
1: Annega tutti i dispiaceri. Marco, ti mandiamo un abbraccio, stiamo ovviamente scherzando e sdrammatizzando un po' quello che non è stato chiaramente un mese pieno di cose positive, però Marco, potresti fare un esercizio al contrario. È vero, è stato il mese in cui tua moglie ha deciso di lasciarti, ma sicuramente una cosa piccola bella è successa. Tu riflettici, da qui alle 20 ti diamo tutto il tempo che vuoi.
0: Beh, ma ne troverà,
1: Secondo me sono in Franciacorta alle 8, sono in Franciacorta ragazzi,
0: questa è la challenge che si vede su Instagram. Sono Marco e sono al primo bicchiere del matrimonio,
1: esatto,
0: di Daria. Marco, sono al secondo bicchiere al matrimonio
1: e poi sono Marco, sono al decimo bicchiere, però forse non lo so, così vabbè,
0: che fa sempre ridere, non so mai se siano vere o false, insomma, tutte quelle
1: ecco, vediamo un po', guarda
0: i tuoi fratelli preferiti, Gallagher.

0: Ciao, siamo Maria e Vincenzo. Per noi è stato bellissimo settembre perché siamo stati tutti i weekend al mare, compreso questo passato a Otranto, da cui siamo di rientro in questo momento. Ciao.
1: Bello, ragazzi. Cioè, adesso dai, dillo, giocati la tua parola. No. La tua parola, quella che preferita. No. Che
2: quale,
1: sei
2: quale? No, che sei invidioso. Tu ormai ce l'hai con questa cosa. Sì. Sì, posso dire che invidio la sana invidia di chi oggi ha passato il weekend al mare in un posto meraviglioso come il Salento, Otranto, mi immagino. Poi adesso che c'è anche meno gente, insomma, diciamolo, e la bellezza appunto di aver passato questi giorni insieme. Posso essere un po' invidioso?
1: Perché l'invidia non è sana, l'invidia è un brutto sentimento.
2: C'è l'invidia quella sana e l'invidia quella cattiva.
1: Ma scusate, 342-342-2190, potete darmi manforte? Ma non esiste l'invidia sana, l'invidia è un sentimento negativo.
2: Perfetto, allora in italiano, e io insomma qualche
1: vocabolo.
2: Ho capito che l'hai tirato fuori tu adesso,
1: perché
2: non volevo dire che la invidio. Volevo solo chiedevo solo come si chiama la città di Otranto, tra l'altro l'abbiamo detto un po' di tempo fa, la Porta d'Oriente, no, quella è Ostuni.
1: No, Ostuni è la città bianca.
2: Ah, okay. Allora
1: sì.
2: Otranto è la Porta d'Oriente.
1: Sì.
2: E niente, quello volevo dire.
1: Ah, va bene. Ma c'è arrivato il tuo momento per stare a Otranto?
2: Sì.
1: Non sei andato a Otranto?
2: No.
1: Per quello?
2: No, forse sì, ma tantissimi anni fa. E quindi invidio chi c'è stato questo.
1: Eccolo lì. Ciao amici. Oggi insieme alla mia dolce metà scriverò, vi abbiamo fatto la ciclovia del Conero, bellissima,
2: bello,
1: straconsigliata.
2: Bello.
1: Ecco, questa è una cosa che mi piacerebbe fare.
2: E questa invece la conosco, sempre stessa costa, ovviamente siamo nella provincia di Ancona, Conero, posto meraviglioso da quel mare Adriatico che purtroppo all'inizio, non lo sai, l'Alto Adriatico mi è un po' così, ma perché è un po' chiuso, da lì inizia ad aprirsi e poi c'è il bel mare.
1: Anche dei colori bellissimi.
2: Molto belli,
1: li
2: molto
1: vedi
2: belli.
1: Adesso io presente dall'autostrada, mi piacerebbe fare la ciclovia del Conero, ma più che altro mi piacerebbe fare un viaggetto in bicicletta. Non l'ho mai fatto, dici che ce la posso fare?
2: Vabbè, oggi è il compleanno di Giova, che è uno che gli spostamenti
1: sì,
2: in bici
1: no. Sì.
2: E guarda come è arrivato a 60 anni.
1: Infatti.
2: E guarda come siamo arrivati noi al piccolo spazio pubblicità.
3: Capital Weekend.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

dei Fleetwood Mac sapranno sicuramente che nei prossimi giorni, visto che oggi tra l'altro Mati è domenica, quindi parleremo di libri, no? In questa giornata, come sempre nella seconda ora ci sarà il tuo consiglio letterario, dicevo, per i fan dei Fleetwood Mac tra qualche giorno, insomma mi sembra alla metà di ottobre, anzi no, tra un

0: il 27 ottobre uscirà un libro dedicato invece ai 50 anni di Rumours, che è l'album prima di quello da cui fu estratto Sarah, che era un doppio album che si intitolava Tusk, e Rumours è quello di Dreams, tanto per capirci. Quindi i grandi fan sicuramente saranno felici di sapere che questa giornalista Andreas Svensson, che già si occupò dei 40 anni di Purple Rain di Prince, insomma, si occuperà invece dei Fleetwood Mac e uscirà con questo volume che credo sarà pieno
1: fotografico anche.
0: Sì, credo, con un sacco di aneddoti, per cui noi lo diciamo per tutti i super fan appunto di questo grande gruppo. Detto questo, noi continuiamo con Capital Weekend, Lorella Amati fino alle 20 e i vostri messaggi, i vostri highlights del mese, 342 342 2190.
1: Per esempio Rita dice: ragazzi, io sono felicissima perché questo settembre, dal 22 per la precisione, sono stata trasferita in una sede di lavoro più vicina a casa. Questa è una grande notizia, perché magari l'hai aspettato per tanto tempo e quindi hai voglia finalmente di avvicinarti un po' a casa. Sai quanto ti aumenta la qualità della vita?
0: Cara, io ho sempre pensato e mi è sempre mi ha sempre creato degli squilibri nel cervello, tra i tanti chiaramente, sapere che c'erano, perché io avevo una professoressa di matematica a scuola che arrivava da Parma tutti i giorni. Non è distantissimo, non è neanche comodissimo fare Parma-Milano.
1: Parma-Milano comunque 45 minuti se non c'è traffico.
0: No, ma credo prendesse un treno. Credo e spero si muovesse in treno. E mi sono detto: ma sicuramente ci sarà qualcuno che fa il contrario, che da Milano magari lavora a Parma facendo l'insegnante di matematica tutti i giorni. E dicevo: ma perché queste cose? No, se ci fosse nel mondo ideale l'ottimizzazione anche degli spostamenti, pensa quanto sarebbe tutto più bello, più comodo.
1: Vabbè, perché scusami, ma se uno ha trovato la scuola, cioè il lavoro lo trovi a Parma, per un periodo fai il pendolare.
0: Certo, ma mi riferivo al messaggio di chi dice: finalmente mi hanno trovato. Trasferita vicino casa.
1: In quel caso dici: bellissimo, dove andavo prima, mi piaceva da pazzi, però a livello proprio di qualità della vita, di tempo risparmiato, cioè tutti quei minuti guadagnati servono per fare tante altre cose.
0: Sai che ogni tot escono quegli studi di quanto tempo i pendolari passano e quindi tra virgolette sprecano appunto negli spostamenti casa lavoro lavoro casa. Quindi sono quelle cose che non ti piacciono poi tantissimo quando leggi il totale sull'anno, insomma.
1: Senti, a proposito dell'invidia, così la chiudiamo, perché sono arrivati diversi messaggi, tra cui anche questo.
2: Allora, Oscar Wilde diceva che l'invidia è la forma più sincera di ammirazione. Giuseppe Bergamo.
1: Allora.
0: Grazie Giuse, grazie Oscar, che era l'unico che resisteva a tutto tranne che alle tentazioni.
1: È vero, però adesso chiaramente se lo dice Oscar Wilde non sono tanto d'accordo, perché comunque secondo me, e infatti Marta mi viene in soccorso, dice: no ragazzi, non esiste l'invidia sana, si può essere contenti e felici per la fortuna o il successo di un altro, e questo sì che è un sentimento positivo, ma l'invidia è che tu vorresti essere al posto di quella persona in quell'esatto momento o in quella circostanza.
0: Sì, ma senza nulla togliere a quella persona lì, non è che scompari e ci sono io al tuo posto. Vabbè, comunque non è un discorso che possiamo portare
1: però
0: avanti.
1: Comunque da oggi puoi giocarti Oscar Wilde.
0: Esatto, il concetto di ammirazione che sicuramente vale molto di più. Tra l'altro, chi non ammira Harry Styles? L'abbiamo detto mille volte: è bello, è bravo, è giovane, è ricco.

0: Per esempio, se tu suonassi o facessi la cantante, Matti, sì, non vorresti che Lenny Kravitz fosse al tuo concerto, lì tra gli spalti, tutto esaltato mentre stai performando?
1: Sì, come è successo a Harry Styles. Sì, ho capito, però è il quasi suocero in realtà.
0: È il quasi suocero, sì.
1: Perché
0: sì,
1: è il papà della fidanzata. Sì.
0: Che più anziana, non lo sapevo, ringrazio Ilaria Salvaggio, sempre pronta, come dire, a colmare le mie lacune di gossip. È più anziana di Harry Styles.
1: È di lei. Quanto?
0: Dunque, di 6 anni.
1: Ah,
0: sì, no, ci sta.
1: Sì, la generazione più o meno è quella, i riferimenti sono quelli. Sì, spoiler, lo dice una che si è sposata, uno che ha 5 anni meno di lei.
0: Ma voi, tornando, ti ricordi, prima parlavamo di quando si condivide padri, figli, madri, figli, concerti, si condividono concerti, sì, o spettacoli.
1: Cosa, dove vuoi arrivare?
0: No, le playlist.
1: Tu sei andata con il tuo giovane fidanzato e condividevate
0: quando per la mano lo portavi. Quando andavi a prenderlo a scuola?
1: Sì, e lui ti chiamava mamma. Dai.
0: No, ai vostri tempi si facevano ancora, e questa è un'altra cosa romantica, chiedo a tutti voi che ci state ascoltando, 342-342-2190, la condivisione della musica spesso era anche un modo, no, per conoscersi, ma non discuterne. Si facevano, ai miei tempi, le musicassette, poi sono diventati i CD.
1: Sì, io facevo i CD. I CD a chiapponi.
0: Certo, ma tu mettevi la musica che sapevi potesse piacere a lui o quella che piaceva a te, dicendo ti faccio sentire io le cose belle?
1: No, non era l'intento, non era ti faccio sentire io le cose belle, ma ti metto, non so, faccio una compilation, per dire, un CD per uno che mi piace, mettevo dentro tutta della roba magari un po' romantica,
0: un po' le ballad, quelle
1: struggenti, però roba un po', sì, c'era sempre qualcosa di malinconico, perché comunque ho un lato, la malinconia viene fuori inevitabilmente, però sì, facevo delle cose che piacevano a me, ma non per
2: ti spiego io adesso la musica.
0: No, figurati. Però magari è più da chiappo far conoscere qualcosa che qualcuno non conosce.
1: Sì, allora, poi in mezzo c'era sempre una canzone che magari avevamo sentito, non so, sul pullman in gita, dico per dire, oppure in un'occasione in cui eravamo insieme, della serie ti faccio ricordare quel momento lì. Sì, ma difficilmente funzionava. Cioè, però no, le facevo. No. Allora, io facevo così, facevo le compilation nei CD, poi dopodiché giravo, cioè prendevo, salivo in macchina e l'andavo a ascoltare macchina, perché la macchina secondo me è il posto perfetto per sentire un CD, se funziona.
0: Quindi
1: se gira,
0: eri già
1: bene.
0: Adulta, avevi la patente quando facevi i CD.
1: Sì, cioè, no,
0: stavo parlando di adolescenza.
1: Adolescenza,
0: no, io guidavo
1: 18
0: già
1: anni.
0: A 14 anni, no, 18 lo confesso adesso.
1: Vabbè, lo facevo col motorino magari, nelle cuffie col lettore CD portatile che saltava nella tasca della giacca, però lo facevo anche in macchina quando poi avevo la patente. Sì, vabbè, ma non è che sono cresciuta un po' tardi, sono maturata, forse
0: quindi,
1: ancora adesso non del tutto.
0: Solo lì, poi lo tiravi fuori e mettevi il cuoricino col pennarello sopra il CD scrivendo
1: dedica,
0: per Robin.
1: Certo,
0: dedica.
1: Sì.
0: No, perché magari molto spesso capita che si senta una canzone o anche solo un piccolo estratto e ci riporti alla mente proprio una musicassetta, un CD che ci ha fatto qualcuno di cui poi magari ci siamo innamorati o con il quale magari abbiamo condiviso del tempo o che magari ci ha fatto conoscere degli artisti che all'epoca non conoscevamo per gusti magari anche diversi.
1: Esatto, per esempio poteva succedere anche quello. No, però stavo pensando che tante volte quei CD finivano un po'.

0: Bambina, Pino Daniele, alle 18:52 minuti, quella che state ascoltando Radio Capital, dove arrivano anche i vostri messaggi relativi alle musicassette o ai CD che in gioventù avete, come dire, composto per qualcun altro.
1: Stavo pensando una cosa, visto che dicevo che io mettevo sempre un Pino Daniele, ecco, questa è del 95, quindi non rientrerà nella storia che verrà raccontata nel biopic, quello che uscirà a breve. Adesso esce a ottobre, finalmente vedrà la luce. Il film è quello su Pino Daniele, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Che c'è?
0: No, che quando c'è su Pino mi viene sempre da rispondere Prono.
1: Certo, sì, hai ragione. Però questo è del 95, il film arriva fino all'81, perché parte da un Pino Daniele bambino, ragazzino, fino a quando poi appunto arrivò al successo, ma negli anni 80, quindi questa bambina non ci sarà.
0: Ma sbaglio una mia impressione, non lo dico con critica, che ci sia un po' adesso, si segue il filone dei biopic o biopic, chiamali come vuoi, degli artisti Battiato.
1: Visto tra l'altro
0: Lucio
1: quello di Battiato? No, chiedo, l'hai visto? Voi lo sapete.
0: L'hai detto a me che lo dico ogni volta. No, è lì. Ma non lo guardo solo per non darti la soddisfazione.
1: No, comunque dai, è bellissimo, te l'ho detto tante volte.
0: Abbiamo parlato la settimana scorsa di quello su Lucio Dalla, che sarà prossimo alla produzione, giusto?
1: Sì, l'hanno iniziato a girare, lo stanno girando in questi giorni a Bologna. E vabbè, niente. Sì, comunque è vero, stanno, ma vanno fortissimo, sono belli.
0: No, sono belli, certo, se sono

0: linea sono belli, però una volta non ce n'erano così tanti uno dietro l'altro. Mi sembra che adesso si stia seguendo un po' questo filone, ma lo dico solo come presa di coscienza, non con critica, anzi.
1: Ma in realtà secondo me no, non è, forse sì, è un periodo in cui se ne fanno magari un pochino di più, però è ciclico, perché c'era stato anche quello su Rino Gaetano, quello su De André, cioè ne hanno fatti in passato. Vabbè, torniamo alla questione delle cassette. Amici, io la rara volta che ho fatto un CD per una ragazza pensando a lei, scrive Ivano d'Alessandria, sì, ho messo canzoni che erano completamente fuori dai miei gusti personali, per poi sentirmi dire da lei: ma sai che non pensavo che ascoltassi sta roba? Cioè lui l'ha fatto.
0: In senso positivo o negativo, secondo te?
1: Allora, secondo me negativo. Cioè lui, cioè Ivano ha fatto tutto sto sbattimento, sì, di cercare delle cose che ha detto: beh, io le metto questa roba qua, a me non piace, però a lei piacerà sicuro. E poi lei alla fine ha sentito e fa: ma io non pensavo che ascoltassi sta roba, ti posso dire.
0: Mettiamo delle cose romantiche, qualcosa che ci possa far stare vicini vicini, che ci faccia da sottofondo.
1: Ivano, avresti fatto meglio a mettere quello che piaceva a te realmente.
0: Avresti fatto meglio a mettere una cosa che ne so, magari un pochino più energica, tipo Little Talk.

0: Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
6: Cortilia, che piano?
5: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
7: Radio Capital, sono le 19, una buona serata da Andrea Lucatello. Parte l'effetto traino sperato dal governo sulla benzina. Dopo l'iniziativa di Eni, che da domani venderà la verde al massimo a 1,99 e il diesel a 2,19, anche IP ha annunciato un tetto ai prezzi del carburante sul mercato italiano. Nessuna imposizione dall'alto, dichiara il ministro Tajani, che parla di contributo volontario. L'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran e dei 5 uomini arrestati vicino alla base aerea della RAF di Fairford in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra alla Repubblica Islamica. I 5 sono accusati di aver pianificato un presunto attacco esplosivo, lo riporta Sky News sulla base di sue fonti anonime. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono previsti nuovi colloqui tra USA e Iran la settimana prossima. Vogliono raggiungere un accordo, ma non è l'accordo che voglio io. Hanno esagerato, ha detto il presidente americano, riferendosi alla possibilità di riaprire Hormuz in cambio di un cessate il fuoco. Salta la terza panchina in Serie A dopo Fiorentina e Bologna, anche il Parma cambia guida tecnica annunciando l'esonero di Carlos Cuesta, nonostante la vittoria raccolta nell'ultima giornata di campionato nello scontro diretto contro il Genoa. La nazionale italiana, intanto, dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, è pronta a volare in Turchia per affrontare la nazionale di Vincenzo Montella, una trasferta alla quale non prenderanno parte 10 dei 33 convocati dal CT, che resteranno ad allenarsi a Coverciano con parte dello staff in vista della trasferta in Francia. In conferenza stampa Mancini conferma i turnover e l'ipotesi di nuovi ingressi tra i giovani a disposizione.
8: Alla fine credo che il Belgio abbia meritato di vincerla quella partita di venerdì. Adesso abbiamo la seconda partita, ci abbiamo la possibilità di poter fare meglio, abbiamo cambiato qualcosa, cambieremo qualcosa e valuteremo altri giocatori. Sicuramente cambiamo perché insomma, è anche impossibile giocare per un giocatore 4 partite così ravvicinate. E poi anche il fatto che possiamo valutare altri giocatori in partite importanti.
7: Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 20.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
11: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
12: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1 contro 0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Gruppo inglese Supertramp, Give a Little Bit, alle 19:07 minuti, Radio Capital, Capital Weekend, seconda e ultima ora di questo fine settimana con l'Ale Lamati. Dunque abbiamo tempo fino alle 8 per stare insieme, noi, voi e i vostri meravigliosi messaggi, Matilde.
1: Sì.
0: 342-342-2190 sulle playlist che vi hanno segnato la vita voi o chi le avete regalate, insomma, dopo averle composte.
1: Allora, noi dicevamo che ci sono le playlist che si facevano tendenzialmente per conquistare qualcuno, ma non necessariamente playlist solo d'amore, a volte anche playlist di amicizia.
2: Buonasera, nel 2009 un'amica mi ha fatto un CD con dentro delle canzoni dei Fall Out Boy e dei Gorillaz con lo scopo di farmi apprezzare i primi.
1: Sì.
2: Ora, io Gorillaz li conoscevo già, ma ero troppo piccola perché li ho conosciuti alle medie attraverso i video su MTV che andavano tantissimo, e quindi non ero riuscita a trovarmi i titoli e di conseguenza a rintracciare il loro album, quello con cui li ho visti in televisione.
1: Sì.
2: Ed è finita che i Fall Out Boy non mi sono piaciuti e i Gorillaz sono attualmente, dopo 21 anni, il mio gruppo preferito.
1: Vedi?
0: Pensa.
1: Grazie a quell'amica che voleva farle scoprire a tutti i costi Fall Out Boy e farglieli, cioè inculcarglieli proprio, guarda, ti piaceranno tantissimo, posso dirti Fall Out Boy meno, Gorillaz tantissimo.
0: Sembra un po', perdonami, le storie di quando presenti qualcuno o qualcuna, un tuo amico, una tua amica,
1: dici guarda che è venuta, perfetto.
0: No, sì, però lei viene a sua volta con un altro amico o con un'altra amica che dici guarda,

0: guarda, la tua, ma l'altra che si è portata, ma sai che lei sì.
1: Harry, ti presento Sally. Brava. C'era l'incontro a quattro ed era alla fine, finiva esattamente in questo modo.
2: Ciao. Nel 97, dopo una vacanza a Londra, sono tornato e ho creato un paio di cassette per una ragazza italiana che lavorava nel hotel dove sono stato e gliel'ho inviate. In seguito alla sua risposta via lettera abbiamo iniziato a scriverci per un anno, poi lei è tornata qui, oggi è mia moglie, abbiamo una figlia di 25 anni.
1: Ma
0: dai.
2: Io ho sempre fatto le cassette cercando di curare il miglior accoppiamento tra la fine di un brano con l'inizio di quello successivo.
1: Bravo.
2: Ho avuto successo. Fabio da Milano, ciao.
0: Ciao. Bravo. Fabio, tu eri un DJ, ho visto anche la faccia di Tommy da Roma in regia che dice, vedi.
1: Fabio era DJ. era un pro, perché comunque sì, aveva quell'animo un po' da DJ, non era una cosa così scontata.
0: No,
1: bisognava
0: fare il mix.
1: O comunque mettere, magari non riuscivi a fare proprio il mix, però dovevi riuscire a mettere in sequenza canzoni che stessero bene l'una con l'altra.
0: Sì, magari, esatto, tu dici non era così comodo metterle a tempo, soprattutto con le musicassette, ma avere quantomeno un nesso musicale di tra una e l'altra.
1: Scrive Giorgio da Milano: a proposito di giovani e canzoni dedicate, io 70 anni ho conquistato lei 48 anche inviandole su WhatsApp canzoni che evocavano momenti o emozioni vissute assieme. Fatto l'accento così perché è Giorgio da Milano. Sì, quindi me lo immaginavo.
0: Giorgio
1: così.
0: Il moderno, perché lui è WhatsApp. Perché
1: sì.
0: Sbattersi con le
1: cose. Ma infatti, guarda anche i video al limite. E chiuderei con questo messaggio bellissimo.
3: Ciao Radio Capital, ciao Capital Weekend.
1: Ciao.
3: A proposito di playlist create per. Io ho fatto senza crearla, perché durante una mia passeggiata da Mario a Pizzighettone, paese diviso dall'Adda, fiume Adda,
0: sì,
3: mi sono fermato alla ringhiera del ponte e una radio trasmetteva l'ultima canzone di Gino Paoli inedita. Mi sono fermato ad ascoltarla e la persona appoggiata alla ringhiera vicino a me si è fermata anche lei, mentre i rondoni sfioravano l'acqua per bere. Momento di assoluta poesia. Poi la musica è continuata e la persona mi ha detto: ma che bella playlist, che bella musica, piace anche a me. Questa radio era Radio Capital, ha creato una grande playlist e una bellissima amicizia. Ciao a tutti.
1: Ma che bello, guarda, ecco, questo è il potere e la magia non solo della musica, ma direi in particolar modo della radio.
0: Quindi se state guardando un paesaggio assolutamente bucolico e state ascoltando Radio Capital, alzate il volume, c'è Sienna Spalla.

0: Sienna Spiro. No, Sienna Spiro mi piace tantissimo, con questa voce anche un po' roca sulle finali, e questa è proprio bella, c'ha quella malinconia di fondo, mi rendo conto, però nella playlist quella acchiappona
1: sì,
0: ci potrebbe
1: sì,
0: dare.
1: Sì, ci sta che tanti, non diciamo niente che il vostro orecchio non abbia già colto, l'hanno paragonata magari anche un po' a qualche una vocalità vicina a quella di Adele.
0: È vero, sì.
1: Ha un po'
0: sì.
1: Quell'approccio lì. Allora, volevo rispondere a Daniela, cos'è che scrive? Ma secondo voi i sessantenni non hanno WhatsApp? No.
0: Ma siete seri?
1: Ma ci mancherebbe, mia mamma ne ha quasi 80 e mi scrive solo via WhatsApp.
0: Anche no. Mia mamma ma che certo. Ne ha 70.
1: No, non era quello il discorso, ecco, noi parlavamo di CD, di musicassette, quindi di piattaforme, diciamo che oggi non si usano quasi più, soprattutto le musicassette, anche se stanno un pochino tornando, e giustamente c'è chi invece ha detto ma io vado via WhatsApp e faccio prima.
0: Infatti non sto a fare le playlist, Giorgio da Milano, faccio le playlist, io ci mando manca. I video, le robe su WhatsApp.
1: Però posso dirti che anche Mariano che scrive, ma scusate, state parlando dell'audiocassetta, quella che noi boomer avevamo in auto e che definivamo da scortico.
0: Che termine.
1: A serpico, ma a scortico.
0: No, ma non necessariamente, Mariano, diciamo cose delicate. Comunque, per uscire un attimo dalla questione playlist,
1: Usciamo. C'è
0: anche un altro modo che si può usare con le persone tendenzialmente, allora gli amici, i familiari, quelli stretti, cioè gli amici stretti, i familiari e anche, vabbè, le persone con cui stai, quindi il partner o quello che ti piace. Un altro modo per dire ti penso, diciamo, nell'epoca moderna, nel 2026, è mandarsi i meme o i reel su WhatsApp oppure in DM su Instagram.
1: Certo,
0: è proprio un classicone, sì, siamo, non so se a voi capita, però è un modo per dire ti penso oppure ti ho pensato. Noi lo facciamo durante la settimana.
1: Noi qualche volta
0: tanto.
1: Ce li mandiamo, poi è chiaro che tu sai anche la persona a cui una cosa può piacere, e cioè non a tutti si mandano le stesse cose, no?
0: No, questo infatti,
1: è evidente.
0: Allora, questa pratica comunque così diffusa di scambiarsi, non dico ogni giorno, ma comunque almeno un paio di volte alla settimana dei contenuti in chat, è diventata un serissimo argomento di studio. Ci sono stati degli studiosi, si sono messi lì a fare tutte le analisi, eccetera, ed è emerso.
1: A studio, che facciamo? Che famo oggi?
0: Vabbè, è emersa la scoperta dell'acqua calda come al solito, perché tendiamo appunto a condividerli più frequentemente nelle relazioni più strette. Perché lo facciamo? Perché già solo il fatto di mandarli, al di là del ti penso, è bello per divertirsi assieme anche a distanza, ed è associato anche ad una maggiore soddisfazione nel rapporto di amicizia. Ovviamente non è che ogni reel, ogni contenuto condiviso è un gesto d'affetto, né chi ce lo manda diventa automaticamente uno dei nostri amici
1: migliori
0: preferiti,
1: amici.
0: Chiaramente. Però è comunque un modo per dire ho visto una cosa che mi ha fatto ridere, tu che hai il mio stesso senso dell'umorismo puoi capirla e quindi la condivido.
1: Esatto, ti faccio conoscere qualcosa, quindi se adesso avete un profilo Instagram, mandate un sacco di reel in DM.
0: Sì,
1: bombardate. È felice, così può scrollare tutta la sera.
0: Ma
1: prima
0: lo fanno già, ci sono già, ti dirò questa cosa, degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Capital che mi mandano le cose per dire appunto ho visto questo e ti ho pensato.

0: Alessandro Maltilde, buonasera. Ma scusate il ritardo, ma mi sono svegliato. Mamma mia, oggi è il compleanno di mio padre, 87 anni. Mamma mia, ha fatto un pranzo, guarda. Tipo Highlander, ne resterà soltanto uno. Io faccio restare. Mamma mia, mi sento. Comunque, ragazzi, come sta? Tutto bene?
1: A posto.
0: Di che parlate?
1: Babbo, così, del più,
2: no,
1: del più e del meno.
2: Stavamo parlando di cassette, di CD, di playlist dedicate. Ti vogliamo troppo bene, troppo bene. No. Cioè, questo è uno dei nostri ascoltatori preferiti. Camato, cosa mangio, mamma mia. Sto restato, sto qua, sto al pranzo, l'uguliano da papà. Auguri a tuo padre comunque, che oggi ha fatto il compleanno.
1: Poi anche ai Lambert, è uno dei miei, dei miei film preferiti, perché è con Christopher Lambert, quindi.
2: No,
1: Lambert.
2: Ma ha detto Highlander.
1: Ha detto
2: Highlander. È che hai fatto la fusione. Vedi, hai fatto Alessandro.
1: Abbiamo aperto dicendo che bello le persone che mettono la sveglia il pomeriggio della domenica. Lui la sveglia non l'ha messa, quindi si è svegliato adesso.
2: È arrivato un po' più tardi, vabbè, ma comunque infatti noi fino alle 8 siamo qua, quindi ci fa piacere, anzi partecipate numerosi.
3: Ciao ragazzi, Davide da Parma.
2: Ciao,
3: io
2: Davide.
3: Ho una Golf del 2003, sì, e gli faccio la manutenzione ogni anno e non la voglio vendere perché ha ancora le musicassette che mi ascolto. Ok, ciao ragazzi,
1: aio.
2: Ma scusi, però, ma non era Davide da Parma? Perché poi è diventato sardo?
1: Perché lui da Parma si sta spostando verso la Sardegna.
2: Sai cosa? È sardo a Parma, anche secondo me.
1: Dal sarto di Panama
2: al sardo a Parma.
1: Vabbè, allora, parlavate di musicassette, ecco, una piccola parte: ci sono playlist create per ascoltare, per essere ascoltate in auto, poi per farsi conoscere, scrive
2: sì, certo. E per anche per cercare di capire, di inquadrare i gusti musicali. E poi Davide dice: ho composto e regalato playlist alla stessa persona, prima sulle musicassette e poi con i CD, facendo disegnini e piccole frasi, l'ho fatto

0: Per 20 anni. Ma non ci dici la fine della serie, cioè l'hai fatto per 20 anni, allora sei stato definito stalker o fidanzato?
1: Oppure un grande, perché grazie per tutti questi anni ti sei ricordato, chi lo sa. Comunque sempre un momento molto romantico, ringraziamo insomma tutte le persone che hanno voluto condividere quel bel ricordo, no, di quando si sceglievano, perché di questo si parlava, fondamentalmente le nostre musiche preferite da mettere poi tutte insieme a regalare alle nostre, come dire,
0: sì, fidanzate o potenziali, esatto, potenziali tali. Senti, prima parlavamo anche del condividere meme o comunque reel divertenti con gli amici. Una delle cose che condivido sempre in questo periodo, che è proprio un evergreen, è la mega sciarpona di Lenny Kravitz, perché quando arriva l'autunno è una foto di lui che cammina per le strade di New York con questa sciarpa gigantesca, più grande di lui, ed è una delle cose di quando dico è arrivato l'autunno, è arrivato Lenny.
1: Essere più grandi di Lenny non ci vuole tantissimo,
0: è vero, hai ragione,
1: non è body shaming, prendiamo atto di un qualcosa, però sciarpone ma addominale sempre al vento,
0: sempre perché... pantalone di pelle, pranzo Luculia Highlander, sciarpone gigante.
1: Perché il mal di gola mai nella vita, perché devo cantare, però visto che l'addominale lo tengo, un po' di mal di pancia me lo posso anche prendere. Hai detto Lenny Kravitz.

0: è arrivato il messaggio perfetto, credo, per andare in pubblicità.
1: Sì, cioè?
0: Scrive Ugo, 342-342-2190. Anch'io ho preparato una bella cassetta per una che mi piaceva. Senza nome, una.
1: Una? Sembra, una tipa.
0: Chissà, chissà. E domani festeggeremo i 31 anni di matrimonio.
1: Bravi!
0: Congratulazioni, bravo.
1: Allora, Ugo e la moglie rientrano negli highlights del mese di settembre, chiaramente. Anche se noi chiaramente domani non ci siamo, però comunque come se, Ugo. Quindi questo messaggio vale doppio, prende due argomenti.
0: Quindi ricordati questa sera, quando Pina sarà vicino a te, di fare la scuola. Non so, visto stasera, che non c'è il
1: allora,
0: nome.
1: Allora, stasera per festeggiare frittatora di cipolle.
0: Ma non ci sono partite, manco la nazionale.
1: È vero.
0: Piccolo spazio, pubblicità.
2: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: it.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tumbling In. Susy 4 insieme a Chris Norman. Mi piace sempre ricordare come il vero cognome, quello italiano, quello del nonno, credo, dello zio, fosse Quattrocchi. Poi negli Stati Uniti è stato un po' così abbreviato.
1: Modificato.
0: Quattrocchi. Senti, a proposito di nomi, ci tengo, perché poi magari sembrava anche un po' una presa in giro, cosa che lungi da noi a fare per bene. Invece, gli auguri per i 31 anni, o meglio, le congratulazioni, il 31, sì, per i 31 anni di matrimonio di Ugo e Adonella, questo è il nome della moglie.
1: E Lompina, che era una battuta che, vabbè,
0: non essendoci,
1: dai,
0: il nome, sì, era abbastanza scontata, però visto che non si vuole appunto offendere nessuno, poi ci tenevo che magari avessero quel, perché tutte le nostre puntate si possono andare a recuperare, magari Ugo recupererà questo frame in cui facciamo a Ugo e a Donella gli auguri per i loro 31 anni di matrimonio. Detto questo, è il momento del consiglio letterario.
1: Allora, questa settimana vi dirò, ho visto per la prima volta il film Il treno dei bambini, un film che era uscito in realtà qualche mese fa e l'ho potuto vedere perché quest'estate avevo recuperato il libro, e quindi ovviamente non vi consiglio il film, cioè no, poi del film magari parliamo anche, però il libro che ho scelto di consigliarvi stasera si intitola proprio Il treno dei bambini, l'ha scritto Viola Ardone, pubblicato da Einaudi, ed è una storia bellissima, tratta da una storia vera che non conoscevo. Siamo a Napoli nel 1946, quindi la situazione è che la guerra è finita da un po', l'Italia si sta risollevando, però al sud diciamo che molte famiglie se puzzne fam, cioè fanno la fame, si dice così a Napoli, insomma, fanno la fame, e su iniziativa del Partito Comunista vengono organizzati dei treni sui quali mettere i bambini, alcuni bambini da mandare al nord, quello che nel libro viene chiamata l'Alta Italia, perché loro a Napoli dicono li mandano all'Alta Italia,
0: anche e qui se... si diceva la Bassa Italia,
1: esattamente, certo. E quindi questi bambini viene concessa la possibilità di andare a stare per un periodo in altre famiglie che sono appunto nel nord, in Emilia Romagna prevalentemente, e si sono rese disponibili ad accoglierli e dare quindi loro la possibilità di studiare, di mangiare, di avere un futuro diverso da quello a cui sono destinati. Il protagonista si chiama Amerigo Speranza, ha due

0: amici del cuore che sono Tommasino e Mariuccia, e anche loro fanno parte appunto di questo gruppo di bambini in partenza. Vanno al nord Italia per un periodo, non vi dico altro perché dovete leggere il libro se non conoscete questa storia, che è appunto tratta da una storia vera che non conoscevo, e quindi mi sono appassionata poi a questa storia dei treni, di questa bella iniziativa che appunto c'è stata nel dopoguerra in Italia. Mi è piaciuto però tantissimo di questo libro lo stile particolare di Viola Ardone, perché lei sceglie intanto di dare voce ad Amerigo, quindi il libro è raccontato tutto in prima persona da questo bambino,
1: certo.
0: Bambino che è napoletano e quindi parla questo mezzo italiano mezzo napoletano, che in certi momenti fa molto ridere e in certi altri fa invece anche insomma un po' commuovere.
1: Ma tipo, perdonami, sdrammatizzo, perché immagino anche il dramma delle famiglie che si devono separare da questi bambini, che immagino siano
0: le mamme
1: piuttosto
0: soprattutto
1: piccoli.
0: Anche perché poi vanno in altre famiglie che diventano un po' una seconda famiglia,
1: certo, che avranno abitudini totalmente diverse da quelle originali,
0: certo.
1: No, passami il termine. No, intendevo dal punto di vista del lessico, è tipo il malinconico di Diego da Silva, l'avvocato, quella roba lì.
0: In realtà, perché lui parla un italiano da bambino, quindi si sente,
1: certo,
0: tantissimo che la voce è la voce di un bambino, di un bambino che parla un po' appunto un mezzo italiano mezzo napoletano, molto divertente però anche molto commovente in certi passaggi. Poi c'è questo continuo rimando alle scarpe, non sto facendo non è uno spoiler in realtà, però si parla molto delle scarpe perché lui, il bambino, ha la fissa delle scarpe, e quindi ci sono le scarpe brutte, quelle vecchie, quelle conciate male, che ti possono comunque condurre in un posto lontano, e poi ci sono le scarpe nuove, quelle costose, quelle lucide, che però magari fanno male ad ogni passo. Se leggerete il libro capirete perché, ma ripeto, non è un'anticipazione di nessun tipo. È un libro molto bello che secondo me vale la pena di recuperare qualora ve lo foste perso. Non è un libro uscito l'altro ieri, è di qualche anno fa. E poi vi guardate il film, che è altrettanto bello, ma non bello come il libro, perché per esigenza. Allora,
1: voglio fare
0: il classico luogo comune che il libro è più bello del film. Era meglio il libro.
1: Ricapitoliamo.
0: Però diciamo che tagliano un po' di parte,
1: vabbè,
0: e invece nel libro ci sono delle parti più belle, soprattutto nel presente. Quindi sì, ricapitolando, il libro si intitola Il treno dei bambini, scritto da Viola Ardone e pubblicato da Einaudi.
1: Quindi erano un gruppetto di bambini sul vagone, una sorta di boy band, un po' come erano
0: una cosa del genere.
1: Why don't we?

0: Scrive Antonio. Vai. Scusate ragazzi, ma la canzone che sta andando adesso di questo slow down, Why Don't We, ma non sembra incredibilmente 1979 degli Smashing Pumpkins? Non sbagli Antonio, l'abbiamo detto anche noi.
1: L'orecchio fino di Antonio.
0: Eh beh, l'intro è quella, cioè hanno campionato il pezzo di 1979.
2: Saranno i primi al mondo a campionare qualcosa.
0: Non saranno neanche gli ultimi, tra l'altro. Temo. Comunque sì, bravi posso dire, perché in realtà si basano sul fatto che t'acchiappano con 1979 e poi dici, ah, ma non è quella, però bravi gli Smashing noi, che hanno fatto prima di loro. Comunque
1: senti, invece grande successo un po' per il libro di cui hai parlato prima, Il treno dei bambini, ma soprattutto anche per
0: Violardone,
1: esatto. Tanto Veronica da Verona scrive: ciao Capital, bellissimo appunto questo libro di cui ha parlato Matilde, Il treno dei bambini, l'ho adorato. Consiglio anche Oliva Denaro.
0: Ho
1: detto Olivia?
0: Olivia. Perché l'hai letto Oliva e pensavi fosse un errore. In molti infatti, no, Oliva Denaro, grande meraviglia, li devo recuperare. Ragazzi, datemi il tempo, un attimo. Ho iniziato dal treno dei bambini, che è stato il suo esordio, e adesso poi piano piano mi recupero anche gli altri. Ma in tanti, quando ho fatto anche il post quest'estate su Instagram, mi hanno scritto, ma adesso devi vederti il film, ma adesso devi leggere anche gli altri di Violardone. Datemi un attimo.
1: Accetta anche i consigli altrui, Matilde, non
0: ma
1: essere
0: accetto,
1: sempre
0: no, scherzo. Che mi dicono subito, adesso devi fare questo. Ho capito, se mi date delle giornate più lunghe, volentieri. Io vorrei, come sogno,
1: essere pagata.
0: No, assolutamente, voglio che leggere resti proprio il mio hobby. No, vorrei essere pagata in generale per non stare a leggere
1: per
0: basta.
1: Leggere, appunto, sì. Per questo.
0: Ma non dalle case editrici, non quelle robe lì. Io vorrei avere
1: dalle banche.
0: Sì, esatto.
1: Dagli extra profitti delle banche. Non dateli allo
0: vorrei
1: Stato, dateli alla gente che legge.
0: Un conto illimitato per poter leggere tutto il giorno e poi nel weekend venire a fare la radio. Questo sarebbe il sogno della mia vita, sapete. Ognuno c'ha i suoi.
1: Aspetta, e segniamo. Dai, perché tra le cose originali che ho sentito dire, essere pagati
0: per fare
1: quello che mi piace.
0: Sì, dai, ho capito. Ah, dai, ci vediamo tutti a ottobre con gli highlights. Sai mai che

0: che poi non è che lo dice così, la butta lì, Robbie Williams, quando ci dice no, lascia che io ti intrattenga, l'ha fatto davvero. Un paio di giorni fa l'avete visto quando si è messo per strada a Lima a cantare per tutti i fan dopo che il suo concerto era stato annullato. A Lima, sì. Lima, cioè è difficile cantare a quelle altezze lì.
1: No,
0: no, certo, è vera, Lima, è alta lì.
1: Perché mi ha fatto la faccia di quello che vuole fare una gag.
0: Anzi, l'ha intrattenuto e è stato bravo. Cioè, comunque uno sa che molti artisti hanno annullato il concerto, grazie, ciao, torno a casa. Lui ha avuto rispetto per gente che non è riuscita a vederlo. Leggevo che anche gli Oasis, per esempio, hanno in mente, per tutti quelli che non riusciranno ad acquistare i loro biglietti,
1: eccoci qua,
0: di fare un concerto in strada. Così.
1: Sì, sì, ma non sono mica gli U2, perché anche gli U2 l'hanno fatto a Dublino. No, certo. Infatti non gira il coltello della piega, però posso dire una cosa. Allora, dobbiamo, secondo me è meglio radunarci tutti in quei gruppi, se li fanno su Facebook, è un po' che non frequento quei social, però i gruppi, quelli di troviamoci tutti fuori dal concerto e sentiamolo da fuori, gratis.
0: No, il gruppo potreste chiamarlo "Non sei un vero fan degli Oasis se".
1: Sì, ma tra l'altro a proposito, lascia perdere questa cosa dei veri fan, perché guarda, i veri fan sono incazzati neri, perché dicono ecco adesso ci andranno quelli che conoscono solo Wonderwall, che sono lì che si mandano le robe su TikTok, e noi invece che abbiamo suda per anni, abbiamo aspettato la reunion degli Oasis. Un po' è vero, un po' a me sta roba dei veri fan, come fai a stabilire chi è vero fan?
0: Però alcuni artisti, credo specialmente in Italia, ma immagino anche non solo, a volte danno la prelazione alla propria fan base, no, per i propri concerti.
1: Ma come non fai a capire la fan base? No, comunque quelli, ma non ce l'hanno la fan base, perché quelli lì sono, quelli litigano tra di loro,
0: fan
1: anche
0: tra loro,
1: i fan sono litigiosi anche loro. Comunque vabbè, niente, ci troveremo tutti nel parcheggio
0: come le star per il whisky e Roxy Bar,
1: esatto, a vedere il concerto di Oasis da fuori,
0: a sentirlo da fuori,
1: sì, a sentirlo, hai ragione, non a vederlo.
0: No,
1: chiaramente,
0: certo, non volevo.
1: Beh, comunque ci sono anche quei posti a visibilità ridotta che, sai, da Bergamo dicono che si veda benissimo a Roma, sai, quei posti lì,
0: un maxi schermo, sai, cose di questo genere.
1: Comunque, in ogni caso, vi consolo, se non siete riusciti ad avere i codici, sappiate che in ogni caso i codici che arrivano all'ultimo danno accesso a dei prezzi folli. Cioè, se prima era, si parlava di 250 euro, adesso ci sono quelli da 650. Dai, adesso, vabbè, 650 a cranio.
0: A testa?
1: No, troppo. No, cioè, anche per gli Oasis.
0: E neanche mentre dormi, guarda. Mentre

0: Allora, il messaggio più bello per chiudere questa puntata di Capital Weekend ce lo manda Adri, che aveva messo la sveglia e dice: ragazzi, volevo dirvi che riuscite a rendere leggere tutte le fatiche, compresa quella di stirare. Ho finito! Ci risentiamo la prossima
1: settimana. Sì, volevo solo salutare velocemente Erika, il tuo messaggio ci ha fatto molto ridere, Erika, e con lei tutti i fan vecchi e nuovi degli Oasis di cui abbiamo parlato per l'ennesima volta. Poco fa non lo faremo più, grazie Ilaria Salvaggio, grazie a Tommy in regia da Roma, grazie a tutti voi. Prossimo weekend, sempre qui su Radio Capital 18:20. Grazie. Vabbè, Mati.
0: Grazie Ale, tra poco Solsista. Baci.
1: Ciao, buona,
0: buona
1: strada.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast.
9: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti di Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7

0: trovare tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In arrivo le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Edoardo Buffoni. Dopo quelli dell'ENI, anche i distributori della IP taglieranno i prezzi dei carburanti da domani. Lo ha annunciato la SOCAR, l'azienda dell'Azerbaigian che controlla la IP. Ma non è stata comunicata l'entità del taglio. Domani dalle 8 del mattino i distributori ENI metteranno un tetto massimo. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il diesel. E monta la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo stop in assenza di una convocazione del governo. Andiamo ora all'estero. Allarmi esplosivi vicino a una base dell'aeronautica militare britannica di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra all'Iran. 5 le persone arrestate per terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base. Forse pianificavano un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità e nazionalità. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre a investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino. La donna è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La 24enne a bordo della sua automobile avrebbe prima travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Non si sarebbe trattato quindi di un incidente. Il bambino non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Siamo allo sport. Luna Rossa vince il match race finale contro Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. E infine il calcio: il Parma ha esonerato l'allenatore Carlos Cuesta dopo 5 giornate. Il club parla di decisione condivisa, non c'è ancora il nome però del nuovo allenatore del Parma. Le news su Radio Capital tornano domani mattina alle 6.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i cieli si presenteranno pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nella mattinata di domani sarà ancora l'alta pressione a dominare la scena sull'Italia, favorendo un generoso soleggiamento e un clima gradevolmente tardo estivo. Nel pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente stazionaria, con cieli sgombri da nubi quasi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

1972, Royal Studios di Memphis, casa della High Records. Ci sono Willie Mitchell alla produzione e la mitica High Rhythm Section, i fratelli Oakes, Al Jackson Jr. e Howard Grimes. Al Green ha il suo microfono, quello che Willie Mitchell gli riservava per tutte le sessioni. Sta incidendo il seguito del suo masterpiece Let's Stay Together e mettendo in atto quello che Mitchell gli ha insegnato: non urlare, canta piano, riempi di sfumature magiche ogni nota. E I'm Still in Love with You è l'incantesimo di cui Al Green va più fiero. Cominciamo da qui. Bentornati a Soul Sista, salite a bordo.

Music. E anche stasera siamo pronti a dispensare un po' di soul, hip hop, jazz, funk, le migliori novità in circolazione, i classici senza tempo. Abbiamo anche le nostre lyrics to go dedicate a Rhapsody, che è uscita con un album strepitoso davanti al quale tutta la scena si è inchinata. Si intitola God Got Afro and Gold Hoops e noi stasera vi proponiamo le liriche tradotte di Black is Beautiful. Quindi rilassatevi, mettetevi comodi perché si riparte dai primi anni 2000 con Jaim e Diamond in the Rough.

un talento che evidentemente è ereditato dal nonno Victor Hoglund, che aveva cantato anche con i Drifters. Pensate, a 15 anni era già una leggenda dell'Apollo Theater, aveva vinto per ben 3 volte il talent show. Stasera lo troviamo al suo secondo album, Still Ghetto, e anche in questo disco ci appare come un angelo di strada.

di Pendergrass e gli conferisce una solennità che solitamente non appartiene a ragazzi di 20 anni. Il Diamond in the Rough, il diamante grezzo, in questo caso è qualcosa che non capita di vedere due volte, è tutto quello che potevi avere che hai perso. Beh, allora è meglio non avere rimpianti e non perdersi neanche una tappa del nostro viaggio, che adesso continua con tutta l'eleganza e la classe di Amber Markin. What If?

Nel 1975 Smokey Robinson canta A Quiet Storm, una ballata sospesa e sensuale che senza saperlo sta dando il nome ad un'intera stagione dell'R&B. Un anno dopo a Washington il DJ Melvin Lindsay sceglie proprio quella canzone come sigla del suo programma notturno e nasce così

pure jazz. Artisti come Luther Vandross, Anita Baker, Sade ne raccolgono l'eredità, portando quel modo più sofisticato di raccontare l'amore. E nel 2019, in piena fase Covid, mentre è ancora all'inizio del suo percorso, la giovane newyorkese Amber Mark dimostra di saper già ricreare quella magia con What If.

tappa da cornice agli arrangiamenti pensati per supportare la sua espressività vocale ricca di sentimento e stile. Ma torniamo nella Golden Era adesso con Tupac e So Many Tears.

conosciuto come Kiffy D, e alla fine è stato ritenuto colpevole e condannato all'ergastolo. La cosa incredibile è che per anni ha sbandierato l'omicidio di Tupac come un trofeo, e alla fine è quello che l'ha incastrato. La cosa interessante è che è saltato fuori anche questo assegno da $1 milione che Rubin, un associato alla Bad Boy, avrebbe consegnato a Kiffy D proprio per togliere di mezzo sia Suge Knight che Tupac. Però vabbè, quella questione non è stata approfondita e non credo lo sarà mai. Al di là di questo, il nome di Tupac continua a risuonare e il suo catalogo resta uno dei più importanti ascoltati della storia dell'hip hop.

Cura che avrebbe esplorato sempre di più sole R&B, perché poco prima di lasciarci aveva già parlato della sua voglia di muoversi in quella direzione. Chissà, magari oggi l'avremo sentito nel nuovo progetto di Dinner Party, o insieme ad Andre Young e Alicia Hill Mohammed, ospite di Erika Badu, o ancora accanto ai migliori interpreti della scena contemporanea. Io riesco ad immaginarmelo, non so voi. Ma torniamo alla realtà, che musicalmente parlando non è poi così male, perché adesso c'è Kenyon Dixon con Touching on You.

0: Jackson, Touching on You, dal suo nuovo album Ego Ruins Everything. Una meraviglia. Del resto ci aspettavamo moltissimo da quest'artista che negli ultimi anni non ha fatto altro che incantarci con la sua voce, con il suo sound, e anche questa volta non ha deluso le nostre aspettative. Torniamo nella Hit Zone con Jamie Foxx e Ludacris adesso. Questa è Unpredictable.
1: Yeah, ladies, I know you're tired of the same old thing. Things have become so mundane. I mean, your bedroom is just so cold. It's so cold, but I'm here to tell you, I got a strategy. We better heat it up. Come on.

Dal suo primo album torna la musica con Unpredictable, giocando con la voce e con le parole, ci invita a rendere più eccitante e imprevedibile la nostra relazione. Poi arriva Ludacris a dare la giusta scossa al pezzo con la sua energia più diretta e irriverente. Azzeccata anche la scelta del sample, Wildflower dei New Birth, che dona alla produzione quella base calda e vellutata su cui Fox costruisce la sua narrazione sexy. Restiamo a Los Angeles, ma torniamo negli anni 70 adesso con i Creative Source e You Can Hide Love.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

E siamo ripartiti dai Temptation, Ball of Confusion. Il titolo è praticamente una fotografia del 1970. Vietnam, segregazione, proteste, droga, criminalità, tensioni razziali. Vi ricorda qualcosa? Vabbè, comunque Norman Whitfield e Barrett Strong buttano tutto dentro senza costruire una storia lineare. È una raffica di notizie, slogan e immagini, come giusto che sia. Lo stile rappresenta il concept descritto dal titolo, il caos. E Dennis Edwards incarna perfettamente questa nuova fase del gruppo, molto più inquieta rispetto alle grandi battaglie.

4. Quella lunga però non va persa, perché nel 71 verrà riproposta nell'album degli Undisputed Truth. Ok, ora un piccolo assaggio dall'album live di Toby ai Dreamhouse Studios. Vi faccio sentire Shine.

della Bad Boy, riprende lo storico slogan del movimento per i diritti civili e lo porta in profondità. Non è soltanto una celebrazione della bellezza nera, è un viaggio dentro le proprie radici, la famiglia, la memoria e la spiritualità. In questi versi Rhapsody dipinge frammenti di ricordi, immagini, racconta i suoi nonni, il giardino di famiglia, le cassette di musica soul, la nonna che cuce l'hank sui suoi vestiti e una storia familiare segnata dal razzismo. Ricordi personali che diventano memoria collettiva. Vai Steve!

0: the smell of cig smoke. Uncle Charles at the stove. The family I hold close, taking note, riding looking out the window over my people. Damn, black is beautiful.
1: Giro per il giardino, accendo una sigaretta, mi sento più leggera. Porto con me la mia scorta d'erba, fumo alla Bob Marley. Mi muovo in città come un esercito da 50.000 uomini, protetta. Mia nonna ha cucito la chiave della vita sui miei vestiti. Non scappo dalle mie lacrime, l'anima non si macchia, la mia melanina è intensa. Ricorda loro qual è il loro karma. Vado in giro, ascolto Gil Scott Aaron, affronto le curve. Salvare i bambini, un valore che ancora onoriamo. Sono le 6:25 di domenica. Accenno un sorriso, il sole bacia il volto della mia gente. Siamo così belli. Devo dire che essere neri è bello. Il nero è bello. Essere neri è così bello, bellezza. L'anguria con i semi in una ciotola. Le cose pure. Il giardino del nonno sul retro di casa. Lui mi ha insegnato la pazienza, a lasciare che il frutto crescesse, a nutrire il villaggio come faceva con alcune famiglie della zona. Il padre di mio padre cavò un occhio a un poliziotto che lo chiamò negro. Si fece 2 anni di galera. Immagino che la mia penna sia come la sua, audace. Musica soul dalle cassette, uva moscatina, densa come la pelle della mia gente. Ricordo mentre viaggiavamo in auto, l'odore del fumo di sigaretta, zio Charles al negozio, la famiglia che porto nel cuore. Prendo nota, giro in macchina, guardo fuori dal finestrino con lo sguardo rivolto alla mia gente. Cavolo, essere neri è bello.

era impegnato nella fitta agenda promozionale di Voodoo, uscito proprio nel gennaio del 2000, e così a completare il trio arrivò Don Robinson delle En Vogue. Un album che vale assolutamente la pena riscoprire. Ma continuiamo a dispensare cibo per l'anima adesso con la meravigliosa Roberta Flack e la sua Mr. Magic.

di una voce senza tempo è quasi un cliché. Io la definirei una maga del tempo. Lei sapeva dilatare melodie folk e atmosfere gospel jazz fino ad evocare uno spazio così puro ed immobile da far svanire tutto il resto. La sua versione di Mr. Magic trasforma lo storico groove strumentale di Grover Washington, anche se in qualche modo ne mantiene intatto il DNA. La fusione tra queste tessiture sonore ariose e sognanti riconducono sia al progressive soul che al quiet storm. Ispireranno musicisti new soul del calibro appunto di D'Angelo, Gil Scott, Lauryn Hill, Solange, tutti alla ricerca di un approccio al rhythm and blues radicato nella tradizione. Ma torniamo alle novità adesso. Il prossimo artista ci è arrivato con il passaparola. Devo ringraziare il mio amico Cristiano Papini per Devin Donnell. Questa è

Devin Donnell, Honey Brown. Ricorda moltissimo il progetto Next Worries, sarà per la voce che ha questo timbro simile a quello di Anderson .Paak. Comunque si sta facendo strada su SoundCloud e io vi consiglio di andare a dare una sbirciata, perché scoprirete un artista di cui sono sicura sentiremo parlare molto presto. Ma ora torniamo in classe con The Miss Education of Lauryn Hill.

Lauryn Hill, uno dei pezzi che Lauryn ha mantenuto più fedelmente nelle sue esibizioni dal vivo, e ascoltandola ancora oggi si sente quanto quel messaggio continui ad avere un valore personale per lei. Deep in my heart, the answer it was in me, la frase chiave. Ok, prossima tappa, Jamaica. È proprio qui ai Tuff Gong Studios che la signorina Hill completò le registrazioni di The Miseducation. E dalla Giamaica arriva anche Savannah con la sua brand new.

0: into AKA Soul Sister.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì.

0: giovedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

fare come nuova. Going Out of My Head. La versione originale risale al 1964, è di Little Anthony and Imperials ed è diventato un grande successo pop. Poi nel corso degli anni è stata reinterpretata da una quantità enorme di artisti, tra cui Sergio Mendes, Dionne Warwick, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. La versione dei Delphonics è del 69, dal loro magistrale album The Sound of Sexy Soul. Loro la portano nel loro territorio, armonie vocali morbide, arrangiamento orchestrale e la sapiente regia musicale di Tom Bell. Torniamo nel 1994 adesso con un altro grande classico, quando Mary J. Blige fa completamente suo il manifesto di Roy Ayers, In My Life.

Sei sicuro? Qualcosa a cui aggrapparsi mentre si prepara a raccontare la sua storia più dolorosa. E questo è il bello di My Life. Mary ci presenta una donna che canta quasi cercando di guardare le proprie ferite dall'esterno per riuscire finalmente a capirle da dentro. Ma continuiamo a celebrare gli inni R&B adesso con le Destiny's Child e il remix di Girl che ospita Sean Price.

successo, nel 2026 si è dato parecchio da fare, è tornato da protagonista, ha celebrato gli anniversari di Reasonable Doubt e di The Blueprint, è tornato sul palco in studio e continua a far parlare di sé, soprattutto per questa docuserie Jay-Z Nate. Si tratta di 8 episodi condotti e diretti da Rick Rubin, il grande produttore, che partendo dalle canzoni di Jay-Z cerca di esplorare, insomma, anche tutto il resto: l'infanzia, la famiglia, gli anni della strada e le esperienze che hanno formato l'uomo dietro a Sean Carter. La trovate su HBO. Ok, prossima tappa a Toronto con Daniel Caesar e Kali Uchis. Questa è Get You.

instant classic di Daniel Caesar e Kali Uchis, Get You. Quando questo singolo esce nel 2017, ne parlano tutti, diventa un caso, da Stevie Wonder a Erykah Badu, persino Barack Obama. Poi arrivano due Grammy, paragoni super lusinghieri con Frank Ocean e Miguel. E in un attimo questo giovane artista canadese cresciuto in una famiglia profondamente radicata nel gospel è sulla bocca di tutti. Del resto sono sue alcune delle ballad più belle degli ultimi 10 anni. Get You appunto è Best Part che ospita Her. In the meanwhile, come direbbero i Jodeci, c'è stata una radicale trasformazione. Dall'alternative R&B morbido, minimalista e fortemente influenzato dal soul, con le atmosfere sognanti e vulnerabili del suo primo album, Freudian, al ritorno alle origini spirituali di Sono Spurgy. Cori imponenti, innesti psichedelici, chitarre soul e un calore acustico che accarezza l'anima. Un grande. Ma alziamo leggermente i BPM adesso, continuando a fluttuare però nel sound smooth and sexy dei classici R&B con Eugene Wild e Gotta Get You Home Tonight.

ricordiamo i Gene Wilde soprattutto per Gotta Get You Home Tonight. Ma la sua storia comincia molto prima, quando è un bambino. A 5 anni comincia a cantare insieme ai suoi parenti, forma un gruppo che poi negli anni cambia nome più volte: La Voyage, Tight Connection, Simply Licious. Girano, suonano, fanno esperienza e nel 79 arriva un primo capitolo importante. Incidono un album per la Carlton Records, l'etichetta di Curtis Mayfield, sotto il nome di Today, Tomorrow, Forever. Insomma, quando nell'84 arriva a Philadelphia e registra Gotta Get You Home Tonight, ha già passato metà della sua vita dentro la musica. Ma la sua storia non finisce lì, perché poi passa alla MCA, si avvicina al jazz con i Cabo Frio e negli anni successivi costruisce una carriera sempre più importante anche dietro le quinte come autore e produttore. Pensate, a lui sono attribuiti almeno 60 milioni di dischi venduti. Credo che se la passi piuttosto bene. Ma torniamo alle novità adesso con Nomi. Questa è What You Want.

ha cominciato a farsi notare nel 2025 e in pochissimo tempo la sua voce è arrivata molto più lontano di quanto ci si potesse aspettare. SZA, Tyler the Creator, Pharrell,

Estranada sono tra quelli che hanno acceso i riflettori su questa giovane artista del North Carolina. Poi milioni di stream e un album di debutto molto atteso. Lei chiama questo momento The Come Up, citando il suo conterraneo J. Cole e il suo primo mixtape del 2007. Una vera e propria ascesa Steve Parks invece non l'ha mai vissuta, ma questo non gli ha impedito di lasciare il segno con pezzi come Moving in the Right Direction.

0: What up, you rocking with Kareem Riggins, and you are checking out, wait, before I say that, Bilal wrote a song about it, Soul Sister. Peace.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia.

0: guardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Il nostro viaggio riprende nel 1971 a Chicago, uno dei grandi laboratori della musica nera. E i Chi Lights, guidati dalla voce di Eugene Record, sono tra i gruppi più amati della città. Stanno portando il soul verso una dimensione più sofisticata, cinematografica. E come avete sentito, Have You Seen era questa atmosfera sospesa, malinconica, notturna. Record passa dal parlato al falsetto con una naturalezza e una delicatezza che sembra quasi arrivare da lontano. E con i suoi oltre 5 minuti di durata e una struttura così poco convenzionale per l'epoca, non sembrava proprio il classico singolo da radio. Ma anche qui c'è un bel aneddoto da svelare, perché è il pubblico a decidere, come sempre. Durante un concerto i Chi Lights si sentono chiedere dal pubblico Have You Seen a gran voce. Loro non l'hanno neanche preparata per lo spettacolo. Così finiscono per cantarla a cappella, ancora e ancora e ancora, per quasi un quarto d'ora. La gente impazzisce e da quel momento la canzone comincia a prendere il volo. Adoro queste storie. Ma torniamo alla scena contemporanea adesso con Yaya Bay e Cup of Water. Oh no.

e lo fa con uno stile unico, super riconoscibile. C'è ancora Soul Sister, Radio Capital. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono disponibili anche in podcast, così come le nostre playlist sono sempre disponibili, consultabili sul nostro profilo. Ok, ora stendiamo il nostro red carpet per la First Lady dell'R&B, Faith Evans, accompagnata per l'occasione da Carl Thomas. Questa è I Can't Believe.

dischi di platino o prestigiosi riconoscimenti. Faith Evans ne è la prova vivente. Molto più famosa per le vicende della sua vita privata, degne di una soap opera ambientata nel ghetto, che per le sue incredibili doti canore ed interprete. Ma con Faithfully nel 2002 cerca di prendere le distanze da questo tipo di popolarità. E bisogna ammettere che questo progetto è impeccabile e avrebbe davvero meritato molto molto di più. Proviamo a stare in equilibrio tra hip hop e R&B adesso con Six Leg, Leon Thomas, Hazy Chaik. Vi faccio sentire All That Matters.

chi ama l'R&B e il trap soul. A mio parere è il suo miglior album. Qui dimostra di essere maturato sotto ogni aspetto. È un progetto molto versatile, fluido, introspettivo, profondo. Grandi collaborazioni, le basi sono tutte belle, la produzione è incredibile e in generale c'è anche molto lavoro sulla scrittura. Non sono le classiche canzoni d'amore. Si sente che ci ha messo molto del suo vissuto dentro. Ma torniamo ai capolavori assoluti adesso.

isolano dal mondo, si chiudono in una camera d'albergo con intenzione di fare l'amore per sempre, o perlomeno fino al momento in cui non arriverà la polizia a bussare alla porta. Cosa c'è di più sexy? Nessuno è come Maxwell, come direbbe Mary J, the one and only. Beh, come sempre il tempo vola qui a Soul System, ma abbiamo ancora qualche minuto per un'ultima novità. E Steve è già pronto sul piatto, Buzz and the X con Out of Sight. Sentite che stile.

Us and the Hicks, Out of Sight, da Melanchronica. Ci dobbiamo salutare. Sono triste. Vabbè, mi consola il fatto che torneremo qui sabato e domenica prossima, come sempre alle 20. Nel frattempo continuate a seguirci su Instagram e AKA Soul Sister Radio. Tra l'altro Steve sta preparando delle sorprese che sono sicura vi faranno felici. Grazie per essere stati con noi, vi lascio con Mechanical Body di George Gwen McCrae. Subito dopo arriva Mixo, non mancate. Alla prossima, sono fuori. Grazie Steve.

0: possa seguire.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
6: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
7: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
7: Una produzione One Podcast.
8: 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro: costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani presso Palazzo Turati, via Meraviglia.

0: 9B dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.
1: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
2: Cortilia, che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sempre lungimirante, avanti coi tempi, David Bowie nel 1980 dal disco Scary Monsters Super Creeps, con l'aiuto di Robert Fripp alla chitarra, realizzava tra le altre canzoni pure questa meravigliosa Fashion. Perché dico sempre lungimirante? Perché metteva in ridicolo la schiavitù delle mode in qualsiasi, di qualsiasi tipo, musicale, del vestire, nella politica, e il conformismo che si sarebbe affermato in maniera veramente prepotente negli anni che sarebbero venuti, stiamo parlando chiaramente degli anni 80. Qui inizia Night for Heroes.

qualcuno mi ha suggerito che potrebbe essere l'intelligenza artificiale che ha fatto la sigla. Comunque sia, se sei tu intelligenza artificiale, brava, mi piace, è carina sta sigla, secondo me è molto carina. Buonasera, buonasera amiche e amici, qui su Radio Capital la domenica sera dalle 22 alle 24 c'è Night for Heroes con me, che sono Mixo. Ciao ciao. Affrontiamo insomma dei percorsi musicali e anche artistici più in generale, con di solito Sandra Scoop alla regia, ma questa sera Sandra aveva altro da fare, sospetto qualche cosa, ma insomma non voglio indagare, e quindi c'è Fabio Amoroso, che ringrazio. Ciao Fabio. Parliamo di moda, visto che siamo stati introdotti appunto da Fashion, un pezzo meraviglioso di David Bowie. David Bowie che nel 72 stava lanciando il suo personaggio di Ziggy Stardust, uno dei tanti, perché veramente è stato più che poliedrico. Sapete che cosa dico? Anzi, che sapete cosa ribadisco? Secondo me David Bowie è stato l'artista più importante degli ultimi 100 anni. Troppo, too much, dici? Cioè, si è occupato di tutto, faceva teatro, cinema, dipingeva, musica, il mimo, non lo so, veramente, un genio. E nel 72 i suoi amici Moody Hoople praticamente si erano sciolti, perché i dischi non erano andati bene, i dischi precedenti, dice, ma che cavolo stiamo a fare qui, ci sciogliamo. Intervenne appunto il loro amico David Bowie, che propose Suffragette City, avete presente la canzone? Ma Moody Hoople non piacque. Dopo qualche giorno Bowie gli porta All the Young Dudes. Da lì a poco i Moody Hoople la incideranno, nonostante appunto la delusione dello scioglimento imminente, e la canzone arriverà al primo posto in classifica. Genio David Bowie e bravissimi Moody Hoople.

questi suoni andavano per la maggiore, impazzavano nella famosa swing in London di cui spesso parlo. Dice: ma che palle, di nuovo la swing. No, vabbè, è un periodo per la moda importantissimo, perché ricordiamo che c'era stata da non molto tempo la fine della seconda guerra mondiale, e ribadisco che in Inghilterra, insomma, si era sentito apparecchio, no? Tutta la carestia, c'era il razionamento,

la gente poteva mangiare le cose che ti dava il governo praticamente. Insomma, ci fu un'esplosione di creatività e colore proprio a metà degli anni 60, facendo esplodere questo fenomeno che ebbe

fino a quel momento lì proprio non era prevista neanche dal punto di vista merceologico. Dunque, per esempio, su Carnaby Street, dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, aprivano negozietti di giovani stilisti con molte speranze, uno dietro l'altro, e la scena esplose letteralmente. Allora, stavo pensando che, per quanto mi riguarda, la moda non è semplicemente una questione da seguire, anzi è tutto il contrario. Io vado un po' fuori dai binari perché non mi piace l'omologazione, credo che si sia capito per chi mi segue su Instagram, per esempio. Cioè, mi piace essere creativo in un contesto che non sfocia comunque nel ridicolo, almeno spero. L'altro giorno camminavo per la strada e incrocio un sacco di persone, chiaramente. Devo dire che c'è una bassa percentuale di gente che mi coinvolge dal punto di vista visivo, dico: ma guarda com'è ben vestita. Bene, l'altro giorno ho incrociato una signora, non più giovanissima, vestita divinamente, molto elegante, ma più che altro con un allure e un portamento che erano veramente uno spettacolo. Guarda, non mi sono trattenuto, le ho sorriso e le ho detto sottovoce: che chic, madame. Lei mi ha sorriso, sì, è successa questa cosa qui. Mi piace molto comunicare in questa maniera, perché abbiamo proprio perso l'abitudine, se non nei piccoli centri, nei piccoli paesi oppure in montagna, quando si incrociano persone sconosciute comunque ci si saluta in montagna, no? In città non accade mai, una cosa poco bella effettivamente. Veramente, cara signora, se sta all'ascolto, le voglio ribadire che lei era molto chic e you wear it well, cioè lo indossi molto bene, come cantava Rod Stewart.

Da Forever. Mi sono messo sul video perché mi ricorda, cioè se ricordo bene, se me lo fa vedere, perché qui c'è la pubblicità continuamente su YouTube, che palle, dice abbonati, e vabbè. No, se mi ricordo, in questo video delle Spice Girls, la canzone era Viva Forever, si erano tramutate tipo in lucciole, farfalle notturne che volavano, adesso non ho ben presente. Abbiamo ascoltato le Spice Girls perché sono state sicuramente un fenomeno culturale di costume, molto, come si vestivano, come si acconciavano, i capelli e tutto il resto. Le Spice Girls all'epoca hanno fatto veramente un sacco di vittime. La più fashion, stava a sentire, stava anche nel suo soprannome, Posh Spice. Posh significa un po' snob, no? Elegantissima. È sempre stata Victoria Beckham. Sinceramente io, Victoria Beckham, quando guardo le fotografie oppure i filmati, mi dà una sensazione di antipatia, scusate, non lo so, magari è una mia, sono prevenuto, ma sembra sempre con la puzzetta sotto il naso. Si è anche sposata bene, devo dire la verità, del resto, ribadiamo, era la Posh Spice. Dopo che si è ritirata dalle scene musicali, si è costruita molto sapientemente una carriera altrettanto di successo nel settore della moda. È diventata una delle imprenditrici più in vista, tant'è che è stata anche fatta insignita dell'ordine dell'impero britannico dall'allora regina Elisabetta II, pensa un po'. Ha messo alle stampe anche un libro che è andato molto bene come vendita, che si intitola Dead Extra Half an Inch, Hair, Heels and Everything in Between, manuale di consigli e bellezza, che tradotto letteralmente dovrebbe essere quegli ulteriori centimetri di capelli, tacchi e tutto quello che sta in mezzo. Ma pensa a te, ha anche una propria casa di moda che porta il suo stesso nome e spesso partecipa alla settimana della moda di New York per presentare le nuove collezioni, la Posh Spice. Prima facciamo cenni, come al solito, di Carnaby Street, una via centralissima che sta fra Oxford Street e Regent Street, ma anche molto carina da vedere. Ma più che altro i negozi interessanti non sono proprio sulla Carnaby, ma nelle viuzze laterali, perché sono proprio delle viuzze, quasi dei vicoli, diciamo, no? Negli anni 60, si sa, è stata appunto l'esplosione della creatività. Il primo stilista che si era installato e insediato a Carnaby Street era John Steven nel 1958, quindi molto prima di tutta la rivoluzione della Beat Generation. Era un giovane stilista scozzese che aprì il primo negozio di abbigliamento, e da lì poi il negozio si chiamava His Clothes, e quindi si deduce che era soltanto un negozio di abbigliamento maschile, perché His si riferisce a lui. Booker T and the MGs fecero un brano solo strumentale intitolato proprio a quella via di Londra, Carnaby Street.

0: E come ho avuto modo di dire diverse volte, Canal Street per molti anni, dopo, che ne so, dagli anni 90 in poi, è diventata una via un po' too much, no? Troppo per i turisti, quindi con negozietti che vendono calamite per il frigorifero. Ma negli ultimi 5-6 anni, forse anche 10 anni, devo dire che è migliorata e sono tornati giovani stilisti ad occupare le piccole botteghe. Ne parliamo fra pochissimo.
1: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza.
5: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Al cinema. Scopri gli orari e le sale su mymovies.it.
7: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.

dalla carriera solista di Liam Gallagher, che ormai sembra un ricordo lontano, visto insomma la reunion col fratello. Non ho ancora ben capito, devo dire la verità, se proprio si sono riappacificati oppure è una questione soltanto di business. Dice, c'è differenza? Un po' sì. Dai, comunque sono fratelli, voglio dire. Poi il terzo, non pervenuto, il primogenito Paul. Non so che cosa faccia nella... Vedo ogni tanto che posta delle cose, sembra che faccia il fotografo, non ho ben capito. La mamma, non so se sì, sarà contenta. La Peggy Gallagher, che i figli si sono riappacificati, almeno così pare, eh? Dai, perché abbiamo ascoltato Once? Perché innanzitutto è una bella canzone, e poi perché proprio riguardo a Carnaby Street, prima ne stavamo facendo cenno con la Swing in London, e anche il fatto che negli ultimi anni sia un po' risollevata, ha avuto un rinascimento dopo anni appunto di paccottiglia per i turisti creduloni. E fra i negozi Monogriff che hanno aperto appunto a Carnaby Street c'è stato anche Pretty Green, la griff personale di Liam Gallagher. Adesso non ce l'ha più, ha ceduto, tra l'altro il marchio non produce più cose così carine, scusate ma caro marchio, ma secondo me quando c'era Liam che guardava tutto dall'alto e decideva, insomma dava le linee di ispirazione, era meglio. E fu fondata nel 2009 appunto da Liam Gallagher, un abbigliamento solo maschile che si ispira a ambedue le mode, diciamo quella moda mod degli anni 60, quella lì appunto originale di Carnaby, e quella casual degli anni 80 e 90, anche utilizzando marchi famosi tipo North Face, Adidas eccetera, che spesso Liam espone sul suo corpo. Il nome del marchio si ispira a una canzone dei Jam, perché nei Jam c'è sempre stato Paul Weller, e Paul Weller è sempre stato il mod father e un punto di riferimento per i Gallagher. Bene, proseguiamo. Stone Roses. Evidentemente non soltanto Londra, ma la scena musicale che andava a braccetto appunto con la moda si era sviluppata in quegli anni, fine anni 80, inizi anni 90, prima ancora degli Oasis, con la scena di la città di Manchester. Non mai stato a Manchester, mi dicono che proprio non è che ne valga granché la pena, che è una città un po' come Birmingham. Io a Birmingham ci sono stato, un po' triste, un po' industriale, un po' troppo. Comunque lì si era creata la scena Madchester e Baggy, e a capitanare quella scena c'erano sicuramente gli Stone Roses. Questa si chiama Made of Stone, questa è Radio Capital, buonasera amiche e amici, questa è Nights of Heroes con me che sono Nixo, dalle 22 alle 24 ogni domenica sera. Facciamo delle chiacchiere, ascoltiamo della bella musica tipo questo pezzo degli Stone Roses.

oceano, che non si riferiva all'oceano quello d'acqua, ma all'oceano di persone che seguivano i Led Zeppelin, questi erano appunto loro, nei concerti, e quindi Robert Plant, guardando appunto dal palcoscenico queste folle sterminate, ricordo di essere stato a un concerto nel 79 a Nebworth dove c'erano 150.000 persone, eravamo in 150.000, una cosa veramente, un oceano appunto, ecco perché aveva composto questa, il testo di questa canzone. Non starò qui a soffermarmi sugli scandalosissimi e indecenti jeans ultra stretti di Robert Plant, che chiaramente esprimevano il concetto di moda maschile più esagerata degli anni 70, quindi jeans a vita bassa molto stretto, con tutto bello in mostra, va bene, capelli lunghi, quella cosa lì, il Golden God. Bensì, riferito agli Zeppelin, voglio citare, non è il primo stilista, scusate, che ho citato e che citerò questa sera, voglio citare John Varvatos. John Varvatos è uno stilista statunitense di chiara origine greca, visto il cognome, che iniziò a lavorare prima per Ralph Lauren, poi andò nella casa di moda di Calvin Klein e poi ha fondato nel 1999 il marchio omonimo. Perché dico questo? Perché Jimmy Page, fra gli altri, c'è anche, che ne so, Joe Perry degli Aerosmith, sono affezionati clienti di John Varvatos, che mi raccontava Luca De Gennaro, io purtroppo non ci sono stato, anche un bellissimo negozio un po' oscuro dove c'era il CBGB, locale che ha fatto da culla al punk newyorkese, quindi stiamo parlando della città di New York, ecco perché abbiamo messo gli Zeppelin e abbiamo fatto cenno di questo stilista che si chiama John Varvatos. E a proposito di stilisti conosciuti e legati alla musica, come non citare per l'ennesima volta Vivian Westwood e il suo solidale socio malandrino Malcolm McLaren, che stavano dietro all'esplosione del punk e dei Sex Pistols in particolar modo, con quell'unico disco meraviglioso che si chiama Never.

Yeah, Elvis Presley, beh, che dire, lo stile rockabilly, nato nei primi anni 50, chiaramente negli Stati Uniti, che univa musica country e rhythm and blues, ma anche come stile nel vestire, grazie a icone appunto come Elvis Presley. Chiudiamo questa prima ora di Night of Heroes con Kid Creole and the Coconuts. Kid Creole ha sempre indossato i famosi Zoot Suit, sono quei vestiti che, per darvi un riferimento, indossa anche Mask, The Mask, avete presente, no? Quel completo giallo, quindi quei pantaloni molto ampi, c'era anche un motivo, perché insomma nell'epoca, negli anni 50, li usavano più che altro i messicani, gli italiani di importazione, diciamo, e quindi potevano nascondere le pistole sotto, hai capito? Stool Pigeon, Kid Creole.

Fusion Hacha Cha Cha dello Zoot Suit. Continueremo a parlare subito dopo la pubblicità. La prima ora è terminata. Nights of Heroes vi aspetta fra pochissimo. Stai lì, eh.

0: l'aumento dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Torna Affari e Finanza Live di Repubblica, l'evento con i protagonisti dell'economia e le grandi firme del giornale. Tema dell'incontro, costruire il futuro digitale del paese. Appuntamento a Milano, domani, presso Palazzo Turati, via Meravigli, 9B, dalle ore 9. Scopri come partecipare su repubblica.it.

Brothers, si chiamavano prima di chiamarsi The Who, è durato ben poco con quel nome lì, e questa era Zoot Suit, appunto, visto che finivamo la prima ora con Keith Creole, che è stato sicuramente tutt'oggi forse il personaggio più riconoscibile con quel tipo di abbigliamento, ribadisco, tutte robe oversize, le giacche oversize con le maniche molto lunghe, le spalle molto più larghe del dovuto, i pantaloni idem. Uno dei motivi era quello che la delinquenza dell'epoca amava i Zoot Suit, e quindi poteva nascondere nei pantaloni, visto che erano molto ampi, pistole, coltelli, mitragliatrici, cioè quelle robe illegali o orrende. Tra l'altro, lo Zoot Suit era stato vietato durante la Seconda Guerra Mondiale perché usava troppa stoffa, quindi c'era il razionamento anche della stoffa, specialmente in Inghilterra e in America, e quindi niente, non si poteva più produrre. Togliamoci dallo Zoot Suit, che peraltro poi è in assoluto contrasto, in contraddizione con quello che sarebbe stato l'abbigliamento degli Who subito dopo aver cambiato il nome, perché ricordiamo che gli Who sono stati e sono tutt'oggi veramente degli alfieri dello stile mod, che invece prevedeva le cose tutte striminzite, i pantaloni a sigaretta corti che facevano vedere la calza rigorosamente bianca col mocassino sotto, no? E beh, invece quegli altri avevano i pantaloni larghi, va bene. Prima, nella prima ora citavamo Paul Weller è detto anche The Mod Father, perché veramente ha riaffermato quell'estetica mod che si era creata negli anni 60. Uno dei primi mod era stato Mark Bolan, anche lì non si capisce, poi di colpo si è fatto crescere i capelli, ha messo le piume di struzzo, è cambiato completamente, ma va bene così, perché insomma essere coerenti a volte significa anche essere noiosi nella vita, no? Bisogna avere il coraggio di cambiare senza rinnegare nulla di quello che è successo. Io, la mia vita è stata così, sono stato hippie, sono stato dark, sono stato punk, sono stato quello, grunge, ma va bene così, mica mi devo vergognare di nulla. C'è un pezzo di Paul Weller che si chiama Peacock Suit, Peacock è il pavone e quindi chi si pavoneggia, è un pezzo del 1996, è un po' sulla falsariga di I'm the Face di nuovo degli Who, perché gli Who veramente sono stati un punto di riferimento. Tra l'altro Paul Weller scrisse questa canzone in risposta a un articolo di un giornale dove si criticava appunto l'abbigliamento mod. Ascoltiamolo, perché è sempre un gran piacere. Paul Weller, ragazzi, non sbaglia un colpo, anche l'ultima canzone, quella che aveva fatto con Frank Pop, meravigliosa, ma questa è Peacock Suit su Radio Capital.

Girls on Film, classico dei Duran Duran, qui su Radio Capital per Night of Heroes. Qui siamo proprio agli inizi degli anni 80, questo è un pezzo del 1981, che però vedeva una demo, per demo si intende il provino, diciamo, addirittura risalente a 2 anni prima, nel 1979, quando ancora non c'era Simon Le Bon, ma i Duran Duran avevano un altro cantante che si chiamava Andy Wickett. Ammetto la mia ignoranza, la prima volta che ho letto sta roba qui, due giorni fa, preparando il programma, ho detto: ma chi cavolo è? Mai sentito nominare in vita mia. Vabbè, dopodiché Duran Duran la riregistrarono nel 1981 per il loro disco di debutto, con appunto alla voce Simon Le Bon. Se devo guardare indietro, dicevo prima, non rinnego nulla e non mi vergogno di niente, però se proprio guardo indietro all'abbigliamento, l'evoluzione del mio abbigliamento nel corso degli anni, forse quel periodo lì degli anni 80 era abbastanza kitsch, dai, colori tremendamente vivaci, spalline che sembravano che fossi tre volte tanto, ma la roba non si poteva guardare, dai, sia maschile che femminile. Poi diciamo che quelli più sport oriented, specialmente le ragazze, perché avevo le mie amiche, a parte le cofane in testa, appunto, come mi suggerisce Fabio Amoroso, ma sì, andavano di moda perché c'era stata Jane Fonda che aveva lanciato l'aerobica, e andavano di moda gli scaldamuscoli, quelle cose di lana che coprivano praticamente la gamba, no? La coscia, proprio dove c'è la tibia, il perone, no? E con dei colori anche di improbabili, ce l'avevo pure io, color banana, ladies and gentlemen, veramente orribili. Però sono stati anche gli anni dell'affermazione del concetto delle supermodel, che avevano fatto i primi passi appunto negli anni 60 con Twiggy e compagnia bella, ma negli anni 80, grazie a Versace, Armani, esplose proprio il fenomeno delle supermodel. Tra queste purtroppo c'era anche una ragazza di Sarajevo, denominata Miss Sarajevo, che fu in qualche modo cantata dagli U2 insieme a Brian Eno e Luciano Pavarotti, una canzone veramente molto toccante, sotto uno pseudonimo, The Passengers, ma in realtà erano gli U2 con Pavarotti. Questa si chiama Miss Sarajevo, veramente una bella canzone, molto toccante. C'era la guerra e gli U2 testimoniavano gli orrori di questa guerra, Bosnia Erzegovina. La 17enne Inela Nogic, spero di aver pronunciato bene il cognome, era questa modella che purtroppo rimase uccisa in quel conflitto. Bye.

0: questa canzone, pure il video. Era in bianco e nero, se ben ricordo, giusto? Hai la memoria un po' annebbiata. Vogue, Vogue, Vogue era un grande successo di Madonna, che citava in qualche modo Greta Garbo, Katharine Hepburn, Lauren Bacall, Marlene Dietrich, tutte grandissime attrici iconiche con un'immagine e uno stile unico, Marilyn Monroe, Ginger Rogers, Grace Kelly, ma anche alcuni uomini tipo Fred Astaire, Marlon Brando o James Dean. Tra l'altro creò anche quel tipo, affermò quel tipo di danza che era appunto il Vogue-in. Marilyn Monroe, l'abbiamo citata. Diamonds are Girl's Best Friend è una canzone che risale a un musical datato 1949 che si chiamava Gentlemen Prefer Blondes, ovvero i gentili uomini preferiscono le bionde. Marilyn Monroe fece la versione in pellicola, quindi il film, che arrivava un paio d'anni dopo, no? Era tipo il 51-52, mi ricordo più, chiaramente affermando se stessa, ma anche quell'iconicissimo vestitino di raso rosa che lei portava in maniera spettacolare. Madonna in qualche modo si è rifatta. Ma adesso ascoltiamo Marilyn Monroe con questo mega classico, Diamonds are Girl's Best Friends.
1: The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive jewels.

0: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
1: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
2: Capital Red Carpet.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema. Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

sai che è proprio bella? Cioè, ho detto, visto che parliamo di moda, parliamo anche di supermodel, no? Di top model. Ecco, Carla Bruni è una che canta. Vado a cercare un po' di cose, mi trovo sta versione di Enjoy the Silence, classico dei Depeche Mode, fatto da lei, ma ha fatto bene secondo me. L'ha proprio stravolto, l'ha reso acustico, insomma, zero elettronico. Bella, bella, brava Carla, meravigliosa. Carla è nata a Torino, nel quartiere della Crocetta Salva San Dire, che è un quartiere elegantissimo, ed è stata una delle super mega top model. Per citarne altre, Iman, ex moglie vedova di David Bowie, Jerry Hall, già compagna di Mick Jagger, prima ancora di Brian Ferry, meravigliosa, ritratta anche nella copertina di Siren, Patty Hansen, ma c'è una sfilza, amici, Inès de la Fressange, soltanto pronunciare il nome veramente diventi chic, e poi Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford, Letizia Castà, Claudia Schiffer, potrei continuare, Valeria Mazza, Carla Bruni appunto, potrei continuare per mesi. Il concetto della top model, c'è stato un momento in cui, diciamo, la frangia più oltranzista femminista ha criticato il concerto di top model, la serie E, sono lì ragazze oggetto usate dagli stilisti, guardate con bramosia. In realtà no, diciamo la verità, queste erano bellissime ragazze che si sono rese conto del loro potenziale, hanno trovato evidentemente dei manager, delle manageress efficaci e hanno intrapreso la loro carriera onestamente. Visto che abbiamo citato e abbiamo ascoltato la Carla Bruni a fare quella cover dei Depeche Mode, la sua versione di Enjoy the Silence, non ci rimane che ascoltarli Depeche Mode con una canzone che poi ci porterà all'argomento oltre le top model, ovvero coloro i quali le fotografano, i fotografi che sono diventati veramente iconici per le loro fotografie di moda, che sono diventate veramente delle opere d'arte.

prevede l'accento lì, Adidas, invece da noi in Europa, anche in Inghilterra, si dice Adidas. È chiaramente un marchio famosissimo che è stato portato al successo anche grazie ai rappers, vedi i Run-DMC, che addirittura intitolavano una canzone e se la cantavano senza nessun tipo di problema. Dicevo prima dei fotografi di moda, molto velocemente, ma è inutile che stia ad approfondire, basta che faccia determinati nomi per calarci in quel tipo di atmosfera di fotografie che ci hanno fatto sognare, specialmente da adolescenti. Steven Meisel, una dell'icone appunto, lavoro su Vogue Italia, Annie Leibovitz, che tra l'altro ha fotografato anche la regina Elisabetta,

Richard Avedon con quelle atmosfere così ovattate, Helmut Newton, ce ne sarebbero tanti altri da citare, ma siamo qui principalmente per ascoltare della bella musica, vedi Prince e Sheena Easton.

Hot pants, sia femminili che maschili, ma immagino più femminili, è vero? Tra l'altro un termine, quello di hot pants, significa gli short e molto stretti, che ottennero successo negli anni 70, poi c'è stato un revival negli anni 90. Anche oggi devo dire che ne vedo di ragazze con gli hot pants. È un termine coniato dal Women's Wear Daily nel 1970 e James Brown approfittò di quella moda lì per cantarla, appunto. Si chiamava Hot Pants la canzone che abbiamo appena sentito. Nancy Sinatra, siamo quasi agli sgoccioli del programma. Quanto mi diverto a parlare di moda, spero anche voi amici amici. These Boots Are Made For Walking, che è stata resa celebre da quella scala discendente di contrabbasso boom boom boom boom boom boom boom boom, che chiaramente parlava anche in questo caso di moda. Questi stivali sono pronti per camminare su di te, Nancy Sinatra.

Roses, sono pronto a qualsiasi esperimento, forse la mia età non è più il caso, però l'unica cosa che veramente non mi piacerebbe indossare sono i pantaloni larghi, perché io ho questa teoria: se sei molto magro, e io sono molto magro, non c'è niente da fare, non riesco a prendere neanche un grammo, devi evidenziare la magrezza. Cioè, se ti metti il pantalone largo veramente sembri uno spaventapasseri col vento in mezzo ai campi di grano. Not my cup of tea, come si dice. Chiudiamo la puntata di oggi con colui il quale, per quanto mi riguarda, è l'emblema assoluta dell'eleganza, ovvero con Brian Ferry e i Roxy Music, e tante grazie al suo stilista Anthony Price. Ma non c'è stilista che tenga, se non hai la giusta allure, se non hai il giusto atteggiamento, il giusto portamento e la giusta eleganza, non c'è stilista che tenga. Viva Brian Ferry, viva Anthony Price, viva i Roxy Music e viva Radio Capital. There's a new sensation.

0: Indeed Strand. E con questa abbiamo chiuso. Vi saluto, mi assorto. Grazie, speriamo sia stato un programma divertente e di intrattenimento. Ci sentiamo lunedì a pomeriggio e domenica prossima per la prossima Night Virus. Fabio Amoroso in regia, grazie a lui. Ciao amici, amici, buonanotte.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito.

0: Capital by Night. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

time.

0: Capital by Night.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Domani il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.